0: grazie.
1: Complimenti, oggi la vittoria è tua, caro Fabio. Purtroppo Cape Canaveral ti ha tradito.
2: La tifoseria qua vicino che mi ha portato fortuna.
3: Hai il supporto.
1: Cape Canaveral ti ha tradito, altrimenti sareste andati allo spareggione per provare a vincere tutte e due la maglietta. Oggi la maglietta se la giudica il nostro amico. E noi ti salutiamo e ti ringraziamo soprattutto di aver giocato. E come facciamo sempre con tutti, caro Fabio, daremo anche a te una seconda possibilità.
3: Alla prossima, ciao.
2: Ciao,
3: Fabio.
2: Buona giornata, ciao.
3: E noi restiamo da soli con Andrea, che nel frattempo, vedi, sta facendo festa con i mini gladiatori.
2: Sì.
3: Andrea, ciao a tutti.
2: Ciao,
3: alla prossima. Quindi gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
1: Mi raccomando, presentatevi preparati.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Awari, ieri ho incontrato un vecchio amico che non vedevo da tanto tempo. È stato bello, guarda.
3: Davvero?
2: Sì, non averlo visto per tanto tempo,
0: Gladiatori.
1: Notte.
0: La notte.
1: Gladiatori.
0: Notte.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: di vampiri. Ti piace la saga dei vampiri?
1: Bene.
0: Che è iniziata negli anni 30 con Dracula e prosegue tutt'oggi, no?
1: Esploriamo un nuovo mondo della letteratura con Geppo, artista molto florido sotto questo punto di vista, quindi mi metto qui e sono curioso di ascoltare la sinossi.
0: Allora, la storia ruota tutta attorno al vampiro Armand de Spinachet.
1: Armand de Spinachet.
0: Il quale racconta la sua vita tra San Francisco e Boccea.
1: Boccea, che sono per giunta attaccate quasi.
0: Sono più fermate dalla metro.
1: Quindi sulla stessa linea per giunta.
0: Racconta
1: quindi
0: questa vita un po' travagliata a un giovane giornalista. La storia, infatti, unisce i personaggi di Armand, l'estate de Tormaranche e la piccola Samantha de Boccea.
1: Io ho la sensazione che sia Intervista col vampiro, il film con Brad Pitt.
0: No, questa è un'intervista col vampiro, ma non è quello con Brad Pitt. Ti ho appena elencato i personaggi.

0: Personaggi.
1: Armando De Spinacetta
0: cioè, e l'estate Tormalanci e Samantha De Boccella.
1: Va bene, quindi come si intitola il tuo romanzo?
0: Intervista chi Coat. Prima visto sono bambini ma sono coatti perché sono da tre diciamo quartieri.
1: Intervista di?
0: De Coat.
1: Mancava la I finale.
0: No, perché è francese, no?
1: Ah, siamo raffinati.
0: Francese non chiude mai.

0: Siamo arrivati al momento dei saluti finali, almeno per quanto riguarda la notte. Chiudiamo questa parentesi, anche perché devo ancora riprendermi dal titolo del romanzo.
1: Bellissimo,
0: che ho letto prima.
1: Intervista col Coat.
0: Intervista col Coat.
1: Molto bello, molto bello. Comunque,
0: il vostro libro per l'estate, insomma.
1: Da portare sotto all'ombrellone, di notte, però, perché dei vampiri.
0: Quando fate il falò per la
1: cosa. Esatto. Allora, noi ci fermiamo qui e adesso ci andiamo a riposare un pochino, perché alle 6 torniamo con la fantastica puntata del martedì. Ricordandovi che questa è l'ultima settimana in onda della Sveglia dei Gladiatori.
0: Tra 3 ore, quindi dalle 6 io non ci sarò, perché sarà in compagnia di Daniele Greco, che mi sostituisce martedì e mercoledì. Io ritorno giovedì.
1: Vi spiego il perché, perché Rino è il vero vampiro.
0: Esatto.
1: È il giorno deve dormire.
0: E quindi devo riposarmi, perché poi figurati. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, buonanotte.
0: Sogni d'oro.
1: Ciao ciao.
2: Gladiatori.
3: Notte.
2: La notte.
3: Gladiatori.
2: Notte.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Fake History.
1: Non è poi così buia la notte se c'è Dimensione Suono Roma. Ciao a tutti da Xenia, una notte da passare insieme fino alle 5 del mattino con me, accompagnati dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi, Captain Hollywood Project, More and More.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La notte con Dimensione Suono Roma è un momento fantastico, crea dipendenza, quindi maneggiare con prudenza. Yuga arriva adesso con Moving to the Sun.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
0: Dimensione suono Roma.
3: Il ritmo della capitale.
0: Il ritmo

0: Fake History.
1: La notte è lunga, ma tranquilli perché ci siamo noi pronti a darvi l'energia giusta. Io sono Xenia, vi accompagno fino alle 5 del mattino prima dell'arrivo del nostro Lorenzo Palma. Si parte con Jenny B, The Summer is Magic.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: The

0: History.
1: Abbiamo avuto il re del pop, il grande Michael Jackson, ma per la quota femminile lei sicuramente ha scritto la storia. Madonna che continua a fare musica, e che musica. Questa però è del 2000, si chiama Vogue.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Siamo arrivati al capolinea di questo viaggio da fare insieme tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi. È il momento della novità e ritroviamo lei, Peggy Gou, in questo momento a Saint-Tropez. Ma la nuova l'ascoltiamo adesso, si chiama Woman. Io sono Xenia, ciao!
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version.
1: Pronti per fare già la storia del ritmo di mattina all'alba, quando le temperature sono già un filino altine, però c'è la musica che ci aiuta. Are You Ready to Fly dell'estate 1992 ritorna a Rozalla nella prima sequenza insieme. Summer is Crazy era un pezzo del 1996. Alexa che apre proprio la mattinata insieme.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Estate 1997, la la la per tua vista. Nella prossima sequenza anche un classico della scena reg, quella più alta di Bob Marley and the Wailers, Sunny Shining per Funstar Deluxe, la versione remix appunto di un bravo DJ. Ripartiamo con One and One, il suono un po' più dream, insieme a Robert Miles. Rhythmic

0: Mystery Extended Version.
1: Abbiamo visto in questo periodo che la dance degli anni 90 ha molti campionamenti che provengono dalla scena hip hop. Un pezzo nato proprio negli anni 80, il primissimo di Run-DMC, figura fondamentale, gruppo fondamentale per la scena hip hop old school, la versione quella club di Jason Nevins che sentiremo fra poco. Ripartiamo con Shock di Neja.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Dr. Alban ritorna dal 1994 con A Lucas Talking, nella prossima sequenza un po' di suono 2000, Magic Box, un progetto totalmente italiano per Crayon. Ripartiamo da Gigi D'Agostino, non ci spostiamo tanto dall'Italia, però proprio di un grande artista che è proprio all'inizio del mese è venuto a trovarci qui in città. Risentiamo Bla Bla Bla.
2: Rhythmic History.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Mystery Extended Version
1: 2008, l'anno di Paul Kalkbrenner, che risentiremo con Sky and Sand. Ripartiamo questa mattina nell'ultima sequenza con An Air's Upwork di Sunshine and Happiness. Sono già pronti Geppo e Daniele Greco questa mattina per la sveglia dei gladiatori, e quindi fra poco arriveranno loro. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me più tardi su Rooftop dalle 19.

0: che meraviglia, come sono fresco stamattina. Buongiorno da Greco
1: e buongiorno da Geppo e soprattutto buon martedì 28 luglio 2023.
0: Quindi sta finendo anche questo mese.
1: È arrivato. Come siamo arrivati quasi noi. Oggi edizione proprio speciale della Sveglia dei Gladiatori.
0: Sì, questa qui, questa qui. Ormai la conoscete, amici gladiatori delle 6, vero?
1: Come annunciato ieri, oggi edizione speciale. Accanto a me c'è Daniele Greco.
0: Freschissimo,
1: che ci farà compagnia fino a domani.
0: Così
1: anche domani. Oggi è veramente fresco.
0: proprio così.
1: Ve lo dico, adesso ve lo dico adesso che è ancora presto.
0: Diciamo,
1: questa notte alle 3 è tornato dalla Grecia.
0: Io c'ho ancora il sirtacchi dentro.
1: Io sto così. È entrato ballando così, camminando lateralmente tipo i granchi.
0: Sto così. Sono di ritorno effettivamente da un viaggio della speranza, però sono qui.
1: Più tardi ci racconti bene anche la tratta che hai fatto, il giro che hai fatto, ci racconti qualcosa.
0: La Magna Grecia.
1: La Magna, perché la Magna
0: è bagnato, sì, tanto zazziki.
1: Il signore è una persona.
0: No, è uno yogurt, una salsa molto buona, molto
1: bianco,
0: buona.
1: Di per nulla. Allora, cari amici, il menù della prima ora già è bello ricco, perché oltre a un fantastico almanacco e a un salto negli anni 80 per il momento nostalgia, arriverà una puntata di Sarpiccio, la prima di quest'oggi. E così a cascata fino alle 10, fra buoni amici che ci vengono a trovare, tanta buona musica e poi c'è anche qualche momento gioco.
0: Ma ci siete soprattutto voi, gladiatori, per darci insieme il buongiorno alle nostre coordinate, che restano quelle 3930 119 119.
1: Come al solito partiamo con il buon umore, visto che è ancora presto e i bimbi dormono, vai con una bella barzelletta piccante, dai.
0: Ah, è piccante. Hot.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una coppia dal medico, finita la visita alla signora, il dottore chiama il marito da una parte e fa: signor Giovanni, volevo avvisarla che sua moglie è incinta. Come dice così, a lui è bianco, fa: ma come, dottore, ma com'è possibile? Ma io sono stato attento. E il dottore fa: lo so, signor Giovanni, ma è come il traffico, lei sta attento, l'altri no.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: intanto l'ammazza Somari che è entrato in studio, sta buono.
1: Porca miseria, ci voleva proprio questa, non ci voleva proprio, guarda.
0: È entrato un vespone.
1: Un vespone, è un alieno, quello è un uomo vestito da vespa.
0: Però sta buono.
1: Lascialo lì,
0: sta
1: non
0: lì fermo, ecco.
1: Anche perché noi già siamo Somari noi,
0: ecco,
1: voce,
0: appunto,
1: che
0: appunto,
1: fa male.
2: Buongiorno Ceppo, buongiorno Daniele.
1: Ciao.
2: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno.
2: Un saluto, una buona giornata da Zanzara.
1: Anche
2: dai,
1: te, dai,
0: dai, dai, dai, dai, dai, Zanzara,
1: Zanzara. Dai, che è già martedì, eh.
3: Buongiorno belli di casa. Buongiorno, dai, che è martedì.
1: Vai Sabrina!
3: Siamo solo all'inizio.
0: E lei,
3: della
0: la botteguccia?
1: Sì, sì.
3: E qui alla botteguccia è ancora buio.
0: Com'è buio lì? Com'è possibile? Qua è uscito il sole, l'altro po'.
1: Vabbè, vedete che messaggio di qualche minuto fa.
0: Ah,
1: no,
0: ecco,
1: dai,
0: ecco,
1: uscito
0: ecco,
1: adesso il sole, dai.
4: Esauriti,
1: dai, dai.
4: Buongiorno.
0: Eccolo
4: come
0: lui.
4: State, tutto a posto.
1: Tutto a posto.
4: Buona giornata a tutti e buon lavoro.
0: Tutto
4: Claudio
0: a posto. Ma io vorrei capire una cosa, in quanti devono andare in ferie adesso, a breve, nell'imminente?
1: Beh, guarda, siamo in quel momento in cui c'è chi ha fatto le ferie di luglio, sta per finirle, mentre invece chi partirà per agosto
0: Vero.
1: Sta per iniziarle. Anzi, fateci sapere,
0: ragazzi,
1: arrivati a questo punto
0: sapere,
1: della settimana, al 393-0119-119, a quale categoria fate parte voi? Perché c'è gente che ci va a luglio, gente a agosto, ma gente addirittura a settembre.
0: Settembrini, anche perché
1: si risparmia,
0: risparmia
1: e soprattutto c'è meno confusione, meno gente.
0: Si risparmia, c'è un risparmio. Risparmio notevole, leggevo diversi studi, anche del 20-30%.
1: Guarda, io sinceramente tutto questo risparmio non l'ho trovato, perché quando ho speso, quando vado a Monte Carlo, tutto questo risparmio.
0: Effettivamente.
1: Cioè, lo sai, no?
0: Abbriatore?
1: Abbriatore sta lì, c'è tu, l'appartamento sopra il mio.
0: Sei amico di Abbriatore?
1: Calcola che il palazzo è a tre piani, ci sono io al primo piano, Abbriatore al secondo e a Streo al terzo.
5: La sveglia dei gladiatori.
6: Estate!

0: mette una pace sto disco,
1: beh, veramente
0: sensi,
1: Michico.
0: DJ Goya, Jason Derulo, Dimensione su Roma, Gladiatori, buongiorno. Forza, damo, vamos, vamos.
2: Buongiorno.
1: Ciao Luana.
2: Io sto facendo il countdown per andare in ferie. Il 31 è l'ultimo giorno di ferie, poi un mesetto e si parte per il Brasile. Ciao, buongiorno a tutti e buona giornata.
0: Dai, che bello questo, questo messaggio. Carica, vabbè,
1: giustamente,
0: carica il 31,
1: chiunque torna a casa, no? Dopo un po'.
0: Si
1: no,
0: torna a casa, un mesetto di ferie, eh? Beh,
1: vabbè, insomma, giustamente in Brasile, beh, non è che ci vuole un weekend.
0: Certo, no, però insomma è tanto un mese, c'è chi insomma riesce a fare.
1: Vabbè, magari Luana va a ritrovare la famiglia, sta
0: certo,
1: per poco loro,
0: certo,
1: no?
0: Lei è donna, chissà se rientra in questa ricerca, caro il mio Geppo, perché un recente sondaggio condotto su oltre 4.000 donne partner statunitensi ha rivelato che proprio il 33% di loro ritiene di essersi accontentata nella scelta del compagno attuale, capito?
1: La fascia d'età compresa tra i 25 e i 34 anni risulta la più tormentata dai dubbi sulla compatibilità di coppia.
0: Al contrario, gli adulti dai 45 anni in su mostrano una drastica riduzione delle incertezze. Sanno bene cosa vogliono, però le più giovani, sai, hanno quel...
1: È brutta sta cosa, però,
0: vero,
1: che sto con lui perché mi accontento. Mi viene in mente una coppia di amici che conosco, che litigano sempre, e durante una litigata lui ha detto: senti, bella, io sto con te perché mi accontento, e lei ha risposto: io invece non mi accontento e sto pure con altro.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

0: Anche Laura Pergolizzi in arte LP ci viene a far visita in questa mattinata su Dimensione Solo Roma. Girls Go Wild.
1: Gladiatori, buongiorno.
0: Gladiatori, buongiorno.
2: Ciao,
0: Gladiatori. È la GNG. Noi torniamo subito anche perché oggi sono successe tante cose. Sì. Dobbiamo fare un punto della situazione che accade oggi.
1: Sta per arrivare l'almanacco del giorno oggi.
3: Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
2: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
3: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: Si attende un martedì da piena estate nel Lazio con cielo sereno, poco nuvoloso, ma il vero problema è che le temperature tornano a salire, il caldo torna a intensificarsi, lo schema è sempre lo stesso, cioè l'anticiclone nordafricano che torna a impossessarsi del Mediterraneo e dell'Italia. E così nel Lazio oggi Roma e Latina toccheranno i 35-36 gradi, ma caldo comunque in tutta la regione e verso il weekend attese punte di 38-40. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi c'è l'app di Trebi Meteo.

0: nel martedì mattina di Dimensione su Roma Gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. Salutiamo anche l'amica di Palermo, Ilenia.
1: Ciao Ilenia. Il saluto a modo suo, no?
0: Arrivano, quanti sono?
1: Tanti, no, questa è l'armata medievale che viene qui a suonarci la sigla tutti i giorni live.
0: È sempre alle 6:30 ogni giorno. Facciamo il punto della situazione sulla giornata di ieri. La data esatta, 28 luglio.
1: Dai santi, oggi è 28 luglio.
0: Quindi chi c'è? Chi dobbiamo festeggiare?
1: I santi,
0: Santi Nazario e Celso
1: e Marti. Santi Innocenzo prima Papa. Scusa, pure sì. Qualche giorno fa è stato Santi Innocenzo. Questo è stato talmente importante che c'ha due onomastici.
0: Hai capito? Poi San Botvido di Svezia, martire anche lui.
1: Botvido, ce l'hai qualche amico che si chiama Botvido?
0: No, Botvido mi manca.
1: Niente, oggi pagava aperitivo.
0: Santa Acacio.
1: Acacio.
0: Sui maccheroni.
1: Ma io dico, ma sti santi, ma dove li trovi?
0: Bello San Sansone pure, sacerdote. Vabbè.
1: San Sansone, c'hai i capelli lunghi.
0: 28 luglio 1896, Trump sarà contento perché veniva fondata la città di Miami.
1: Ah, cioè, ti rendi conto? Le città statunitensi sono state fondate
0: l'altro ieri.
1: L'altro ieri.
0: L'altro ieri.

0: Guarda cosa è antica, proprio l'antica. Noi c'eravamo vetrina.
1: Dai, state buoni. Su.
0: Vabbè, dai, facciamo gli auguri a qualcuno.
1: Gli auguri a qualcuno al grande direttore d'orchestra italiano Riccardo Muti, che compie 85 anni.
0: Qui stiamo parlando di un personaggio. Nato a Napoli, direttore d'orchestra tra i più conosciuti al mondo.
1: È partenopeo, come qualcuno. Come qualcuno. Chi è partenopeo?
0: Credo sia mezzo un parentato corino. Non lo so, devo chiedere.
1: Dobbiamo informarci. Poi facciamo gli auguri a Marco Ferradini. Tu dirai, e chi è?
0: Come sai, ma come chi è?
1: Senti, direte chi è, ma senti un po' che canzone che ha fatto.
0: Hai capito? Sì.
1: Lui, quello di.
0: Questo è uno che le donne faceva innamorare.
1: Fuori dal letto, nessuna pietà.
0: Nessuna pietà.
1: Fuori dal letto, nessuna pietà. Johnny. Vabbè, classico.
0: Però prendi una donna e tratta la male. Questo incipit è rimasto famoso nella storia.
1: Insomma, questa canzone ci ha accampato. Quindi auguri a Marco Ferradini, che compie 77 anni. Insomma,
0: tempo passa.
1: Anche al Carl Copper.
0: Carl Popper.
1: Filosofo
0: famosissimo. Vero, vero, vero. Che caschi sul filosofo. Cose.
1: Scusate,
0: dai,
1: no. Scusate, il filosofo Popper.
0: Vabbè, ecco. Sapete che mi leggi.
2: La sveglia dei gladiatori

0: Ritmi History 80.
1: Viaggiamo?
2: Sì, eh? Facciamo un salto nel lontano 1985. Tu manca Rinato.
1: No, non mi permetterei mai.
2: E torniamo a trovare un duo veramente bravi, fortissimi. Canzoni indimenticabili. Loro sono i Tears for Fears. E
1: Everybody wants to rule the world.
2: Sul volume.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: The World. Il messaggio è semplice, fa anche molto riflettere sul potere, sull'ambizione e sul desiderio di avere il controllo.
1: Anche perché everybody wants to rule the world, tutti vogliono governare il mondo, cioè quanto mai attuale.
0: È attualissimo,
1: ce ne siamo accorti.
0: Gladiatori, buongiorno, 6:38 di questo martedì mattina, anche con la vostra voce.
2: Gladiatori, buongiorno da Basilico. Martedì, buongiorno Giacomo, buongiorno.
0: No,
2: di nuovo, Daniele Greco. Buongiorno Daniele Greco.
0: Buongiorno.
2: È ben tornato da Grecia.
0: È stato tornato.
2: Volevo sapere da te, ma hai portato a Ceppo un regalino, una magari una fetta greca?
0: greca direttamente.
2: Io vi auguro un buon martedì.
0: Sì.
2: Da Basilica a tutti i gladiatori.
0: Dai, vabbè, che t'ho portato, Geppo? T'ho portato lo Zazzichi.
1: Zazzichi poi mi ha portato il classico magnate da frigo, no? Quello fatto col partenone, ho già attaccato sul frigorifero.
0: Già attaccato?
1: Sì, sì.
0: Il partenone, eh.
1: Grazie, andavo ancora di grazie.
0: In parte.
1: None.
3: Sole. Musica. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Gladiatori, buongiorno. Dai, ci pensiamo noi a svegliarvi. La puntata straordinaria del martedì con Geppo e con Greco. E tra poco con lo sceneggiato più famoso al mondo. Che dico al mondo?
1: Preparatevi ad alzare gli occhi al cielo. Arriva Star Piccio.
0: Sta arrivando l'universo proprio. L'universo.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Su Dimensione Suono Roma,
8: la sveglia dei gladiatori.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.
2: Say low. Yeah, the side, man.

0: Pitbull su Dimensione Solo Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Arriva, arriva, arriva!
2: Starpiccio!
0: Arriva!
1: 2151. La Ducarna raggiunse le coordinate. Davanti all'equipaggio apparve una gigantesca stazione spaziale. Sopra l'ingresso c'era un cartello con scritto Condominio Galattico. Vietato fa rumore dopo i 22.
0: È bella. Anche lì è così.
1: Geppo rimane perplesso.
0: Certo.
1: Una civiltà avanzatissima, amministrata da un condominio, incredibile. Arrivò all'improvviso un alieno verde con quattro occhi e una cartellina. Buongiorno, che siete qui per l'assemblea? No, veramente. Siete per pagare le spese? No. Per lamentarvi del vicino del quinto pianeta? No. Neanche. Ah, siete turisti? No, siamo esploratori. L'alieno sospirò. Ah, peggio che mai. Nel frattempo Emiliano Bonini aveva già aperto il quadro elettrico della stazione. Scusami, ma che stai facendo? Secondo me sti cavi sono montati male, eh? 5 minuti dopo l'intera stazione cambiò lingua. Gli alieni iniziarono a parlare esclusivamente in dialetto bergamasco.
0: Com'è?
1: Uno gridò: Ostrica cosmica!
0: Così parlano.
1: Un altro: Mola mia! Il presidente del condominio svenne. Rino guardò Emiliano. Hai appena provocato una crisi diplomatica interstellare. Emiliano gli fa: sì, però adesso l'ascensore va più veloce.
0: Vabbè, vabbè.
1: In quel momento tutte le luci si spensero. Dal corridoio arrivò un rumore. Qualcosa di enorme stava arrivando.
3: Riascolta Starpiccio sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Gladiatori, buongiorno. Già chiudiamo così la prima ora di questa puntata speciale.
1: È volata, eh? Quando ci divertiamo il tempo ora, e non è una frase fatta.
0: Ed è solo la prima ora, ne abbiamo altre tre da trascorrere insieme, anche con voi protagonisti al 3930 119 119. Diamoci il buongiorno,
1: esatto,
0: gladiatori,
1: e facciamo un salto in redazione.
0: Sì.
2: La sveglia dei gladiatori. Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
2: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
6: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
5: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
6: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
5: Prisma Summer Festival.
6: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
5: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
0: Buongiorno alla redazione, eccole qua tutte le news dalla capitale.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Omicidio alla stazione Togliatti. Mohamed Hamdi, 27 anni, cittadino di origini egiziane, è morto dopo 8 giorni di agonia all'Umberto I in seguito alla brutale aggressione subita mentre cercava di difendere un amico che stava per essere rapinato. I fatti sono avvenuti la sera del 18 luglio. Per l'omicidio è stato arrestato un cittadino di origini gambiane di 28 anni. Avrebbe colpito la vittima più volte alla testa con un cacciavite, poi presa a calci quando era ormai a terra per derubarlo infine del portafoglio. Frosinone, una neonata di 2 mesi, muore all'ospedale di Sora. Sarà ora l'autopsia disposta dalla procura di Cassino a dover chiarire le cause della morte della piccola paziente. I genitori della bimba, residenti in Abruzzo, l'avevano portata d'urgenza al pronto soccorso in condizioni gravissime. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per poter avviare i dovuti accertamenti e ha disposto l'esame autoptico per chiarire le cause del decesso della neonata. Stadio della Roma, ieri mattina è iniziata la conferenza dei servizi decisoria per l'impianto che i Friedkin intendono realizzare, garantendo un investimento privato da circa 1,3 miliardi. Rocca e Gualtieri nominati subcommissari dal commissario Sessa, che dichiara: ci auguriamo di poter posare la prima pietra nella primavera 2027. Ieri pomeriggio incontro con la stampa alla presenza dei ministri Abodi e Salvini. Calcio: Paolo Maldini e Leonardo hanno deciso di lasciare la nazionale dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina dell'Italia a causa del caso Fombet. Si riapre quindi la corsa alla panchina azzurra con Mancini in pole, superando anche Antonio Conte, l'altro nome forte, e oggi è previsto il Consiglio federale dove Malagò ha promesso novità. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Un minuto alle 7.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon martedì 28 di luglio. Da Greco e da Geppo è la versione straordinaria della sveglia.
1: Oggi e domani buongiorno. Sarò in compagnia del giovane Greco. Così si e non è perché uscirò l'Odissea di Christopher Nolan.
0: Greco di nome, di fatto, visto che sono tornato da poco dalla Magna Grecia, da un'isola bellissima quale Kos.
1: Ecco.
0: E quindi
1: posso dirlo che sei andato a fare?
0: Cosa sono andato a fare?
1: È andato a girare la seconda parte dell'Odissea che c'ha in preparazione dopo il grande successo di Christopher Nolan.
0: Ma chiamato proprio lui, Christopher.
1: Nel prossimo episodio Christopher Nolan ha reclutato anche Daniele Greco che farà la parte di Antino.
2: G&G.
0: Roman.
1: E insieme a Daniele iniziamo la seconda ora della sveglia dei gladiatori. Il menù è il seguente. In quest'ora viene a trovarci il nostro Emiliano Bonini con la sua Vox Populi.
0: Olè.
1: Il classico salto negli anni 80 per il momento nostalgia. E poi arriva il primo momento gioco di quest'oggi, la biga dei gladiatori. Quindi segnatevi il nostro numero
0: 3930 119 119. Sapete che qui da noi si ride, si gioca
1: e si
0: ascolta
1: vince,
0: buona musica. Esatto, e si vince, si ascolta buona musica, si vince. Insomma, sapete che qui da noi non ci si annoia, soprattutto
1: assolutamente.
0: La mattina.
3: Giordano da Roma.
0: Buongiorno Giordano.
3: Dai, che stiamo a martedì, lunedì è passato.
0: Abbiamo archiviato.
3: Carichi a pallettoni.
1: Forza.
0: L'abbiamo archiviato, tutti. L'abbiamo archiviato, ma mai archiviare lei, la barzelletta
1: mai.
0: Di Geppo.
1: La barzelletta di Geppo. A un tizio sparisce la moglie. Dopo aver fatto tutte le denunce, passano un paio di settimane fino a che squilla il telefono. Lui risponde in ansia, è il commissariato, fa. Signor Mario? Abbiamo ritrovato sua moglie.
0: Oh,
1: lui fa: davvero? Che vi ha detto? Niente. E allora non è mia moglie.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Buongiorno.
1: Ciao,
0: siamo noi.
1: Ciao.
2: Un salutone da Claudione.
0: È Claudione.
2: Buongiornissimo a tutti i gladiatori.
1: Grande,
0: andiamo, andiamo, andiamo, andiamo.
1: Bello sveglio in parte, Claudio.
0: Sono tornato dalla Grecia un weekendino. Mi sono preso un weekendino, bello carico stamattina. Sì, dimmi.
1: A proposito, ma non mi ha mandato una cartolina?
0: Non te l'ho mandata. Non si mandano più queste cartoline.
1: Come
0: si mandano? No, ti spiego.
1: Ma io so, dico io, la cartolina.
0: Sì, perché c'è proprio un titolo di giornale che stamattina ci ha colpiti, che recita: addio alla cartolina. L'Italia ormai si connette e mette in soffitta per sempre i francobolli.
1: Vabbè, anche perché l'analisi storica dai dati forniti dall'Istat ha mostrato un drastico arretramento della corrispondenza cartacea. Ormai abbiamo tutti lo smartphone, tutti. Chi è che manda più una cartolina?
0: Ragazzi, ormai
1: oggi mandi un WhatsApp,
0: ormai
1: una foto,
0: è stato sostituito,
1: no?
0: Da WhatsApp, ormai c'è il buongiorno.
1: Però
0: magari
1: che brutto,
0: dal panorama, no? Quel panorama del mare o della montagna che sia, ti mandi un buongiorno ai tuoi amici, ai tuoi parenti, mamma, papà.
1: Purtroppo la tradizione delle cartoline è stata definitivamente sostituita dall'avvento degli smartphone. Però ti ripeto, è come quando a casa trovi una sacca, una borsa piena di vecchie foto, no? Le vecchie foto rimangono per sempre.
0: Allora
1: la foto sullo smartphone magari cambi smartphone, va persa, oppure la salvi su un hard disk e chissà quando più la rivedrai.
0: Che bello, no? Poi il pensiero di quella persona che è in vacanza e ti manda una cartolina.
1: Ecco, quello,
0: no?
1: Comunque era segno che questa persona, anche in
0: ci
1: un
0: tenesse,
1: momento,
0: no?
1: Di vacanza, di svago, pensava a te.
0: Pensasse,
1: no?
0: A te, certo. L'Italia si posiziona da questa classifica ai vertici europei proprio del consumo quotidiano di internet, WhatsApp,
1: strano.
0: Instagram, quant'altro.
1: Cioè, non c'è nessuno al telefonino.
0: Superando nettamente nazioni come Francia, Germania e Spagna.
1: Vabbè, dico, come al solito noi abbiamo il primato del male.
0: È così, ragazzi.
1: Noi
0: voi
1: siamo gli unici anche mentre guidiamo.
0: Voi mandate ancora cartoline, gladiatori?
1: Cartoline,
0: no, secondo me qualche vintage c'è lì fuori.
1: E poi anche perché poi dovevi comprare la cartolina.
0: Certo.
1: E poi dal tabaccaio anche il francobollo. Poi adesso è anche difficile trovare una cassetta delle poste.
0: Certo.
1: No, sono rimaste solamente fuori agli uffici postali, non ce ne sono più tante diffuse.
0: Magari qualche vecchio nostalgico c'è.
1: Guarda, secondo me tra un po' di tempo torneranno di moda come sta tornando il vinile. Il vintage torna sempre.
0: Oh, bravo Geppo, sono d'accordo con te. 3930 119 119, aspettiamo le voci di chi ancora spedisce le cartoline.
1: Vai.
0: Del 2026.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: Estate.

0: c'è Noemi su Dimensione su Roma Gladiatori. Buongiorno, buongiorno. Quindi cartoline sì, cartoline no.
1: Qualcuno
0: le mandate ancora?
1: Sentiamo
0: sì,
2: date
0: voci.
2: Buongiorno Greco.
0: Ciao. Buongiorno. Grazie,
2: allora,
0: grazie.
2: Anis da Roma.
0: Ciao Anis.
1: Ciao Anis.
2: E cartoline, io penso che ne scrivi tre in tutta Italia mia. Quindi
0: tre.
2: Non me la mancano di sicuro.
0: Mm.
2: Comunque per città, per la citazione di Nolan,
0: sì,
2: prima,
0: sì, sì.
2: Tanto per è l'unico uomo sulla terra che non c'ha lo smartphone, c'ha un telefono di vecchia rata, tipo
1: non
2: sapevo,
1: no, no, non è l'unico, cioè,
2: non c'ha manco la mail.
0: Non c'ha manca la mail. Scusa, quando deve fare come
1: il telefono a casa come si faceva una volta. Guarda che non è l'unico.
0: Io pensavo ci avesse la mail, christophernolan@gmail.com. No,
1: allora,
0: no.
1: Raccontavo a Daniele adesso fuori onda,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Il mio social media manager, quello che mi dà una mano, mi cura un
0: che
1: po'
0: salutiamo,
1: i contatti,
0: che salutiamo,
1: si chiama Andrea. È l'unico uomo al mondo che non c'ha WhatsApp.
0: Non c'ha WhatsApp lui.
1: Allora io un giorno gli ho detto scusa, ma come ti scrivo se non te voglio telefonare? Mandami un SMS.
0: Bello, bello.
1: Allora io ho detto guarda, compro una scheda ricaricabile e te scrivo.
3: Buongiorno. Allora sono Antonella da Roma.
1: Ciao,
3: allora, però non mando cartoline, ma una cosa carina che vi voglio raccontare, che è il mio suocero,
0: sì,
3: di 83 anni. Ha mandato una cartolina da Città del Vaticano ai miei due figli, Alessia e Andrea, proprio per non fargli perdere questa cosa caratteristica, questa tradizione,
1: sta,
3: ecco. Ed
1: sta.
3: È una cosa molto carina che lui
0: bello,
3: ha fatto, che
0: bravo,
3: si ricollega a quello
0: bravo
3: che avete detto stamattina.
1: È vero.
3: E buona giornata, mio suocero si chiama Camillo.
0: Ciao Camillo, ciao. Salutiamo anche Camillo.
1: Il signor Camillo ha fatto una cosa giusta, anche perché Città del Vaticano è uno stato straniero.
0: Beh, così,
1: mandare una cartolina da lì, anche a Roma, è come mandarla da un altro posto.
0: Non si perde la tradizione, no? Ha fatto per questo.
4: Ciao, ciao Geppo!
0: Ciao!
4: Ciao Greco!
0: Ecco. Ciao, eccolo!
4: Alessandro della Colombo!
1: Ciao Alessandro!
4: È vero, le cartoline ormai non si usano più.
1: No.
4: Io l'unica e ultima cartolina che ho ricevuto è quella del militare, dei tre giorni. Io ho rimandato indietro. E ancora te stanno a cercare.
0: Te stanno a cercare.
4: Lascio a tutti.
0: Guarda che te stanno a cercare.
1: Resta,
5: La sveglia dei gladiatori.

0: Comunque, raga, che peccato. La cartolina era suggestiva, sì, era bellissima. Sì. Cioè, uno ne pensava a cartolina e speriva.
1: Il pensiero, no?
0: Era bello pure riceverla. Emozionante, esatto, sapendo che dall'altra parte c'era qualcuno che te pensava.
1: È vero.
0: Che cavolata.
1: Sono d'accordo,
0: guarda,
1: con te, amico mio.
2: Questo è un ricordo nostalgico.
1: Nostalgia.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao.
1: Ciao Andrea.
3: Io sinceramente, se capita, ancora le mando, se le trovo. Ma purtroppo è difficile trovarlo, ovviamente. Anche quando vado dentro i negozietti, magari dei piccoli paesini, ma non le trovi più le cartoline.
2: Ci vogliono quei negozi proprio turistici.
1: Invece io le vedo le cartoline. Non da spedire, da riportare.
2: Un paio di settimane fa ero a Norcia e c'erano quei negozietti che vendono i souvenir, sì, piccoli. Sì. E qualche, diciamo, rastrelliera esterna piena di cartoline c'era.
1: Magari da riportare a casa, non necessariamente da mandare per posto.
2: Guarda, mi ricordo, ai tempi c'era pure chi le collezionava,
1: certo,
2: scritte, le comprava, così aveva tutte, diciamo, le foto dei posti che aveva visitato.
1: Al posto dello Zazzichi che ti ho portato io, portava una bella cartolina.
2: Ma come piace lo
1: Zazzichi? Vabbè, torniamo subito con la voce del popolo.
4: Go. Your Energy Music.
5: Tu me tieni loco, contigo.
6: Cosa importa se
4: poco su Dimensione Suono Roma.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
11: Da Manhattan, per non apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
12: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
11: Da Manhattan, per non apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
12: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
13: Missione Minions, trovare una nuova squadra, e l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
14: Banana!
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
15: Ci attende un martedì da piena estate nel Lazio, con cielo sereno, poco nuvoloso, ma il vero problema è che le temperature tornano a salire, il caldo torna a intensificarsi, lo schema è sempre lo stesso, cioè l'anticiclone nordafricano che torna a impossessarsi del Mediterraneo e dell'Italia. E così nel Lazio oggi Roma e Latina toccheranno i 35-36 gradi, ma caldo comunque in tutta la regione, e verso il weekend attese punte di 38-40. Per sapere quanto caldo farà proprio da voi, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Balla d'ostia Lido,
1: sempre
0: balleremo Lido. Anche più tardi con la Scaiola.
1: Sicuro?
0: Gladiatori, buongiorno, le 7:30. Dimmi, Geppo.
1: No, questo che ti dicevo, le 7:30 è il momento che da 2 diventiamo 3.
0: Oh.
1: Siamo per collegarci con il nostro Emiliano Bonini.
2: Fox Populi di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.
1: Emiliano, facce ride.
0: Ma non ho capito, voi a quest'ora ballate?
1: Certo, noi non sbagliamo, dalle 6.
0: Di martedì a 7. Ma che fa? Ma falla finita, ma quella si taglia, alle 7:30. Ma non siete normali, regà. Ma non siete normali. Andando al dottore, andavo. Allora, ma voi ce l'avete un amico cazzaro romano?
4: Ce l'ho.
1: Daniele, ce l'ho.
0: Calcola che ho preso spunto da lui per fare questo intervento.
1: Vabbè, ma io non sono unico e raro. È piena Romania.
0: Però Geppo non è proprio questo. Questo io parlo di quello che qualsiasi cosa dici lui ha fatta meglio.
1: Ah, come no? C'è la voglia, è pieno pure di questo.
0: Mi sono comprato una Panda. Ehi, che avrei io va a Ferrari, poi mi sono stufato.
4: Io lo conosco.
1: Mi sono comprato una Panda, no, io c'ho proprio un Panda,
0: vero? Sto a dieta e una volta ho perso 12 kg in un weekend.
1: Sì, poi non ti senti male così.
0: Vai al mare con lui, capirai. Okay, qua ci venivo con Totti, mi chiamavo tutte le estati, c'è la cabina insieme.
1: Oh, te l'annà, eh.
0: Vai al ristorante top, un chef stellato, capirai, mio cugino.
4: Amico mio.
0: Vai nella boutique del lusso, il proprietario, ma ha fatto testimone di nozze, ma come non sei sposato? Alla

0: Lascia fare, e se ne va. Perché non ti dà modo di continuare il discorso. Lo conosce tutti, ha fatto tutto, ha visto tutto. E la cosa bella, sai qual è? Che racconta le bugie con tanta sicurezza che alla fine sei tu che a un certo punto cominci a pensare: oh, ma se fosse vero,
1: inizi a dubitare.
0: Porca miseria,
2: comunque. Non mai impuntarti, mai.
0: No, vabbè, ma è proprio fastidioso, dai. Cioè, davvero, come parla con Geppo? La stessa cosa, proprio. Guarda, proprio è fastidioso.
2: Ma che dive, non è vero, non è vero.
0: No. L'altra volta Geppo gli ho detto: andiamo su questo. Capirai sto ristorante, questo qua ho costruito io, pensa.
2: È mio, vero?
0: Ma perché facevo il muratore una volta, adesso gli ho tirato su in due giorni. Ma comunque dai, gli volevamo bene lo stesso, sì, dai. Perché sì. Senza il cazzaro romano, pensate che metà delle conversazioni al bar durerebbero 3 minuti.
3: Ascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: E quanta voglia abbiamo di restare giovani, di tornare ad essere giovani.
2: Tipo, esatto, mettiamo la retromarcia e torniamo nel lontano 1982, quando gli Alfa mi dedicarono questa canzone.
1: Questa è per te.
2: Sì.
1: È per te. Forever Young.
2: Alfa Vela.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: bello della musica mondiale, lo possiamo dire.
1: Confermo.
0: Gladiatori, stavamo parlando di cartoline, chiudiamo un attimo il cerchio con questo vocale.
2: Mi ricordo degli aneddoti di quando ero piccolo.
0: Sì.
2: Che c'erano le sorelle di mia nonna che spedivano le lettere per gli auguri di Natale, però all'epoca era lenta la... c'era tipo la diligenza ancora. Arrivavano gli auguri di Natale, arrivavano a Pasqua. Dall'Australia.
1: Dall'Australia.
2: Un abbraccio e una buona giornata, creditori.
0: Ciao.
1: Cioè, te rendi conto veramente da che mondo arriviamo? Sì.
0: Vabbè. Tra un po', pochissimo, manca poco. Primo appuntamento per giocare e vincere insieme a noi, che è la biga.
1: Esatto.
0: Quindi due gladiatori che giocano insieme.
1: E questo è il primo momento gioco di questo martedì. Quindi potete cominciare a prenotarvi al 393 0119 119. Basta un semplice messaggio con la parola biga. È un bellissimo gioco. Bello, si gioca in due, ma bisogna collaborare. In palio due t-shirt, o si vince in due o si perde in due.
0: Quindi o tutto o niente. Dai, forza, scrivi biga adesso e giochi più tardi tra pochissimo con noi.
1: Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile e facilissima da parcheggiare.
0: Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tu a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 725. E la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate.
1: Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia.
0: Tutti i dettagli sul sito motorcityonline.it.
3: Che erdaglie sia con te.
4: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara da Ostia.
5: Bella Don Cash, Giorgio Cicci.
6: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma incastrata fra le vie di Ciampino.
7: Cavollicone, sai chi ti saluta? Gilberto e Francesco.
8: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
3: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
9: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: E siamo noi!
1: Geppo!
0: E Rino!
1: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
0: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
1: Vi aspettiamo, eh!
10: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
11: Parola di Don Cash.
12: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
13: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
14: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontati fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
13: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
14: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
13: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
14: ValentinoAutomobili.it.
15: Su Dimensione Suono Roma,
8: la sveglia dei gladiatori.

0: cosa ho bucciato il cornetto.
1: Bucciato il cornetto anche a quest'ora, ci sto bene. Buongiorno gladiatori. Buongiorno.
2: Ciao Ginevra.
1: Ciao Ginevra.
2: Sono in colonia. E ieri ho fatto sega.
0: Come
2: perché
0: fatto
2: non andavo e mamma non lavorava.
0: Ma scusa, mannaggia, ma non si fa sega in colonia, no? Scusa.
1: No, ma poi la colonia è bellissima.
0: Ma te diverti in colonia, saluti amichetti.
1: Ciao
0: amichetti.
1: Ginevra, comunque goditi la giornata, anche il papà, ma il papà saranno con te.
0: Vabbè, dai.
1: Va bene, dalla sega di Ginevra, la colonia.
0: Ah, sì, alla biga, alla che biga. Fa pure rima, dai,
3: la biga dei gladiatori.
0: Gli aurighi di quest'oggi, pronti a salire a bordo, sono Massimiliano e Sara. Ciao ragazzi!
1: Buongiorno!
4: Buongiorno!
0: Buongiorno! Buongiorno! Allora dai, conosciamoci. Massimiliano, da dove ci ascolti?
4: Da Briglia.
0: Che
4: Briglia.
0: Fai di bello?
4: Io lavoro nelle barche.
0: Nelle barche?
1: Nelle barche.
0: Ma skipper, tipo skipper?
4: No, costruiamo yacht.
0: Ah, li costruite proprio? Ah.
1: Ma anche quello della GNG ci avete?
0: Quello nostro?
1: No, ancora deve arrivare.
0: Quello sta in carbonio, ci vuole un cantiere navale a parte.
1: Deve ancora arrivare.
0: Vai, passiamo a Sara. Sara, raccontaci di te, dai.
1: Ciao Sara.
5: Buongiorno.
1: Da Santa Marinella, vero Sara?
5: Santa Marinella, bello. Sì, sul mare.
0: Che fai a Santa Marinella, Sara?
5: La barista. Faccio caffè da 30 anni.
0: Ah, beh, quindi
1: ci hai messo
0: un
1: sottofondo, sì.
5: Poi quando venite passatemi a trovare.
0: Volentieri. Allora ragazzi, vi rispiego il regolamento della biga, ma è un gioco molto molto semplice, però c'è un'insidia. Dovete giocare in due, dovete collaborare. Adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni, avete 45 secondi di tempo. La difficoltà di questo gioco è ed essere coordinati e veloci a passarvi la palla. Inizia Massimiliano, a seguire Sara, così alternandovi fino ad arrivare a 10.
1: Siete pronti?
0: Ecco, che cosa vogliamo sapere oggi, Daniele?
1: Vogliamo sapere 10 cartoni animati famosi, non ci interessa, allora, giapponesi, americani, va bene tutto.
0: Va bene tutti, giapponesi, americani, italiani, l'importante è che siano 10 cartoni animati famosi. Inizia Massimiliano.
1: Vai!
4: Stampei.
0: Sara.
5: Hirashiro.
0: Massimiliano.
4: Olly e Benji.
0: Sara.
5: Candy.
0: Massimiliano.
4: E Cappuccetto Rosso.
0: Sara.
5: Giorgia.
0: Massimiliano.
4: Nemo,
0: ok. Nemo, Sara. Sì.
5: La Sirenetta.
0: Bravo, dai Massimiliano.
4: Pinocchio.
0: L'ultima, Sara.
5: Aladino.
1: Aladino, va bene.
0: Si chiamava Aladino, però Aladino va bene lo stesso.
1: Va bene.
0: Bravi.
1: Ma Giorgio chi è? Cantante, ha fatto
0: Giorgi che corre felice sui prati.
1: Bravi,
0: giusto, Sara?
1: Sì.
0: Vabbè, Daniele è giovane, mi conosce quelli vecchi.
1: No, lo conosco.
4: Oh, io l'ho fatta.
1: Lo conoscevo.
0: Ce l'avete fatta,
1: Dai,
0: oggi,
1: bravi,
4: meno male.
0: È difficile, però molte volte, anche quando è semplice, magari se c'è qualcuno dei due che si impunta, il tempo scorre.
4: No, io l'avevo finiti, Io l'avevo finiti, mi conoscevo.
1: Non c'era più niente. Ma c'era anche i Simpson.
0: Ma non avete detto i più famosi, ragazzi. Non avete detto Liu Pen, Olly e Benji. I Cavalieri dello Zodiaco, ce ne stanno tantissimi. I Simpson, i Griffin. Vabbè. Comunque, vi portate a casa la vittoria tutte e due. Bravo Massimiliano, brava Sara. A breve vi verrà ricopitata la nostra t-shirt.
1: Ragazzi, dai, buona giornata e buon lavoro.
5: Buona giornata,
1: buona estate.
3: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rosaline, Snap su Dimensione Sonorome, Ritmo della Capitale.
1: Ma chi è Aladino? L'Aladino è no. arrivato Aladino, Aladino.
0: No, Aladino. E invece aveva ragione, cioè, Massimiliano, che ha vinto con la biga insieme a Sara. Ma Aladino esiste,
2: il film famoso animato. È Aladin, ma qua nella versione italiana si chiamava Aladino e la lampada magica.
0: Esatto, è un cartone animato. Esiste. Bravi gladiatori. Abbiamo che sono portati a casa la nostra magica, mitica t-shirt ridica gratis. Ma un'altra t-shirt sta per arrivare.
2: Sì, sì, perché nella prossima ora torniamo a giocare con l'Arena dei Gladiatori, eh.
0: Sì.
2: Quindi restate qui e soprattutto segnatevi il numero 393 0 119 119.
0: Senti un po', Geppo, ma per quanto riguarda, sai che vengo in soccorso, sì, anche per una roba di business.
2: Sì, dimmi, dimmi.
0: Abbiamo il brand, la G&G, ma oggi niente.
2: No, perché il prodotto è in preparazione, domani vi presenteremo la nostra ultima creazione.
0: Era per sapere, era per sapere.
2: Perché l'estate ormai è entrata, quindi
0: sì,
2: serve qualcosa di ancora più lussuoso, lussuoso del pedalò di carbonio.
0: Ci dobbiamo pensare allora.
2: Già è pronto, Vito.
3: La sveglia dei gladiatori.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
0: Un buongiorno anche alla redazione, arrivano tutte le news.
8: Buongiorno da Andrea Soprani. Una rapina trasformata in omicidio. La vittima si chiama Mohamed Hamdi, 27 anni, cittadino di origini egiziane, ed è morto dopo 8 giorni di agonia in seguito alla brutale aggressione subita alla stazione Togliatti mentre cercava di difendere un amico che stava per essere rapinato. I fatti sono avvenuti la sera del 18 luglio. Per l'omicidio è stato arrestato un cittadino di origini gambiane di 28 anni. Avrebbe colpito la vittima più volte alla testa con un cacciavite, poi preso a calci quando era ormai a terra per derubarlo infine del portafoglio. Li hanno cercati setacciando l'intero quartiere di Tormarancia e oltre, pattuglie dispiegate in diverse aree di Roma Sud. Dopo ore sono riusciti a trovarli a Ostia. È così che la polizia ha bloccato i due rapinatori che da giorni stavano seminando il panico a Tormarancia e in altre zone della città, mettendo a segno rapine a mano armata. Un'auto trasformata in un cavo itinerante per la cocaina è una vera e propria officina clandestina per la lavorazione dello stupefacente, nascosta all'interno di un'abitazione nelle campagne di Palombara Sabine, quanto scoperto dalla polizia al termine di un'operazione che ha portato all'arresto di 3 uomini, un romano e 2 cittadini di origine albanese, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A Roma arrivano i super isolati vietati alle auto. Non solo le pedonalizzazioni previste dal piano particolareggiato centro storico, il primo municipio studia la creazione di superillas come a Barcellona. L'obiettivo è passare da una concezione di strada interamente dedicato ai veicoli a uno di uso condiviso, dove la priorità viene restituita ai pedoni e alla socialità, ma senza chiusure totali. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Sono le 8.

0: buongiorno
1: e buon martedì 28 di luglio, la G&G, la Geppo Greco Limited Edition
2: G&G Roman Fashion.
1: Roman Fashion.
0: Allora, cari amici, Daniele si stava ammazzando, sì, con la sedia qui in studio.
1: Tutto bene,
0: Antonio Giuliani con il Romano Doc, l'arena dei gladiatori. Questo
1: quanta
0: è il menù della terza ora.
1: Ma che menù, proprio di uno chef stellato.
0: Senza
1: stamattina
0: dimenticarci un bel salto negli anni 80 per il momento nostalgia.
1: Bello,
0: anche
1: bello,
0: questa terza ora è piena di contenuti, piena di buona musica e soprattutto piena dei vostri messaggi.
1: 3930 119 119, il numero magico per essere nostri, per essere un vero gladiatore. Io sono tornato, intanto ti sto insegnando un po' di sirtacchi.
0: Aspetta,
1: caro,
0: aspetta, sono tornato
1: dalla Grecia.
0: Gambe flesse, no?
1: Sì, bravo.
0: Poi,
1: mettiamoci.
0: Spostamento laterale.
1: Bravo, ecco,
0: ehi,
1: vedi, così. Oh,
0: bravo. Ma te viene facile perché te ti chiami Greco?
1: Io sono Greco.
0: Mica facile.
1: Non solo di nome, ma anche di fatto.
0: Comunque, a proposito di Greco, di Grecia,
1: sì,
0: di mare, di olive greche, come si dice, tra poco vi comunichiamo una cosa che è successa, un fatto un po'
1: crescioso. Sì, parliamo di una roba assurda.
0: Sì, perché una cosa che facciamo in spiaggia, abbiamo fatto specialmente quando eravamo bambini, è diventata illegale.
1: È un reato, è un reato. Tra poco, ma intanto ripeto.
3: La barzelletta di Geppo.
0: È sera, marito e moglie sono a letto, stanno lì sdraiati. A un certo punto il marito gli fa a moglie: Teresa, ma secondo te oggi ho preso troppo sole al mare? La moglie fa: ma che dici, lascia perdere, dai, spegni la luce e dormiamo. È già spenta.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 99.

0: Intanto 8 e 8 del martedì mattina, gladiatori, buongiorno.
1: Certo, pinguini mare ti fanno pensare ghiaccio,
0: però è molto estiva. Buona giornata a tutti voi, Geppo e Greco. Mare, ho detto mare,
1: esatto,
0: quindi
1: vi portiamo
0: lì
1: sulle spiagge.
0: Le spiagge,
1: perché,
0: che si fa in spiagge?
1: Allora, vi vogliamo raccontare un fatto un po' increscioso, perché chi è che almeno una volta nella vita, specialmente quando si era piccoli, non ha preso, che ne so, un granchietto, un gamberetto, un pesciolino e l'ha messo dentro al secchiello?
0: Questa cosa si
1: è sempre fatta pure per far vedere ai bambini piccoli gli animali da vicino.
2: Guarda,
1: no?
2: Mamma, peso, mamma.
1: Oppure vieni qua, guarda bello di papà, guarda che c'è dentro al secchiello. Chiunque l'ha fatto, noi stessi, io mi ricordo di averlo fatto mille volte.
0: L'abbiamo fatto, anche i bambini sono contenti quando pescano qualcosa, sai, quel pesciolino, lo mettono dentro al
1: secchiello. Ripeto, si fa anche per far vedere da vicino un animaletto marino a un bambino.
0: Però tutto questo da ora in poi,
1: dallo scorso anno
0: è reato.
1: Perché?
0: Catturare granchi, pesci e meduse e metterli nel secchiello è diventato reato.
1: Allora, questa brutta abitudine che ancora sopravvive sulle spiagge purtroppo è dura a togliersi. Perché? Perché l'abbiamo sempre fatto, adesso non ci nascondiamo dietro un dito e non facciamo gli ipocriti, perché sono sicuro che chiunque nella vita almeno una volta questa cosa l'ha fatta.
0: Però giustamente,
1: e se non l'hai fatta
0: parte,
1: te personalmente l'ha fatta o papà o nonno, certo, quando eri piccolo.
0: Però
1: no?
0: Giustamente dall'altra parte qualcuno potrà dire: sì, ma questi sono comunque animali, quindi andrebbero tutelati e salvaguardati.
1: Perché catturare questi piccoli animaletti e tenerli a lungo nel secchiello con poca acqua, magari sotto il sole, fa soffrire questi pochi piccoli animaletti, che nonostante sono minuscoli sono esseri senzienti.
0: E dal 1° luglio appunto dello scorso anno è in vigore la legge 82, che prevede appunto la reclusione da 6 mesi a 2 anni e una multa da 5.000 a 30.000 euro.
1: Spero che ci sia anche un po' di buon senso da parte delle autorità, perché magari multare il papà di un bambino perché ha fatto sta cosa e diciamo la vedo un po' esagerata. Però siccome sono animali, esseri senzienti, piccolini, cerchiamo di non farlo più. L'abbiamo fatto in passato, l'ha fatto chiunque, però è una cosa, tra virgolette, crudele.
0: Scusa,
1: quindi...
0: ma che quel secchiello lì?
1: No. Tellini.
3: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: Quindi abbiamo capito che catturare granchi, meduse, pesce, metterli dentro il secchiello è reato.
1: Esatto,
0: quindi attenzione,
1: è una tortura contro gli animali.
0: Quindi attenzione,
1: secondo la legge.
2: Buongiorno gladiatori.
0: Buongiorno, ciao.
2: Madonna, ciao, mia. Io sarei all'ergastolo perché mio figlio quando era piccolo c'aveva la fissa, prendeva i paguri. I granchi sugli scogli mi sono rottardito tre volte. Li mettiamo nel secchiello, li guardavamo un po' e poi li buttavamo a mare.
1: Esatto.
2: Buona giornata, meno male che ci ha 28 anni adesso.
1: Allora, lo abbiamo detto prima, lo abbiamo fatto tutti, sicuramente, almeno una volta nella vita. Questa legge, però, è attiva dallo scorso anno, dal 6 giugno del 2025.
0: Sì, sì.
1: Quindi mi raccomando. Abbiamo sbagliato in passato, non facciamolo più. E
0: non è retroattiva, per fortuna.
1: Assolutamente per fortuna, no, sennò stavamo tutti al carcere.
0: Tutti al gabbio.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suona Roma.
4: Estate!

0: Italiana, dimensione, sono Roma, gladiatori, buongiorno. E anch'io sono tornato da
1: dalla Grecia,
0: dalla Magna Grecia. È la puntata del martedì con Jeff e con Greco
1: voi perché non potete vederlo, ma stamattina Daniele si è presentato vestito da Alessandro Magno.
2: Your Energy Music. Poco su Dimensione Suona Roma.
3: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
6: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Faded su Dimensione Sono Roma, gladiatori, buongiorno. Eccolo il momento in cui da due si diventa tre. Il nostro Romano Doc.
1: Giuliani Doc.
2: Estate.
1: Antonio.
3: Ragazzi, allora, non so se vi sta capitando anche a voi,
1: sì,
3: ma io non riesco a

0: No, io sono uscito dal cinema, stavo al cinema, cioè, la portone attaccata praticamente.
1: È vero.
0: Infatti, se vai su adesso, se andate a prenotare un film online, manca proprio il numero, da 22 passa a 24 alla fine a 4.
1: Ti ho portato via.
0: Sì, è il numero 23, che è normale, no?

0: proprio attaccati con i guanci che si staccano.
1: Mamma
0: più.
1: Mamma mia, è vero.
0: Ma sono passati due, ti vedi quelli si sono salutati. Un amico mio ha detto: no, no, sono siamesi.
2: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ritmi History 80.
1: Eppure ballo Summer Funk, canta Francesco Cabani. Adesso balliamo con una voce straordinaria.
2: Torniamo nel 1987 con l'indimenticabile e amata da tutti Whitney Houston. Questa è I Wanna Dance With Somebody.
1: Vai, bella.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: Stanno lì, l'estate calda, bollente,
1: molto calda, ma mai come quella di quest'anno.
0: Non so mica, non lo so.
1: Ma adesso una ventata di freschezza ve la portiamo noi, perché sta per arrivare il secondo momento gioco di questo martedì.
0: Muy bien, si gioca con l'arena.
1: E questo è il momento in cui potete prenotarvi al 393 0119 119. Basta un semplice messaggio che contenga la parola arena. Vi chiamiamo noi, venite qui in onda con noi.

0: voi, sfida testa a testa di cultura generale.
1: Bello, mi piace,
0: il più bravo
1: sfida.
0: Si porta a casa la nostra t-shirt,
1: una
0: t-shirt dell'estate.
1: Sfida, ridi che è gratis, mi raccomando, noi accettiamo solo pagamenti.
0: No, non è gratis. Ridi è gratis sulla maglietta, no, ma la facciamo pagare, no?
1: Intendevo dire quelli che non hanno mai giocato con noi, quindi
0: esatto.
1: Quelli proprio numeri vergini, si direbbe così.
0: Quindi, giusto? Manda ora il tuo messaggio, lo dico lentamente, al 393 sì. 0119 119, vieni qui in onda con noi, ti metti in gioco e se sei bravo ti porti a casa la t-shirt dell'estate
1: e ci divertiamo. Dai, scrivi Arena.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
9: Pewex, arriva l'operazione fresco! Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14,90 euro al chilo, ananas battaglio a soli 79 centesimi al chilo. Scopri le offerte nel volantino, sul sito o nel tuo punto vendita di fiducia. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!

0: l'arena dei gladiatori di dimensione suono rock.
1: Pronti a giocare, entriamo nell'arena.
2: Esatto, oggi non abbiamo una sfida tutta al femminile.
1: Bello.
2: Come piace a te, Daniele?
1: Mi piace, due gladiatrici, Alessia e Vanina.
2: Ciao ragazze.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora dai, conosciamoci, partiamo da Alessia che è stata contattata per prima. Alessia, da dove ci ascolti e che fai di bello?
3: Allora, sono a casa, sto in zona portuense, mm-hmm. E niente, sto ancora a casa per il momento, sono da lavorare.
2: Che fai nella vita?
3: Io sono consulente di vendita per un mobilificio italiano molto noto.
2: Benissimo, okay.
3: Quello l'altro.
1: Quindi sei in ferie in questo momento?
2: No, ha detto che lavora pomeriggio.
3: No, lavoro pomeriggio.
2: Ah, lavori, sì. Fai il turno pomeriggio.
1: E quando vai in ferie? Quando vai in ferie?
3: Settimana prossima, se
1: dai,
3: ti vuole.
1: Dai.
2: Tieni duro.
1: Vanina invece, conosciamo un po' Vanina.
4: Buongiorno.
1: Che bel nome innanzitutto, Vanina.
4: Grazie, bello. Grazie. Mia mamma l'ha presa da un film con Alain Delon.
2: Ah, vedi. Che fai di bello nella vita, Vanina?
4: Io faccio la tappezziera.
2: La tappezziera. Di che zona sei?
4: Torre Angela.
1: Allora, le gladiatrici che si sfideranno tra pochissimo all'arena.
2: Esatto. Allora, Alessia è stata contattata per primo e ha scelto di giocare con Daniele, giusto?
3: Yes.
2: Vai, partiamo.
1: Hai fatto bene. Tre domande di cultura generale, tra cui una sulla capitale, o quindi in realtà a Roma.
3: Oh, mamma.
1: E quindi 60 secondi.
2: Inizia proprio 30 secondi. Quale
1: 30, scusate. Quello tagliene di più a lei.
2: Vai.
1: Sei pronta, Ale?
3: Prontissima, dai. Vai.
0: 3, 2, 1, 0.
1: La valuta del Giappone è lo?
3: Yen.
1: In che anno cadde il muro di Berlino? 1979 o 1989?
3: 89.
1: Se vado al Terminillo devo prendere la Salaria o l'Aurelia?
3: La Salaria.
2: Incredibile, 3 su 3. Grande Alessia.
3: Dai,
1: questo com'era?
4: Grazie,
1: sul tempo.
4: Arrivederci, buona giornata.
2: Aspetta, Vanita di Shakira.
4: Passo.
2: Come è più conosciuto Lorenzo Cherubini?
4: Giovanotti.
2: Il romano nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
4: Passo.
2: La nazionalità di Shakira.
4: Dio, che è libanese, non lo so.
2: Il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dai, è romano.
1: Giovanni.
2: Stavo
1: con libanese.
4: Hai beccato quella giusta.
2: Vanina, non erano difficili, ti sei fatta tradire un po' dall'emozione. Ti do le risposte esatte. Allora, Lorenzo Cherubini e Giovanotti, questa è la azzeccata.
4: Almeno una.
2: Shakira non è libanese, Shakira è colombiana.
4: Abbiamo cambiato la nazionalità.
2: Da qualche parte
4: la dovevo collocare.
2: Certo. Mentre il nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio è Giovanni Malagò, romano doc. Lui,
1: Ci mandiamo un grande in bocca a lui.
4: Ma non andiamo d'accordo io e lui, quindi non.
2: Vabbè, comunque, Vanina, mi dispiace, ci hai riprovato la seconda volta. Oggi ti fermi a uno, ma hai trovato un'avversaria veramente tosta perché Alessia.
4: Comunque
2: ragazze, lo sapete benissimo, noi diamo a tutti la seconda, terza possibilità perché noi vogliamo che voi vinciate, capito?
1: Sì.
2: Quindi Vanina, non disperare.
1: Tranquilla Vanina,
4: prima però poi, l'ho già preso.
2: E allora che vuoi, scusa? E allora Vanina, basta.
1: Attacca. No,
2: ok,
1: Vanina, grazie per aver giocato con noi. Buona giornata.
4: Grazie.
1: Ciao.
2: Noi rimaniamo con la vincitrice Alessia, brava, grande
1: compagna. Grazie. Vedi, Gepo, ha fatto bene.
3: Fortuna ha portato, meno male.
2: Vabbè, fortuna ma anche abilità, perché tre risposte su tre ti meriti la vittoria.
1: Quindi prendi Atalia oggi per andare a Terminillo? No, oggi è brava.
2: Senti Alessia, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto Simone e tutti quelli che mi stanno ascoltando.
2: Benissimo.
3: E tutti voi gladiatori, ovviamente.
1: Va bene, noi vi mandiamo un grande abbraccio, Ale, e la
3: t-shirt. Grazie mille.
1: Ciao, ragazzi.
5: Riascolta l'Arena dei Gladiatori sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Scaiola.
1: Esatto, esatto. E tra poco scopriremo dove sta legando, dove si sta legando.
0: Sì, sta andando ad Ostia.
1: C'è il viaggio,
0: Chissà dove, chissà quale, chissà quanti amici incontrerà durante il viaggio, lungo il suo viaggio.
1: Ma prima facciamo un salto in redazione.
0: Andiamo lì?
1: Sì.
0: Sei pronto? Andiamo.
1: Pronto.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Pubblicato un nuovo bando per i contributi ad attività in ambito sportivo, ludico e motorio per il 2026-2027. Previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per iniziative e progetti sportivi, con particolare attenzione a quelli dedicati a persone con disabilità. Possono partecipare soggetti pubblici e privati entro il 21 settembre. Il Museo della Rapacis ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 fotografie del fotografo americano, maestro del XX secolo, che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Dopo 10 edizioni a Milano, i diversi TV Awards, gli Oscar dell'inclusione, arrivano a Roma per premiare la diversità in TV, radio, podcast, stampa e formazione. Promosso da Roma Capitale con il finanziamento del Ministero del Turismo, l'evento gratuito e aperto al pubblico si terrà il 12 settembre alla Nuvola. Info su comune.roma.it.
0: Un buongiorno alla redazione, sentiamole le ultimissime dalla capitale.
7: Buongiorno da Andrea Soprani, sono ancora in corso le operazioni di spegnimento di un incendio divampato intorno alle 4.30 di questa mattina in una discarica abusiva al chilometro 3 di via Tiberina a Roma. Sul posto, forze dell'ordine e due squadre dei vigili del fuoco con il supporto dell'autobotte e del furgone con autorespiratori. Le fiamme hanno coinvolto anche una struttura industriale abbandonata dove sono state rinvenute diverse bombole di gas e materiali di varia natura che hanno reso particolarmente complesse le attività di spegnimento. E un altro incendio è scoppiato nella notte a Bellini. Le fiamme sono divampate al di sotto di un edificio interessato da lavori di ristrutturazione. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Roma che ha domato l'incendio ed evacuato per precauzione 13 famiglie. Il fumo ha invaso il vano scala e diversi appartamenti. 3 persone che hanno inalato del fumo sono state affidate alle cure del 118 e successivamente trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e la polizia locale. Partono oggi le demolizioni degli stabilimenti di Ostia, ormai devastati dall'erosione e dell'abbandono. Si inizia dallo Schelling, sequestrato e chiuso da oltre 2 anni dopo le indagini per abusi edilizi che riguardarono il gestore Fabio Balini. Sul lungomare di Ostia, accanto all'iconica rotonda sulla Colombo, sono arrivate ruspe e gru necessarie per gli interventi che, salvo intoppi, si dovrebbero concludere in settimana. Musica fra tradizione partenopea e suoni elettronici di stampo internazionale, l'ibrido Vincente della Ligna, la maga circe della nuova musica italiana, fa capolino nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Appuntamento questa sera alle 21. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Qualche secondo alle ore 9.

0: gladiatori, buongiorno!
1: Parte adesso l'ultima ora dell'edizione straordinaria della
2: Sveglia
1: con Geppo e con Greco.
2: Come i strilloni, no?
1: In questo martedì 28 di luglio, buongiorno, buongiorno.
3: Sì. Roman
2: Pesce. In quest'ora troverete il nostro Romano Doc Antonio Giuliani,
1: sì.
2: E poi faremo un salto a Ostia grazie alla nostra Eleonora Scaiola, che è già in viaggio per uno dei lidi,
1: sì.
2: Per chiacchiere da bar Summer Edition.
1: In realtà tra poco, tra pochissimo sentiremo dove si sta recando e scopriremo insomma tante tante belle cose.
2: Naturalmente il 393 0119 119 è sempre attivo per
1: il numero
2: dire
1: è quello,
2: vostra,
1: il numero è quello, il numero è quello. Allora, io sono tornato dalla Grecia, grazie per i messaggi dei nostri gladiatori, sono tornato proprio stanotte.
2: Abbiamo visto delle foto,
1: visto che belle foto,
2: diciamo il colosso di Lodi.
1: Kos ha dei panorami incredibili e suggestivi. Abbiamo imparato
2: il sirtaghi, i primi passi, almeno i passi base,
1: ecco,
2: no?
1: Perché te l'ho insegnati.
2: Sì, però io non capisco
1: spesso la, sì,
2: non capisco quello
1: greco.
2: Che mi dice l'istruttrice, non capisco.
1: Allora, c'è adesso impariamo un po' di parole, perché il greco è molto complesso,
2: so che è una lingua molto antica, poi, no?
1: E sentiamo lei cosa ci può dire.
4: Cominciamo,
1: sì,
4: con gli ultimi digrammi vocalici del greco moderno. Prima vediamo la combinazione.
2: Scusa un attimo, sto
4: alfa,
2: un attimo. Ma questa non è greca, questa è sarda. È di Cagliari, è di cadenza che siamo. Come fa essere sarda?
1: È di Cagliari,
2: è
1: un po' più giù.
2: Greco.
1: Sentiamo qualcos'altro.
2: Vai.
1: Sentiamo. Sì.
4: Che si legge av o af.
1: Allora, prova un po'. Av of af.
2: Av of af.
1: Ma
2: posso provare un attimo io di una frase greca?
1: Greco, vai.
2: Feta. Tzatziki. L'unica due cose che sono
1: questo, sempre
2: io quest'anno vado in Grecia, sono solo queste due cose.
1: Ah, pure tu vai in Grecia?
2: Sì, sì.
1: Pensi sempre a Magnavolo?
2: No, no, vado a trovare quel mio amico, no.
1: Ah, chi?
2: Ulisse.
5: La barzelletta di Geppo.
2: Un tizio entra dentro un negozio di articoli militari, il commesso gli va incontro e fa: buongiorno, prego, mi dica. Salve, mi scusi, avete giacche mimetiche? Quello fa: sì, ma non riusciamo a trovarle.
5: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 8 minuti, gladiatori, buongiorno e buon martedì ovunque voi state andando, chi già è in ferie in questo periodo,
1: chi invece si appresta per partire perché siamo arrivati, questo è il giro di boa,
0: ultimo martedì del mese di luglio, corbene che ti voglio,
1: ecco, vedrai non finirà, invece sì perché è quasi finito. Allora dovremmo avere in collegamento la nostra Eleonora Scaiola che è già in viaggio per Ostia, vediamo se c'è.
2: Sapore di ma che hai sulla pelle, che hai sulle braccia quando esci dall'acqua e ti vieni a tuffa. Madonna, Daniele Greco, non so se avete buongiorno gladiatori.
1: Scusa,
2: buon
1: il testo della canzone l'hai scritto tu perché le parole sono altre.
2: Mi sono presa una licenza artistica che non dovevo.
1: Sei già arrivata in quel di Ostia?
2: Guarda, sto andando, caro Gippo, sono quasi arrivata nel litorale di Romani, questo posto meraviglioso ad Ostia. Questa mattina noi ci ritroveremo tutti al Belsito Beach e siamo in piazza Sirio 11 e niente, io vi attendo lì come sempre per le nostre chiacchierelle da bar con tanti cornetti, tanti caffettini, gadget e ovviamente
0: il nostro... non è scontata,
2: il collegamento con voi. Io quando dico questa mattina mi collego con
1: Geppo.
2: Anch'io sarda, anche io. Vabbè, comunque Geppo, non so se hai visto le foto che ha messo Daniele su Instagram.
1: Secondo me il colosso di Rodi quando era giù,
2: secondo me è a caccia. Sì.
1: Guarda, volevo mandartelo giù a Ostia, ma è già troppo abbronzato perché tornando
0: ieri dalla Grecia è troppo abbronzato,
1: quindi non può
2: avere. Sfigurare. Infatti. Va bene. Allora io aspetto, al bel sito.
0: Ok, a tra poco.
1: Ci sentiamo tra poco, Ele.
2: Ciao ragazzi.
3: Sole, musica, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate.

0: la GNG con Greco e con Geppo, Geppo Greco, siamo noi.
1: Mentre palindromo GNG, lo sai, no?
0: Sì, mentre continua il corso con la prof di Greco, visto che insomma bisogna imparare un po' di Greco, senti un po'.
2: Un trucco, piuttosto che imparare una serie di lettere che seguendo questi digrammi provocano il suono della B o della F, è meglio sentire cosa suona meglio. Anche i greci fanno così.
0: Hai capito? Anche i greci fanno così.
1: Allora digli alla professoressa che mi regherò personalmente a Sassari a trovarla. Imparo lì perché non capisco.
0: Va bene.
1: Però ce l'ha la cadenza sarda.
0: Un po'. È cagliaritana, atenese, un po'.
1: Sì, tutte e due. Your Energy Music.

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Su Dimensione Suono Roma,
0: la sveglia dei gladiatori.

0: The Weeknd, che a Milano, hai saputo, no? Ci sono stati tre mega concerti e l'ultimo ha dovuto interromperlo per problemi tecnici.
1: Allora, Milano è un po' sfortunata, dopo l'intossicazione alimentare di Rosalia e la grandinata su Bad Bunny, adesso è toccato a The Weeknd, che per problemi tecnici, allora, andava via la corrente, ha dovuto interrompere il concerto ben tre volte.
0: Quindi le cose sono due: o è Milano che porta sfiga,
1: oppure i concerti Fateli a Roma, che è meglio.
0: Siamo d'accordo.
1: No, non credi?
0: Credo proprio
1: prima
0: di
1: poi
0: sì.
1: Non avevamo una location enorme, dopo il concerto di Ultimo abbiamo anche la location adatta per questi grandi
0: artisti internazionali. Venite a Roma, noi
1: forza.
0: Lui ce lo poteva, il nostro Romano Doc ne sa qualcosa.
1: Arriva
2: Giuliani Doc.
3: Estate.
1: Antonio.
4: Ragazzi, allora, se devo pensare a questo argomento, quando ero piccolo io, mia madre mi nascose fino alle

0: Rhythmic History 80.
1: Dai, voliamo per l'ultimo appuntamento con Rhythmic History 80 negli anni 80. Dove? In quale anno, Geppo?
2: Esattamente, siamo nel 1983, quando i Toto, i fratelli Jeff Porcaro, compongono questa hit destinata a rimanere nel cuore di tutti.
1: Bella.
2: Questa è Africa.
1: Africa, sul volume qui, eh.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10, le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: questa canzone non li convinse del tutto, eh.
1: Ma più che altro loro non erano mai stati in Africa.
0: No, esatto. Però poi abbia un successo incredibile, tornati nel quell'83 per averla rivissuta insieme in questa mattinata. Gladiatori, buongiorno. Giorno. Raccontateci come procede. Noi siamo
2: buongiorno
0: qui.
2: Ragazzi, da Marco il Furgonare.
1: Ciao.
2: Sasha.
1: Ciao Marco.
0: Sasha,
2: direzione
0: c'è.
2: Mare per lavoro.
0: Vabbè, dai.
2: Consegne, sì. Dai, che oggi è martedì, dai, ancora un po' lunghetta.
0: E vabbè, noi siamo qui.
2: Dai, buona giornata a tutti,
0: a te,
2: ragazzi.
0: A saluta Sasha. Saluta Sasha.
1: Allora, dobbiamo salutare anche Fabri e Gaia, sì, che ci ascoltano dal mare.
0: Bravi,
1: sono in vacanza,
0: ragazzi,
1: con il ritmo della capitale. Dove sono?
0: A Porto Cesareo.
1: Ah,
0: lo Salento,
1: lo
0: Salento. Sei stato in,
1: sì,
0: Salento?
1: Sì, no, sono stato proprio lì a Porto Cesareo. Un posto meraviglioso, ragazzi. Acqua cristallina.
0: Vero, vero. Va bene, continuiamo con la musica. David Guetta e Afrojack.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Che stiamo andando ad Ostia tra pochissimo.
1: Penso che è quasi arrivato ormai.
0: È arrivato, adesso già prende il caffè la nostra Ele Scaiola. Intanto vi ricordiamo una cosa.
1: Luglio è tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante.
0: Un esempio, nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza auto da rottamare, con un microtasso incredibile al 3,95%.
1: Ma non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio.
0: Tutti i dettagli su carpoint.it.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wild.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
7: Da Manhattan, se lo vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casa tua, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
8: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
7: Da Manhattan, se lo vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
8: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

0: questa c'ha la bellezza di 16 anni
1: e non è passato un giorno sul volto di Shakira.
0: E noi giocavamo quel mondiale,
1: hai capito?
0: 2010 andava male, però lo giocavamo, Shakira.
2: Chiacchiere.
1: Allora dovremmo avere in collegamento la nostra Eleonora Scaiola.
3: Zamminamina Wakawa. Applauso, amici, dai, fatevi sentire.
1: La nostra Shakira,
3: vieni, Shakira. Venite, Christian, so proprio io, guarda. Allora, dove siamo? Siamo da Belsito. Quindi, no, stavo pensando che mi dicono che somiglio più a Lidizietto che a Shakira, ma a me va bene lo stesso. Mi va bene lo stesso, ragazzi. Quello che conta è quello che diciamo, quello che abbiamo nel cuore. Noi questa mattina siamo da Belsito, quindi Piazza Sirio 11, un gruppo d'amici stupendo. Io inizio con una piccola amica, ho avuto comunque il permesso di un maggiorenne. Buongiorno, nome?
4: Martina.
1: Ciao Martina,
3: Martina. Bellissima, questo occhione verde, quanti anni hai?
4: 13.
3: 13 anni. Allora, è arrivata in calcio d'angolo perché noi stavamo chiacchierando così, disquisendo su quello che notiamo come prima cosa in una persona che ci piace. Allora, c'era pure Marti, io la domanda l'ho comunque riproposta anche a Marti. Marti, quando vedi un ragazzo della tua età, cosa noti? Ma non solo una caratteristica esterna, anche caratteriale, perché no?
4: La simpatia,
1: sì. È importantissima, quella, Martina.
4: Gentilezza.
1: Brava.
4: Empatia.
3: Amore, giusto, l'intelligenza emotiva, poi. Brava. Dici basta, no? Quante te ne devo dire? Senti, ma biondo o moro?
4: Moro, va bene.
3: Grazie Marti, andiamo di qua, passiamo da Matte, perché abbiamo veramente un gruppo di romantici questa mattina. Buongiorno tesoro, alto, bello.
5: Buongiorno.
3: Ciao tesoro, tu cosa noti?
5: Allora,
3: la prima cosa che ti salta all'occhio adesso.
5: Salta all'occhio, diciamo, il portamento, e mi deve ispirare fiducia.
3: Bravo, una ragazza di poterti fidare. Ma comunque, ragazzi, nessuno mi ha detto quelle cose classicone oggi, veramente. Ma una cosa in particolare, ecco, dammi una caratteristica estetica.
5: Caratteristica estetica, i capelli e gli occhi specialmente.
1: Beh, gli occhi sono
3: di un colore particolare?
5: Sì.
3: Di che colore?
5: Occhi castani, a me piacciono i capelli anche sempre sul castano.
1: Ma lei piacciono le brune.
3: Ma l'hai già trovata? L'hai già trovata?
5: Purtroppo no.
3: Vabbè, un appello. Matteo,
1: ma
3: sarà bellissimo.
1: Allora lì davanti. Una bellissima castana come lei. Ma approfitta.
3: Occhi verdi, occhi verdi, giusto?
5: Sì.
3: Vabbè, però niente, ragazzi, non
0: marrone.
1: Dai, no.
3: Vabbè, ma che sono il prosciutto? Duetti e mezzo.
1: Lascio?
3: Lascio? Grazie, Matteo. Concludiamo con un'ultima amica. Grazie, tesoro. Passiamo le cuffie. Buongiorno, nome?
6: Sara.
3: Sara, ciao, bellissima. Sara, tra l'altro, non vorrei dire morissima. Senti, Saretta, tu invece parlami di te, dai, cosa noti?
6: Il sorriso.
3: Sì.
6: Il portamento, e se mi fa ridere.
3: Ah, ok, ah, va bene, quindi
1: hai sentito, Eleonora, la simpatia è sempre in prima posizione, perché come dice a Roma, fai ridere una donna o un uomo, già sei a metà dell'opera.
0: Messaggio,
1: ricordati.
6: Ma certo,
1: hai ragione, senti? Sì.
6: Altrimenti sai che noia.
1: Giusto.
3: Guarda che poi hanno dato delle risposte qui, perché c'è chi ha detto i capelli, c'è chi ha detto i denti, c'è chi ha detto l'odore. Guardate che sono tante le cose che uno deve prendere in considerazione.
6: Assolutissimamente, ma comunque se trovi qualcuno che ti fa sorridere.
1: Ah, che bella sta cosa.
3: Me lo so. L'hai preso? Tu l'hai trovato?
6: Ni.
3: Che vuol dire ni?
1: Quasi.
6: Ci stiamo lavorando.
3: Va bene. Allora ci ritroveremo.
1: In bocca al lupo soprattutto, ecco.
6: Crepi.
3: Ci ritroveremo da Belsito e cercheremo di capire sarebbe come è andata a finire. Se questo.
6: Quando trovi.
3: Va bene. Allora, un appello, ragazzi. Bene, qua dai. Siamo tutti single, quindi chi vuole raggiungerci, vi aspettiamo. Piazza Sirio 11.
1: Come butta l'amo lei ogni volta.
3: Vabbè, ma su, ragazzi, no, acqua al proprio mulino, sempre. Va bene.
0: Va bene.
3: Ciao ragazzi, a domani.
0: Un abbraccio, ciao.

0: buongiorno, siamo già arrivati alla fine.
1: Nostra, magari possiamo.
0: No, nostra, che è romana.
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele.
0: Ciao, buongiorno.
2: Come Nico da Mentana.
1: Ciao Nico. Ciao Nico.
3: Carino, rimanerti la porta festa. Devo far continuare a lavorare a sta radio o no? Ciao belli,
0: no, allora, dov'è Rino? Vuoi spiegarlo tu, dov'è Rino? Perché lo sai meglio,
1: allora
0: meglio di noi.
1: Stiamo già raccogliendo le firme. Abbiamo aperto una petizione.
0: Per cosa?
1: Per farlo proprio spostare,
0: dove?
1: Per fargli fare un altro mestiere.
0: Ma lui sta facendo il corso adesso.
1: Sì, adesso sta facendo il corso.
0: Va bene.
1: Domani vi spiegheremo di che corso.
0: Domani tornerà anche il nuovo accessorio,
1: esatto,
0: della G&G, perché
1: l'ultimo
0: oggi l'abbiamo
1: della stagione,
0: eh?
1: Perché non abbiamo presentato oggi nessun prodotto perché è ancora in produzione. Ho sentito adesso la fabbrica cinese.
0: Come cinese? Garbadella?
1: No, lo faccio. Perché ho fatto fare una grande quantità, quindi ho dovuto mandare l'ordine in Cina. Domani annunceremo il nuovo
0: domani
1: prodotto.
0: Domani lo scoprirete. Noi torniamo stanotte per la notte dei gladiatori e domattina siamo di nuovo qui per la G&G.
1: Adesso lasciamo la console, i microfoni
0: tutto,
1: a Gianmarco, perfettamente. In tempo,
0: ma
1: guardate,
0: perfettamente in
1: Gianmarco
0: tempo
1: è contentissimo. E noi ci sentiamo domani.
0: A domani, besito.
1: Ciao.
4: Noi ci sentiamo domani. Ciao.
5: Il ritmo della capitale non è solo musica.
6: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
10: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
9: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
10: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
9: Prisma Summer Festival.
10: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
9: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
11: Perché?
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
17: Buongiorno da Andrea Soprani a Cili, allarme, perdita di GPL in un impianto, i pompieri evacuano le abitazioni e chiudono la strada per le operazioni di messa in sicurezza. L'emergenza è scattata intorno alle 8 quando è stata segnalata una perdita di GPL durante le operazioni di rifornimento dei serbatoi. Adile Arrati, il muratore di 45 anni che il 4 settembre 2023 uccise a Roma con 56 coltellate l'infermiera del San Filippo Neri Rossella Nappini, non può essere ammesso al percorso di giustizia riparativa perché non è utile, lo scrive la prima sezione penale della Corte di Cassazione nelle motivazioni della sentenza che nell'aprile scorso ha confermato la pena all'ergastolo dell'uomo riconoscendo l'aggravante di aver agito con crudeltà. Sono 120 i casi di epatite A nel Lazio nei primi mesi di quest'anno, lo rilevano i dati del Servizio regionale per l'epidemiologia, sorveglianza e controllo delle malattie infettive dello Spallanzani. Globalmente in Italia, secondo i dati del sistema di sorveglianza Seieva, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità, è stata registrata una crescita particolarmente significativa delle epatite A, passata da 126 casi nel 2021 a 631 casi nel 2025. Un aumento, si legge in una nota, associato principalmente a episodi di trasmissione alimentare e interpersonale, con particolare attenzione ai focolai legati al consumo di alimenti contaminati. Musica dopo il tour nei teatri, tutto sold out in pochissimi giorni. Angelina Mango porterà nuovamente la sua musica dal vivo in estate, con un appuntamento alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone all'interno del Roma Summer Fest. Appuntamento per giovedì 30. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Le 10 e un minuto. Rhythmic History.
18: History.
19: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Che bello, puntuali, dai, più o meno sì, ci siamo pronti a iniziare questa seconda parte del martedì mattina del 28 luglio. Buongiorno, buongiorno dal Callarone, buongiorno da Gianmarco. Fino alle 13 anche oggi da queste parti, sperando un po' di alleggerire la vostra mattinata, magari in attesa delle ferie. Chi lo sa, iniziamo.
18: Dimensione suono. Rhythmic History.

0: Two Sunday Runway di Lady Gaga e Doechii in apertura della seconda parte di questo martedì mattina su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno
1: Claudia,
0: a tutti.
1: Marco,
0: ciao.
1: Buongiorno,
0: ciao. Ciao Claudia.
1: Io ho fatto gli auguri giorni fa. Adesso sì. Me li fai che a me.
0: Certo.
1: Sono 50. Perfetto, che me li fai, ci tengo, un bacione.
0: Claudia, ti dobbiamo fare allora gli auguri. 50 anni da parte nostra, veramente ti abbracciamo, ti stringiamo forte. Tra poco invece noi parleremo di cose da giovanissimi.

firmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Parlavamo di compleanni, quindi si celebra un anno in più. Auguri a tutti gli amici che festeggiano proprio oggi. C'è un modo però per ringiovanire tutti, sì, ed è parlare di cose da giovani. E grazie, dice. Quindi in questo caso si parla di università, perché è uscita la classifica mondiale delle 150 città universitarie migliori al mondo, e l'Italia piazza tre città. C'è Milano, prima in classifica, 39esimo posto, prima tra l'italiana in classifica al 39esimo posto generale. Torino alla numero 66, c'è anche Roma nel mezzo, posizione 47. Se Milano brilla soprattutto per le opportunità lavorative dopo la laurea, paga però il conto, insomma, di un costo della vita molto alto, Roma invece si distingue per un migliore equilibrio tra accessibilità economica e attrattività. Quindi non male Roma come scelta. Infatti sono parecchi anche gli studenti internazionali che ogni anno scelgono di studiare nella capitale. Insomma, poi esperienza all'estero per un ragazzo, una ragazza giovani, è tanta tanta roba. Se state magari cercando un'opportunità per conoscenti, amici, figli, figlie, eccetera eccetera, sappiate che al primo posto, come non hanno fatto, a Seoul, seguita da Tokyo, Londra, davanti Melbourne, Monaco e Sydney. Quindi queste le città migliori per studiare per giovani, insomma, che hanno l'intenzione di intraprendere un percorso universitario. Dimensione.

0: Sheeran, Perfect, remixato da Robin Schulz su Dimensione Suono Roma alle 10.20. Direi che siamo pronti anche stamattina a rompere il ghiaccio. Così.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
6: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
0: Amici miei, se siete appena arrivati, vi siete messi all'ascolto da poco ancora, buongiorno, buon martedì, arriva il momento del caffè. Tutti quanti insieme con in sottofondo la nostra musica, pronta infatti. 4 hit senza interruzione.

0: ci sono Angelina Mango e Marco Mengoni in questo martedì mattina su Dimensione, suona Roma il ritmo della capitale. Ho detto martedì, vero? Sì? Confermate? E allora bisogna giocare al nostro gioco. Ok, l'oggetto è giusto, tra poco scopriamo come funziona. Voglio ricordarti invece che a luglio da CarPoint arrivano i saldi estivi. Per te super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare subito sul carburante. Un esempio, prezzi ribassati fino a 3.000 euro su tutto l'usato certificato Ford e Volkswagen, tutte con 2 anni di garanzia, manutenzione inclusa e un microtasso eccezionale al 3,95%. Cosa stai aspettando? I saldi estivi CarPoint scadono tra pochi giorni, il 31 luglio, allora fai una cosa, vai adesso su carpoint.it per saperne di più.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione suona Roma.
2: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, regà, non perdo la speranza, vi dico la verità.
3: Bravo, bravo.
4: Meglio così.
2: Continuo ad entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: E siamo noi!
4: Geppo!
5: E Rino!
4: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
5: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
4: Vi aspettiamo, eh!
6: Moligoni! Ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
7: Parola di Don Cash.
8: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis,
12: buongiorno convenienza.

0: Era con lo Sido, c'è cioè Karol G su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale, pronti a giocare anche stamattina. Ah, ma c'è la sigla allora. Ci avete fatto lo scherzetto. Pronti a giocare, ok, l'oggetto è giusto, la nostra missione, anzi, la vostra missione, perché io lo so, l'oggetto è indovinare proprio questo oggetto misterioso di oggi, quello che si nasconde dietro una recensione enigmatica. Cioè, secondo voi, la persona che ha scritto questa recensione, che oggetto ha acquistato? Allora, partiamo. Leggero, utile e super sincero anche nei momenti in cui vorremmo non lo fosse. Lo porto con me lontano nei momenti importanti, ogni volta mi salva da situazioni spiacevoli. In pochi secondi lui sa tutto, senza bisogno di domande né indagini. È per questo che in tanti hanno paura del suo verdetto. Adesso sbizzarritevi, tentativi, tutti quelli che volete, mi raccomando, tramite messaggio vocale, soltanto tramite messaggio audio, da inviare al 393 0119 119. Dovete dirci quindi nell'audio, secondo voi, qual è l'oggetto che si nasconde dietro questa recensione. Rileggiamola. È un oggetto leggero, utile, super sincero anche nei momenti in cui vorremmo non lo fosse. Lo porto con me lontano solo nei momenti importanti, ogni volta mi salva da situazioni spiacevoli. In pochi secondi sa tutto, senza bisogno di domande né indagini, ed è per questo che in tanti hanno paura del suo verdetto. Secondo voi, che oggetto è oggi?
1: Dimensione, suono Roma.

0: Su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, le 10.52, martedì mattina 28 luglio. Dobbiamo scoprire la soluzione del nostro gioco di oggi. C'è un oggetto misterioso da indovinare. Intanto le risposte, prima di fare un bel recap.
1: Ciao,
0: vai.
1: Dimensione Sono Roma. Per noi l'oggetto è un test di gravidanza.
2: Ciao Fabio da Formello.
0: Ciao,
2: secondo
0: Fabio.
2: Me è il test di gravidanza.
0: Doppio errore, non è il test di gravidanza.
3: L'etilometro.
0: No, non è l'etilometro. Abbiamo altre risposte.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io ci provo.
0: Vai.
4: Così, su due piedi, mi sembra sia possibile
0: che
4: sia il termometro.
0: No.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Secondo me è uno specchio.
0: Uno specchio? Ah, perché ho paura del giudizio. No, ragazzi, no.
6: Buongiorno, Gianni D'Anzio. Potrebbe essere la bilancia?
7: A me è venuta in mente la bilancia. Un bacione da Monica da Nettuno.
0: Ragazzi, errore. Però non posso dire di più. Allora, leggiamo. Leggero, utile, super sincero. Anche nei momenti in cui vorremmo non lo fosse. Lo porto con me lontano. Questo è un punto fondamentale. Solo nei momenti importanti. Ogni volta mi salva da situazioni spiacevoli. In pochi secondi lui sa tutto, senza bisogno di domande né indagini. Per questo che in tanti hanno paura del suo verdetto. Quindi bilancia, lo porto lontano con me solo nei momenti importanti. Ho paura del responso. Diciamo che ha a che fare anche col periodo. Quindi qual è l'oggetto misterioso di oggi? Vediamo se riuscite a indovinarlo. Dai.
8: Dimensione Suono Roma. Here we go.

0: sta per arrivare il momento della verità. Non solo perché tra un istante saremo in redazione con tutte le news, ma perché arrivano le risposte. Vediamo se siamo riusciti a concretizzare oppure no. Ne avete sparate tantissime, cioè diciamolo subito.
1: Prego. Forse il passaporto, Maurizio da Saturnia.
2: Un navigatore.
0: Un navigatore, passaporto.
2: Sì. Il costume?
0: Il costume.
3: Ciao Gianluca da Roma. Boh, potrebbe essere lo smartphone.
0: Lo smartphone.
4: Ma forse il deodorante?
0: Il deodorante. Ragazzi, tutti errori clamorosi. La risposta giusta invece.
4: Il pesavaligia.
0: Oh, il pesavaligia.
5: Il pesavaligia, il gancio pesavaligia. Terrore,
0: sì,
5: di tutti.
0: Sì, terrore.
5: Ciao, da Francesco.
0: È vero, Francesco, terrore di tutti, ma poi la cosa incredibile è che lo utilizzi magari in camera di hotel, nell'appartamento, ti dà un peso. Quando arrivi all'aeroporto, magia, è tutta un'altra cifra. Votale.

0: un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
1: Come promesso, andiamo in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
2: Bentrovati da Andrea Soprani. Discariche abusive, fughe di gas GPL, appartamenti in fiamme. È stata una notte di fuoco con numerosi e importanti interventi di vigili del fuoco in diversi punti della capitale, tra cui Acilia, Labaro e Velletri. Proprio qui, intorno alle 2.30, all'interno di un palazzo dove è attivo un cantiere di lavori di ristrutturazione edile, si sono sviluppate le fiamme. I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti e hanno spento l'incendio e a scopo precauzionale hanno evacuato 13 famiglie. Un altro vasto incendio è divampato all'interno di una discarica abusiva al chilometro 3 della via Tiberina tra Labaro e Prima Porta, a due passi da un campo rom. L'allarme alle 4.30 di notte. Infine, ad Acilia, dove alle 8 di stamattina è scattato l'allarme per una fuga di gas GPL durante le operazioni di rifornimento dei serbatoi di un distributore di carburanti al civico 365 di via di Acilia. Rider in sciopero contro il caldo estremo. I ciclofattorini di Glovo e Deliveroo venerdì si mobilitano. La protesta è indetta dalla CGIL Roma e Lazio e dalla NIDIL CGIL Roma e Lazio, e l'appuntamento del presidio è alle 9.30 in piazza Re di Roma. L'obiettivo è denunciare le condizioni di lavoro durante le ondate di calore che da settimane interessano la capitale. Calcio Italia, il giorno del Consiglio federale della FIGC, convocata alle 12 e chiamata a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Malagò, dopo il terremoto di ieri e la bufera su Pirlo, punta ad arrivare alla riunione con il nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. E ora il nostro approfondimento.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: Le notizie cattive sono sempre le prime a arrivare, e quante volte abbiamo aperto i nostri 100 secondi parlando di una recrudescenza del conflitto in Medio Oriente, dello stretto di Hormuz, dell'Iran, degli Stati Uniti e Israele. Quante volte abbiamo dato cattive notizie, che erano vere cattive notizie, certo non me le invento io. Oggi c'è un barlume di speranza più serio, perché innanzitutto è praticamente da una settimana che non ci sono azioni dirette tra Stati Uniti e Iran. E poi in secondo luogo c'è un progetto di mediazione per quanto riguarda la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. E questo è il punto nuovo, è l'Oman che fa da mediatore e l'Oman che vuole da parte dell'Iran un sì a una gestione congiunta della navigazione attraverso lo stretto, attraverso un regime di tariffe volontarie. A quanto pare l'Oman ha il sostegno di tutti gli altri stati che si affacciano sullo stretto e che hanno diritto e necessità di navigazione attraverso lo stretto stesso per le petroliere, per tutte le altre imbarcazioni che convogliano, come sappiamo, parte del commercio e della necessità energetica mondiale. Se questo si invale, beh, qualcosa vuol dire. Se da una settimana non ci sono colpi da una parte all'altra, qualcosa vuol dire, qualcosa si muove. Ed è molto più importante che non ci siano i toni gridati e che non ci siano gli anatemi delle scorse settimane, perché anche questo qualcosa significa. Fino alla prossima volta che Trump prenderà la parola, forse.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
1: time it is. Sono le 11 e un minuto.
5: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni.
1: Eccola qua, un'altra ora, martedì 28 luglio, amici, amiche lì fuori. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Dai, vi teniamo compagnia noi anche in questa mattinata, per quanto mi riguarda fino alle 13, poi a seguire i miei fantastici colleghi. Va bene, dopo questa sviolinata torniamo nell'anno in cui andavano tantissimo di moda i cappellini da baseball al contrario e il radio suonava

0: Le più ritmate da 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale.

0: ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sonoro. Ma chi crede che d'estate non possano verificarsi dei grandi cambiamenti dovrà ricredersi tra poco.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Peggy Gou and Ira Star, Woman. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
4: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?
5: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco Piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Da Manatta, per uomo apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manatta.
8: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
7: Da Manatta, bello vuoi apparire, da Manatta ti devi vestire, da Manatta.
8: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
1: La musica della tua estate, Dimensione Suono Roma, il ritmo della casa.

the Night, Sophie and the Giants, anche lei stamattina, nella nostra mattinata, qua su Dimensione Suono Roma. Per tutti noi che ci troviamo ogni volta disperati a fronteggiare smartphone che si rompono, stesso discorso per TV, lavatrici, asciugatrici, dobbiamo sapere che dal 31 luglio dovrebbe cambiare un pochino la musica, e entrerà infatti quel giorno in vigore il cosiddetto diritto alla riparazione voluto dall'Unione Europea per provare a far durare di più i dispositivi e quindi ridurre i rifiuti. Cioè, in pratica, se un prodotto è tecnicamente riparabile, i produttori dovranno favorirne la riparazione anche oltre la garanzia legale, mettendo a disposizione ricambi, strumenti e informazioni. Che poi, non dimentichiamoci però, parallelamente a tutto ciò, gli stessi produttori continueranno con la strategia dell'obsolescenza programmata, che volta a limitare la vita di un prodotto utilizzando componenti fragili, dispositivi incollati, pezzi rari, ed è il motivo per cui gli oggetti si rompono più facilmente, o quando si rompe qualcosa siamo di base costretti a comprarne uno nuovo. Ecco, molti si chiedono, visto che questa è la tra virgolette cultura degli ultimi anni, gli ultimi decenni, cambierà davvero qualcosa dal 31 luglio oppure no?

Paradiso, Bailando 1997, disco Ritmic History su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Per fortuna ci sono anche altre persone, altri progetti che cercano di contrastare questa cultura ormai dell'obsolescenza programmata. Scopriremo tutto tra un po'. Per caso cerchi l'auto perfetta per la città? Te lo dico perché da

0: Motor City arriva la nuova iGo Cross Full Hybrid. È scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Un design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi a ottobre, quindi adesso puoi goderti l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara da Ostia.
3: Bella Don Cash, Giorgio da Fiji.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
6: Drive Time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suonoroma.it.
8: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
9: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
10: Your Energy Music.
1: Sole. Musica.

0: un'atmosfera estiva, leggera, tramonti, viaggi in auto, finestrini abbassati, libertà, amicizie, c'è un po' tutto questo mescolato, mixato dentro il nuovo disco di Chris De Sarandi, si chiama Good Old Days.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

0: si chiama la nuova di Chris Sarandi, si chiama Good Old Days, ritrovata nel nostro spazio novità su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, un disco che non è il classico rimpianto per il passato, non viene visto con nostalgia, quella negativa, quella che ti mette tristezza, ma è un po' prendere la consapevolezza che i momenti che stiamo vivendo oggi potrebbero essere quelli che tra qualche anno chiameremo i bei vecchi tempi. Ma ti ricordi i bei vecchi tempi?
1: Dimensione Suono Roma.

detto cosa fai questa sera su Dimensione Suono Roma. Abbiamo detto dal 31 luglio entrerà in vigore il cosiddetto diritto alla riparazione, quindi gli oggetti tecnologici dovranno poter essere riparati, non per forza gettati. Ecco, c'è un progetto che sta navigando nella stessa direzione, si chiama Team Repair, spedisce ai ragazzi giovani degli oggetti elettronici già rotti, cioè arrivano a casa questi oggetti rotti con kit completi di dispositivo guasto, strumenti necessari e una guida passo passo, questo per sviluppare curiosità, capacità di risolvere i problemi e soprattutto prendere confidenza con la tecnologia invece di averne timore, cioè per far capire non è che appena un oggetto è rotto via si butta e se ne compra un altro. Una volta completata la riparazione il kit viene restituito e il dispositivo sarà preparato per una nuova esperienza didattica, finirà quindi nelle mani di un altro aspirante riparatore. Quindi invece di creare rifiuti elettronici, lo stesso oggetto viene riutilizzato più e più volte. Dimensione.

0: Alok e Khalid, proprio loro ci portano in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
0: Torniamo in redazione, ci sono gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. A Cili, allarme perdita di GPL in un impianto. I pompieri evacuano le abitazioni e chiudono la strada per le operazioni di messa in sicurezza. L'emergenza è scattata intorno alle 8, quando è stata segnalata una perdita di GPL durante le operazioni di rifornimento dei serbatoi. Un'auto trasformata in un cavo itinerante per la cocaina è una vera e propria officina clandestina per la lavorazione dello stupefacente, nascosta all'interno di un'abitazione nelle campagne di Palombara Sabina. È quanto scoperto dalla polizia al termine di un'operazione che ha portato all'arresto di 3 uomini, un romano e 2 cittadini di origine albanese, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Termini, nuova operazione dei carabinieri, nel mirino dei militari, microcriminalità, degrado urbano e giovani scippatori. In poche ore effettuati 9 arresti e una denuncia. Over 65 a rischio con l'allerta caldo. Le previsioni del tempo promettono un rialzo delle temperature a più di 40 gradi a Roma a partire da domani. Intanto, secondo i dati dell'ultimo rapporto del Ministero della Salute, emerge che la capitale è una delle città italiane più colpite, con un forte impatto sulla mortalità. Nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 30 giugno sono stati registrati 2.248 decessi tra gli over 65, 122 decessi in più rispetto all'andamento storico. Piscine sicure, la proposta contro gli incidenti: nessun bocchettone dove ci sono i bagnanti, ma in una vasca di compensazione. Si tratta dello studio dei docenti della Facoltà di Ingegneria dell'Università Sapienza di Roma per modificare l'emendamento alla legge in approvazione. Avrebbe costi contenuti ma grandi benefici, sottolineano gli esperti. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Mezzogiorno e un minuto. Rhythmic
1: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Ci avviciniamo anche oggi, anche questo martedì 28 luglio, al momento del pranzo. Ciao a tutti da Gianmarco, ultima ora insieme. Eccola qua, non mancheranno le notizie, tra poco ne arriva un'altra. Prima c'è la musica, ripartiamo dal 2001, l'anno in cui Francia Ferre lanciavano Sexy.
5: Dimensione Suono Rhythmic History 2001.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento su Dimensione Suono Roma. C'è una novità che sta per arrivare nelle scuole della nostra città.

Mamma Madame, anche lei su Dimensione Suono Roma. Dicevamo che nella nostra città arriva una piccola rivoluzione nelle mense scolastiche, perché il comune ha presentato un nuovo bando per dire stop, basta ai prodotti cibi ultraprocessati, più spazio a quelli biologici, prodotti locali, prodotti DOP, IGP, alimenti di stagione, pesce fresco, frutta e verdura. Parallelamente, per essere coerenti, basta anche ai piatti di plastica. Insomma, inoltre il bando premierà le aziende che recupereranno il cibo in eccesso destinandolo a dei progetti sociali, questo per ridurre gli sprechi alimentari. Quindi non più la mensa come un servizio qualsiasi e basta, come un luogo invece dove si impara anche e soprattutto a mangiare meglio a un'età fondamentale, quando si è piccoli.

0: Samba do Brasil, Bellini e festa in questo martedì su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Insomma, c'è tanta felicità, tanta gioia, è giusto che sia così, siamo felici.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Baiano da Roma, che bello, ciao. Sentire la nostra musica.
0: La musica
1: nella nostra lingua, in portoghese do Brasil.
0: Bellissimo, mi ricordo l'anno scorso che sono stato in vacanza a Rio. Spettacolo.
2: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad

0: tra poco su Dimensione Suona Roma.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
2: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it. Let the
5: vibration take you down. Devo dire che è tutto pronto, quindi andiamo. Godiamocele dalla prima all'ultima le nostre quattro hit senza interruzione. Si parte da Jennifer Lopez.

0: Danza lui, lo fa sempre in una maniera che, pazzesca, a chiudere un'altra Four For You, Gigi Doug, The Riddle, qua su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Dimensione Suono Roma.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Sveglia gladiatori!
2: Stazione dei Carabinieri, siamo nell'ufficio dove c'è l'appuntato Gargiulo con un collega che stanno chiacchierando. A un certo punto il collega gli fa: Gargiulo, ma hai saputo che l'appuntato Cacace ha avuto un incidente? Purtroppo ci ha lasciato le penne. Gargiulo fa: e vai, io mi prendo quelle rosse.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
1: E siamo noi!
2: Geppo!
1: E Rino!
2: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
1: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
2: Vi aspettiamo, eh!
9: Moligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
10: Parola di Don Cash.
11: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
12: Missione Minions? Trovare una nuova squadra. E l'hanno trovata da Pewex. Colleziona i morbidissimi amici Minions e portali con te in ogni avventura. I Minions ti aspettano fino al 30 agosto in tutti i punti vendita Pewex.
13: Banana!
14: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
15: Dimensione Suono Roma.

0: Safe and Sound, Capital Cities, uno dei dischi più belli degli ultimi bello, dai, no?
1: Sì, dal 2013 è uno dei dischi più belli. Devo dire che non ne fanno.
0: No, non c'è più questa stile. Musica. Cioè, quando uscì mi ricordo, ragazzi, tanta roba. Comunque, tanta roba anche la sigla.

0: fuori, eccola qua. Molto bene.
1: Vediamo perché, ma anche io non.
0: Vero?
1: È un po' oggi va così.
0: Vabbè, dai, buon martedì. Ciao Xenia.
1: Ciao.
0: Io mi sono infreddolito a stare qui in studio.
1: Dico sempre, sono i pinguini.
0: Troppo tempo l'aria condizionata accesa. Quindi ho freddo, un po' il brividino. Vorrei sapere com'è la temperatura invece fuori.
1: Allora, fuori è veramente l'Africa. Io sono. Ho dimenticato questa mattina, in realtà ieri sera, di posizionare il. Come si chiama? Il frangisole. Quel parasole.
0: Ah, il parasole per l'auto?
1: Per l'auto. Ho dimenticato che sembra una sciocchezza, in realtà no. Comunque un minimo di temperatura inferiore te la dà.
0: Ma oltre all'usura del cruscotto, tra
1: esatto.
0: l'altro.
1: Esatto. Vabbè, figura, la mia macchina è vecchia, ma più che altro effettivamente ne trovo beneficio. Ieri l'ho dimenticato e questa mattina sono entrata in un forno crematorio.
0: Bene. Nella nostra città, per una volta, non per il discorso caldo, si stanno progettando gli spazi in maniera differente. Ci sono delle novità in vista. Si chiamano super isolati. Tra poco ti dico cosa sono.
2: Dimensione Suono Roma.

0: progetti che mi manca di più.
1: Gli Sister Sisters. Ho detto gli Sister Sisters sono. Sono stati un gruppo come Safe and Sound, parlavamo dei Capital Cities prima, e più o meno sulla stessa onda ci troviamo sulla la qualità, no, della musica di quel periodo lì, dei metà anni 2000.
0: Tra l'altro la cosa bella è che i Sister Sisters hanno raccontato diverse volte che molto spesso si andavano in esilio, diciamo, a Ibiza, e scrivevano magari davanti a un tramonto dopo una serata in discoteca, immaginiamo in quali condizioni, però la musica poi, no, ci ha reso felici nel corso del tempo.
1: Ma come si faceva un tempo, negli anni 70 la musica si scriveva così, cioè si chiudevano da una parte un luogo di perdizione o di calma totale, però usciva della bella musica.
0: E diciamo che ci sono ancora personaggi che lo fanno, per esempio Kygo si mette molto spesso, ha una bellissima casa a Bergen in Norvegia, estate o inverno si mette su questa mega vetrata con la console che dà su questa vetrata, con il computer, e si lascia ispirare. Meraviglioso. Comunque il comune di Roma invece è stato ispirato dalla Spagna, da Barcellona, infatti stanno per arrivare i super isolati, per dirla alla spagnola, i Superillas.
1: Superillas, cosa sono? Catalano, sono delle zone a traffico assente, neanche limitato, perché sono delle zone prettamente pedonali, attrezzate quindi con panchine, giochi per bambini o anche tavoli da ping pong, per esempio. E quindi sono aree attrezzate, verdi,
0: fruibili, vivibili,
1: dove non ci passano auto per nessuna ragione al
0: che
1: mondo.
0: Che bello. Quindi prima dovrebbe essere Piazza Navona, dopo l'estate dovrebbe essere resa uno spazio del genere.
1: Pasquino anche, piazza...
0: Poi dice Portico d'Ottavia.
1: Portico d'Ottavia, sì, anche.
0: Vabbè, insomma.
1: Ci sono un po' di zone che sono state previste in questa nuova idea di...
0: Il centro di Roma che comunque dovrebbe cambiare volto.
1: Io però ho paura della questione traffico, perché che adiacente dovrebbero essere fatte nuove strutture per parcheggiare le auto, altrimenti...
0: E soprattutto, per favore, piantiamo gli alberi. È l'unica città che non ha alberi nel centro.
1: Credo che sia la prima cosa da fare, urgente.

0: Martin Garrix di Cirane Repeat It su Dimensione Suono Roma. Stiamo parlando nel fuori onda, insomma,
1: sì,
0: di come
1: piantare gli alberi, sì, pensare a una nuova piantumazione, a un nuovo modo di intendere una città. È chiaro che se inizi a piantare adesso, gli alberi che ci faranno ombra domani, ci vorrà un po' di tempo, no? Ci vorrà qualche anno affinché possiamo godere ufficialmente di quell'ombra lì. Però dobbiamo iniziare a piantare.
0: Però,
1: e ognuno di noi può fare il nostro.
0: Sì, nel nostro piccolo, è vero, come privati, diciamo che per quanto riguarda i comuni, non parliamo solo di Roma,
1: certo,
0: delle città in generale, ci sono più possibilità, o si scelgono specie a crescita veloce,
1: sì,
0: oppure si piantano alberi più grandi.
1: Certo. La soluzione c'è, e basta volerlo, e questa è la difficoltà.
0: Hai trovato proprio il focus del discorso. Vabbè, se ti va di ballare, ci sentiamo stasera,
1: sì,
0: alle 23 con
1: Special
0: anch'io. Party.
1: Ciao.
0: Ma tu no.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
5: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
4: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
5: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
4: Prisma Summer Festival.
5: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
4: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
1: La linea adesso alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Discariche abusive, fughe di gas GPL, appartamenti in fiamme. È stata una notte di fuoco con numerosi e importanti interventi di vigili del fuoco in diversi punti della capitale, tra cui Labaro, Velletri e Acilia, dove a causa di una perdita di GPL i pompieri hanno evacuato le abitazioni e chiuso la strada per le operazioni di messa in sicurezza. L'emergenza è scattata intorno alle 8, quando è stata segnalata la perdita di gas durante le operazioni di rifornimento dei serbatoi. Rider in sciopero contro il caldo estremo. I ciclofattorini di Glovo Deliveroo venerdì si mobilitano. La protesta è indetta dalla CGL Roma e Lazio e dalla NIDIL CGL Roma e Lazio, e l'appuntamento del presidio è alle 9.30 in piazza Re di Roma. L'obiettivo: denunciare le condizioni di lavoro durante le ondate di calore che da settimane interessano la capitale. Straordinario intervento al Bambino Gesù, una cisti ovarica gigante del peso di 7 kg e delle dimensioni di 33 cm che occupava quasi interamente l'addome di una ragazza di 16 anni è stata asportata con successo all'ospedale pediatrico. L'eccezionale intervento è stato eseguito nella sede di Palidoro dall'equipe di chirurgia andrologica utilizzando un'innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mini-invasiva, l'intervento su un tumore benigno delle ovaie. Calcio nazionale, mentre è in corso il Consiglio federale della FIGC, secondo fonti Sky si va verso Mancini, commissario tecnico, con Ranieri come direttore tecnico. La scelta all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina dell'Italia per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. 13 ed un minuto.
2: Adesso, now, subito.
3: Senza interruzioni. For you.
1: Grazie ad Andrea Soprani per tutti gli aggiornamenti della capitale, grazie anche a Gianmarco Callari che è stato con noi fino a poco fa. Lo ritroviamo domani mattina. Io sono Xenia, ciao a tutti, buon martedì 28 luglio. C'è chi lascia gli incarichi come Leonardo e Maldini e chi non può lasciarli questi incarichi. Ma noi continuiamo e procediamo con 4 hit senza alcuna interruzione.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 2004.

Francesco Gabbani, Summer Funk su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo partiti alla grande con una 4 for you appena terminata. Ciao a tutti da Xenia, buon martedì 28 luglio e anche a fine luglio, come ogni martedì che si rispetti, possiamo partire con la nostra galleria fotografica. Il foto di abbia inizio in questo momento. Se non lo sai, ti spiego di cosa si tratta. Al 3930 119 119 ti chiedo di inviare una fotografia scattata in questo momento, quindi non recuperata dalla tua galleria fotografica sullo smartphone, ma scattata adesso. Un selfie con il tuo nome, la fotografia alla persona che ami e che è lì accanto a te, al tuo datore di lavoro, alla tua scrivania, ma anche alla tua schiscetta e al tuo pranzo. Tutto quello che vuoi condividere con Dimensione Suono Roma, affinché io possa capire in cosa sei impegnato, affaccendato, mentre ascolti la nostra radio. 3930 119 119. Vai di macchine fotografiche, anzi di telefoni, di smartphone.

0: foto, ancora non spoilerò nulla, che non si dica che non vogliamo lavorare. Tutti al lavoro, ognuno con il suo, tutti supereroi a sopportare questo caldo tremendo. Ma tra poco proverò a raccontare le vostre fotografie di tutte le persone che sono accompagnate ed unite dalle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Kygo, Max McNown, Take Me Back. Take me back. Medusa, Khalid, Weekend. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Da Manhattan, se lo vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
7: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
6: Da Manhattan, se lo vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
7: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
1: L'energia della tua musica.
2: Your Energy Music.
1: Dimensione, suono,

Elodie Guaranà su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stanno arrivando le vostre foto, ragazzi. Mi è arrivata una foto stupenda. Luca e Davide dalla Dispoli.

lontano, ma mi pare di sì, sempre in nostra compagnia. Elisabetta, pausa pranzo dedicata a fare le varie commissioni per la famiglia. E si tocca anche questo, c'è sempre qualcuno che si occupa di tutto il gruppo, in questo caso è capitato a Elisabetta. Francesca, in uno studio dentistico, sei dentista Francesca oppure assistente alla poltrona oppure sei una paziente?

Live, All I Really Want su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. C'è anche Elisa da Viterbo, un abbraccio a tutti voi, siete grandi. Uscire da lavoro a trovare questa temperatura non apprezzo, meno male che c'è Dimensione Suono Roma che mi solleva un po'. Saluti anche da Lillo Taxi in giro per Roma. Ciao Xenia, buongiorno e buon pranzo, -3 alle ferie, dagli!

0: Luglio, tempo di saldi anche da CarPoint. Arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove ed usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in pronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti, anche senza usato da rottamare, con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: E siamo noi!
6: Geppo!
5: E Rino!
6: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
5: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
6: Vi aspettiamo, eh!
7: Bolligoni, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
8: Parola di Don Cash.
9: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
10: Da Manhattan, per una guaparina, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
11: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
10: Da Manhattan, per una guaparina, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
11: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

0: un trio italiano ma con una potenza e una fama internazionale, i Medusa, gruppo musicale italiano con influenze house. Questa volta per la nuova hit ha scelto Khalid, l'ascoltiamo adesso, si chiama Weekend.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Non ne sbagliano una e per fortuna i Medusa Khalid, la nuova Weekend appena ascoltata su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è una bella notizia che arriva proprio dalla nostra città, cose da vedere che non possono essere viste di solito. Andiamo a Piazza del Popolo, in un luogo che praticamente passiamo probabilmente, non dico quotidianamente, ma molto spesso. Ci passiamo davanti praticamente ogni giorno da una vita, ma quasi nessuno sa cosa c'è dentro e soprattutto cosa si vede da lassù. Domani, 29 luglio, apre eccezionalmente Porta del Popolo, che è sito UNESCO, nonché sede del Centro di Documentazione del sito UNESCO di Roma. Lo fa con una visita gratuita che permette di scoprire gli interni del monumento e poi salire fino alla terrazza panoramica, da cui c'è una delle viste più spettacolari e meno conosciute della città, proprio perché non è un luogo accessibile a tutti. Viene aperta raramente quella location. È possibile farlo domani, visitarla domani, e da lì, come dicevo, è possibile visitare gli interni e salire su dalla terrazza, ammirare Piazza del Popolo dall'alto, il Tridente, la prospettiva di Via Flaminia. Il ritrovo è alle 19 in Piazza del Popolo, presso il lato sinistro della porta. La visita dura circa 2 ore, ma c'è un ma, su questo proprio non riesco a capire: la visita è riservata soltanto a 15 persone. All'interno sono presenti circa 120 gradini ed è obbligatoria la prenotazione chiamando un numero che troverete su internet, soprattutto sul sito del Comune di Roma. Dalle 9 alle 12 è possibile prenotare. Chissà, anche se io credo che tutti i posti siano ormai andati.

0: prima ora insieme in pausa pranzo e andiamo dritti in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.it.
0: Linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. In nazionale arriva l'annuncio di Malagò. Sto parlando con Roberto Mancini perché si è il nuovo CT. Aspettiamo la firma, lo ha detto il presidente della FIGC durante il Consiglio federale in corso. A breve è previsto che annunci anche Ranieri, direttore tecnico. Over 65 a rischio con allerta caldo. Le previsioni del tempo promettono un rialzo delle temperature a più di 40 gradi a Roma a partire da domani. Intanto, secondo i dati dell'ultimo rapporto del Ministero della Salute, emerge che la capitale è una delle città italiane più colpite, con un forte impatto sulla mortalità. Nel periodo compreso tra il 25 maggio e il 30 giugno sono stati registrati 2.248 decessi tra le persone con più di 65 anni, 122 decessi in più rispetto all'andamento storico. Discariche abusive, fughe di gas GPL, appartamenti in fiamme. È stata una notte di fuoco con numerosi e importanti interventi di vigili del fuoco in diversi punti della capitale, tra cui Labaro, Velletri e Acilia, dove questa mattina, a causa di una perdita di GPL, i pompieri hanno evacuato le abitazioni e chiuso la strada per le operazioni di messa in sicurezza. Straordinario intervento al Bambin Gesù, una cisti ovarica gigante del peso di 7 kg e delle dimensioni di 33 cm che occupava quasi interamente l'addome di una ragazza di 16 anni è stata asportata con successo all'ospedale pediatrico. L'eccezionale intervento è stato eseguito nella sede di Palidoro dall'equipe di chirurgia andrologica utilizzando un'innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mini-invasiva, l'intervento su un tumore benigno delle ovaie. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Le 14 a

there's no time for the problem. Not a

falso, ma ho bisogno anche di qualche dettaglio, quindi di una risposta motivata, dettagliata al 393 0 119 119. Mi raccomando, si gioca solo esclusivamente con messaggi audio WhatsApp, perché si deve sentire bene la risposta motivata. Quindi senza paura, perché tanto non giudichiamo nessuno, non siamo qui per giudicare. E quindi si gioca, dai, partiamo al 3930 119 119, ovvero o falso, con ovviamente il dettaglio alla risposta. Si parte per le vacanze, alcuni, molti scelgono di fare il viaggio in auto, e quindi ho scelto una domanda che ha a che fare proprio con questo. Durante un

e perché? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0119 119. Tra poco scopriremo anche chi sarà il vincitore. Vai con i messaggi, buon Xenialetica a tutti.

0: Ciao Zenia.
1: Ciao.
0: Leo da Bracciano.
1: Ciao, Leo.
0: La risposta è sicuramente falsa, perché diciamo non c'è una un momento né un orario di quanto uno deve fare la sosta. Sì. Al momento che uno affronta un viaggio è stanco, diciamo, si può fermare anche più.
1: Mi dispiace, ma non è così. E quindi è risposta sbagliata.
2: Pronto? Allora, affermazione vera.
1: Sì.
2: È consigliabile fare la pausa ogni 2 ore per riposare la vista, per mantenersi comunque più concentrati nella guida.
1: Bravissima! State attenti alle domande. Nella domanda c'era scritto: è consigliabile fare una pausa ogni 2 ore. Pronto?
3: Ciao, sono Gianluca.
1: Ciao,
3: l'affermazione è vera,
1: sì,
3: perché comunque è una questione in primis di sicurezza.
1: Prudenza e di sicurezza,
3: e
1: sì.
3: Per comunque non
1: caricare, dai.
3: Anche per non causare diciamo sia a livello personale o
1: sì,
3: ad altre persone
1: danni.
3: Dei danni.
1: Esatto, esatto. Pronto?
4: Ciao Zenia, sono Flavio.
1: Ciao.
4: Allora, consigliabile sì,
1: ecco,
4: obbligatoria no.
1: E beh,
4: teniamo sempre in considerazione chi della guida ne ha fatto una professione.
1: Certo.
4: Ovvero chi ha le patenti superiori è obbligato,
1: sì, okay,
4: a fare,
1: vedi,
4: 45 minuti di pausa ogni 4 ore e mezza di guida.
1: Vedi.
4: Quindi diciamo che alla fine fermarsi ogni 2 ore per chi non guida mai tanto tempo in un viaggio lungo è consigliabile.
1: Bravo. Dai, l'ultimo.
5: Emilio da Latina.
1: Ciao Emilio,
5: vero,
1: da Latina.
5: Viene consigliato anche in autostrada onde evitare colpi di sonno.
1: Bravissimo.
5: Nei cartelloni luminosi c'è proprio scritto: fai una pausa, fai una,
1: bravo,
5: sosta. Viene consigliato per evitare colpi di sonno.
1: Non è obbligatorio, ma è consigliato dal codice della strada. È vero, è assolutamente consigliabile fare una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore di guida o ogni

0: presente il rilevatore di stanchezza, quindi chi ha una macchina nuova, chi gode di una macchina nuova, ci sono i rilevatori di stanchezza, ti avvisano proprio di fare una pausa, una sosta. Grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna domani puntuale alle 14.
1: Xenialetica.

0: 4 for you.
1: Four for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: Che male c'è, già la vita è complicata.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
0: Procediamo indisturbati con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. C'è bisogno di un bel po' di energia, con questo caldo arrivano 4 hit senza alcuna interruzione.

0: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aosta.
1: Bella Don Cash, Giorgio Ciggi.
2: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
3: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
4: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
5: Ciao family.
6: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.

questa per annunciare finalmente il nuovo CT della nazionale italiana. Dopo allontanamenti, rinunce, chi va e chi viene, finalmente ce l'abbiamo. Roberto Mancini, il nuovo CT della nazionale italiana. C'è stato poco fa l'annuncio di Malagò al consiglio della FIGC. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. CT della nazionale, Mancini, direi abbastanza

0: capitale lo aspettiamo anche noi qui a Roma con un mega concerto. Si è preso un pochino di pausa dopo il tour del 2025 che è stato incredibile, che ha visto tappe anche qui all'Olimpico di Roma. Aspettiamo Marco, intanto andiamo in redazione.
1: Decidi la colonna sonora di Roma.
2: Dimensione suono Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
3: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
0: Adesso la linea passa alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Ben trovati da Francesco Certo. Mancini, commissario tecnico, mi assumo la responsabilità. Nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, lo ha detto qualche istante fa il presidente della Federcalcio Malagò in Consiglio federale, precedentemente informato. Notte di fuoco tra Roma e provincia alle 4.30, incendio in una discarica abusiva al chilometro 3 di via Tiberina, il rogo ha coinvolto anche una struttura industriale in stato di abbandono, rinvenute numerose bombole di gas e numerosi materiali di varia natura che hanno complicato le attività di estinzione. Le forze dell'ordine hanno avviato gli accertamenti, la circolazione è stata assicurata con il senso unico alternato. Altro incendio alle 2.30 a Velletri, in un palazzo interessato da lavori di ristrutturazione. I vigili del fuoco hanno provveduto a domare le fiamme in via precauzionale, hanno evacuato 13 famiglie, infatti il fumo aveva invaso il vano scala di diversi appartamenti dello stabile, 3 persone portate in ospedale. Alle 8 invece allarme in via di Acilia 365 per una perdita di GPL verificatasi durante il travaso di gas propano liquido da un'autocisterna ai serbatoi di un impianto di distribuzione. In via precauzionale i vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione degli edifici presenti nell'area e la chiusura di via di Acilia. I residenti evacuati sono stati fatti confluire temporaneamente in piazza Eschilo, dove viene garantita l'assistenza alla popolazione. Gianni Alemanno in visita stamane al ministro della giustizia Nordio. L'ex sindaco ha espresso gratitudine e apprezzamento per la sensibilità dimostrata contro il ricorso del DAP nei suoi confronti. Alemanno ha rappresentato una serie di circostanze che impongono un'attenta revisione del comportamento del DAP rispetto ai percorsi di riabilitazione dei detenuti, focus sul sovraffollamento carcerario e sulla verifica del sistema di calcolo degli spazi nelle celle. Secondo Alemanno, Nordio si è dimostrato molto interessato e consapevole che occorre una svolta positiva. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Un minuto alle 15.
2: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

nella piaga, businessman su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, periodo di vacanze per alcuni. Vorrei fare un piccolo appello per chi ha animali a quattro zampe che sono a tutti gli effetti persone, va, chiamiamole così, di famiglia. Mi raccomando, si portano con sé oppure c'è bisogno di qualcuno che si dedichi a loro. Purtroppo in questi giorni stiamo assistendo a tantissime

nuove persone, perché gli ascoltatori di Dimensione Suono Roma sono impeccabili, ma non fa mai male fare un appello del genere, quindi mi raccomando, portateli con voi lì dove possibile, o nel caso si chiama un cat sitter o un dog sitter. A proposito di animali, due pesci rossi sono stati riconosciuti come esseri senzienti da un tribunale argentino. Tra poco ti racconto

0: Ciao da Walter degli Animalisti Italiani. Ciao, importante Walter. L'appello contro l'abbandono degli animali che hai fatto. Ricordiamo anche che chi abbandona un animale è passibile di una condanna fino a 3 anni o di una multa fino a 30.000 euro in base alla nuova legge contro i maltrattamenti, gli abbandoni e le crudeltà sugli animali. Quindi animali liberi, portiamoli con noi, perché ci sono centinaia di alberghi che li accettano, di pensioni, vero? Di B&B e di ristoranti. Non abbiamo alibi per abbandonarli, nessun alibi. Ciao da Animalisti Italiani.
1: Grazie Walter, grazie agli Animalisti Italiani. Ribadisco il mio invito a non lasciare gli animali soli. Nel caso in cui non fosse possibile, perché la struttura non lo permette, c'è sempre qualcuno a cui affidarsi, che sia un dog sitter o un cat sitter, persone che sono in grado di gestire il proprio amico a quattro zampe. Tra poco parliamo della storia di due pesci rossi.
2: Novità.
3: Novità.
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Peggy Gou and Ira Star. Woman. Drop your hand. Christy Sarandi, Good Old Days. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
6: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Premier Estina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Da Manhattan, per un da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi. Da Manhattan,
9: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
8: Da Manhattan, per un da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan,
9: da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.

0: vista, in previsione delle vacanze, ho fatto un appello che vorrei arrivasse a tutti e che venisse tramandato. Non si abbandonano gli animali. Io so di rivolgermi ad un pubblico che non farebbe mai una cosa del genere, ma effettivamente mai dire mai. Se andate in vacanza, portateli con voi, ci sono i mezzi per farlo, e nel caso in cui così non fosse, è possibile sempre rivolgersi a persone adeguate che possano prendersi cura dei vostri amici a quattro zampe. Purtroppo in questi giorni stiamo assistendo a notizie che arrivano da tutta Italia e che mettono veramente i brividi, quindi mi raccomando.
1: Buon pomeriggio a tutti e soprattutto a te, Xenia. Allora, io e mio marito gestiamo le vacanze in base alla nostra piccola di casa.
0: Che bello,
1: è 10 anni che sta con noi, speriamo che possa durare altri 10 anni.
0: Ma sì.
1: Però viaggiamo in treno, in nave, in macchina.
0: Bravi.
1: E ora sono 5 anni che scendiamo giù dai parenti in Sicilia, noi viviamo a Latina. L'abbiamo sempre fatta via terra oppure via nave, solo per poterla portare con noi. Se una struttura non accetta gli animali, allora non è una struttura che fa per noi.
0: Esatto,
1: cambiamo struttura, semplice.
0: Cambia.
1: Per il resto, viva gli animali
0: sempre.
1: E viva chi ha a cuore gli animali. Ciao a tutti, Giorgio da Latina.
0: Grazie Giorgio, anche io facevo così con il mio cane, che adesso non c'è più, ma l'ho portato ovunque, gestivo le mie vacanze in base a lui, quindi non l'ho mai lasciato solo. Si parla però di due pesci rossi che sono stati ritenuti dal tribunale in Argentina esseri senzienti. È la storia di Fede e Magui, due pesci rossi della specie Carassius auratus, che vivevano alla vetrina di un ristorante di sushi a Buenos Aires. Erano esposti come decorazione all'interno di un piccolo acquario verticale fino a quando la giustizia ne ha ordinato il sequestro e il trasferimento in un ambiente protetto. Un caso che è iniziato con la denuncia di un'associazione e che poi ha visto finalmente questi pesci liberi, perché non dovevano assolutamente essere in quel luogo. È stata ritenuta quella

0: fossero d'oro.
1: Ciao Zenia, sono io Rosario da Roma.
0: Ciao.
1: E anch'io quando faccio le vacanze le faccio poi in base a dove le strutture accettano gli animali.
0: Bravo.
1: Perché adesso ormai penso che il 90% delle strutture
0: accettano
1: in tutta Italia
0: gli animali, sì.
1: accettano gli animali, anche con un piccolo sovrapprezzo, però è uguale.
0: Va
1: non
0: bene.
1: Fa niente.
0: Va
1: cioè,
0: bene, fanno parte
1: i bisogni
0: della
1: se
0: famiglia.
1: Ne spendono molti, no? Perciò pure che se porti il tuo cane quei amici a quattro zampe, vale la pena spendere qualche cosa in più.
0: Sì,
1: perciò
0: vero.
1: Noi adesso ne abbiamo due.
0: Sì?
1: E di conseguenza probabilmente
0: entrambi.
1: A ottobre andremo a festeggiare il nostro compleanno.
0: Bravi.
1: E niente, e verranno anche loro a festeggiare il nostro compleanno.
0: Benissimo.
1: Ciao e buona giornata.
0: Saranno
1: a tutti.
0: Felici loro e felici voi. Faccio ascoltare questi messaggi perché sono una testimonianza che può essere proprio presa come esempio da magari qualcuno che così legato agli animali non è. Cerchi l'auto perfetta per la città? Da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next, TAN 7,25%. E la prima rata la paghi ad ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. Dettagli su motorcityonline.it.
2: Sveglia gladiatori!
3: Buongiorno Renato da Cisterna. Ciao. Ma c'era pure, se non mi sbaglio, pure il bibitaro pure.
4: Gliel'avremmo fatta passare, guarda, bibitaro gliel'avremmo fatta passare.
5: No, però bibitaro inizia con la E.
4: No.
5: Erbibitaro.
4: Ah, erbibitaro.
6: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
10: Todis, buongiorno convenienza.
11: Se stavi aspettando il momento giusto per cambiare auto, la tua occasione è ora. Approfitta degli incentivi su tutta la gamma Ford e dell'esclusivo micro tasso al 3,95% in caso di rottamazione. Un esempio? Ford Puma può essere tua a soli 139 euro al mese. Vieni a trovarci negli showroom Autostar Flaminia, in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore a Villa Adriana, Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
12: Da Pewex arriva l'operazione fresco. Fino al 30 luglio, lombatine di vitella 14 euro.

0: estive e quindi lui c'è. Kygo, hitmaker per eccellenza, ha scelto Max Meccano con Take Me Back.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: cattive abitudini, sue dimensioni sono Roma, il ritmo della capitale, la canzone che accoglie il mollicone.
1: Ma buon pomeriggio, madame Xenia, e posso dire una cosa?
0: Dica.
1: Immediatamente, proprio oggi arrivo così bello pestante.
0: Aglia, mi prude, non ne posso più.
1: È proprio perché mi prude pure a me, stavo ascoltando quello che, dalla macchina quello che stava dicendo prima, poc'anzi, sull'abbandono degli animali. A proposito di cattive abitudini, allora ci tengo tantissimo, io non vorrei che qualcuno si offendesse, quindi non utilizzerò brutte parole, però chi abbandona è proprio un pezzo di melma!
0: È un pezzo di melma.
1: Esatto, è proprio una brutta persona. Cioè, veramente, fate schifo, fatemelo dire. Chi abbandona fa schifo, perché dovremmo prenderci cura di loro. Non dico che siano la stessa cosa dei piccoli, ma noi grandi ci dovremmo prendere cura di loro con lo stesso spirito.
0: Assolutamente.
1: Li sottraiamo ai loro genitori quando ci pigliamo un cucciolo. E allora a quel punto è tuo, te ne devi prendere cura dall'inizio alla fine.
0: Poi nessuno ti obbliga a prenderlo. Quindi se non siete in grado, se non potete. Non è un obbligo che devi per forza, devi necessariamente. Sì. Quindi è una scelta e quella scelta va portata avanti come tutte le cose nella vita.
1: Siccome
0: nel miglior modo possibile.
1: Gestisco delle colonie di randagini, tu lo sai. In queste colonie ci sono proprio gatti e cani che sono stati abbandonati.
0: Sì.
1: Voi non potete capire di quanto vadano in trauma. Cioè, al di là del fatto che tu possa pensare, vabbè, tanto lo trova un altro, sarà meglio di me.
0: No,
1: perché loro continuano a piangere e continuano a pensare a te. Cioè, tu che l'hai abbandonato per strada, non hai idea, quelli rimangono sotto shock. Io ho gatti che stanno da noi in colonia ormai da 8-9 anni, che ancora stanno lì a aspettare il padrone che si rivenga a prendere, hanno quell'abitudine, l'hanno abbandonata di qua vicino.
0: È un imprinting.
1: E fanno lì, pensando ogni giorno adesso torna, mi viene a prendere. Poi potete capire, io sto male con loro,
0: mi raccomando,
1: vi accompagno.
0: Il passaparola è importante.

0: In questi giorni si è pieni, i social sono pieni di telecamere che riprendono persone che abbandonano e cose schifo, del genere. Non ne vogliamo vedere più. Noi, come Dimensione Sono Roma, siamo vicini a tutti gli esseri umani, a tutti gli animali, e quindi ci distacchiamo proprio da questi comportamenti beceri.
1: E chi abbandona è più un animale e meno essere umano. Esatto. Detto ciò, apriamo l'angolo del rodimento. Visto che a me merode quando la gente abbandona, adesso tocca a te. Quanto merode quando? Tutto quello che vi pare.
0: Ah, io ci devo pensare, dato che hai detto una cosa che avrei detto io, e allora sì, quanto merode quando? Anno 3930 119 119.
2: Yeah. Drive time. Che dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Changes su Dimensione Suonoromba, il ritmo della capitale, la canzone che chiude la nostra pausa pranzo insieme, ma che dà il via alle prossime tre ore con il mollicone nazionale.
1: Yeah.
0: Io andrei.
1: Ritorna?
0: Andrei, ma ritorno domani a partire dalle 13. È una promessa e la mantengo. A domani, ciao belli.
1: Ciao Xenia.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
1: È tempo di volare in redazione per scoprire quali sono le ultime news dalla nostra capitale.
6: Bentrovati da Francesco. Certo, il tempo stringeva, io ho ritenuto che la persona giusta come ECT dovesse essere Roberto Mancini, l'ho detto in conferenza stampa a Giovanni Malagò, ufficializzando la scelta del nuovo commissario tecnico azzurro. Con lui arriva in nazionale anche Claudio Ranieri. Mi serviva una persona, ha spiegato Malagò, con cui condividere la scelta del CT. Serviva una persona che diventasse direttore tecnico e presidente del Club Italia. Con Leonardo e Maldini, ha proseguito il presidente federale, separazione consensuale, no a Pirlo per motivi di opportunità. In arrivo poi una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili. Domani alle 18 la conferenza stampa di presentazione del CT Mancini e del direttore tecnico Ranieri. La nuova assessora Abbaglio si è insediata in giunta, è stata scelta dal sindaco per rimpiazzare Monica Lucarelli, dimessasi per motivi personali. Alla nuova assessora, oltre alle deleghe prima ricoperte da Lucarelli, ne andrà una ex novo, attività di coordinamento in materia di politiche e decoro del centro storico. Stamani i carabinieri di piazza Bologna, insieme a personale AMA, sono intervenuti in piazzale Valerio Massimo a Nomentano, procedendo allo sgombero di un insediamento abusivo e alla bonifica del suolo pubblico. I carabinieri hanno identificato e allontanato 12 romeni, tutti già noti alle forze dell'ordine. Stamane poi nuovo intervento degli agenti della polizia locale, unità SPE, primo gruppo centro storico al Gianicolo, per la rimozione di un insediamento abusivo e il ripristino delle condizioni di decoro nell'area. Identificate e deferite due persone, un ucraino di 51 anni e un russo di 41. Asportata con successo una cisti ovarica gigante di 7 kg oltre 30 cm che occupava quasi interamente l'addome di una sedicenne. L'intervento record eseguito nella serie del Bambino Gesù di Palidoro sotto la supervisione di Massimiliano Silveri, responsabile dell'unità operativa semplice di chirurgia andrologica. Si è utilizzata un'innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mini-invasiva. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
1: what time it is. Mancano 5 secondi alle 16 in punto. Buon martedì 28 luglio. Dimensione.

0: Capitale.
1: Avete sentito, se siete collegati con noi da un po', il primo argomento di quest'oggi, il quanto è vero adeguano. In ogni caso, benvenuti nel Drive Time, sono le 16:36 secondi, martedì 28 luglio. Sono gli ultimi 2-3 giornetti che ci rimangono in questo mese. Oramai il caldo, ragazzi, bussa alle nostre porte e mi raccomando, proteggetevi da questo caldo, perché sto vedendo quelli che saranno i dati dei prossimi giorni, l'Italia sarà totalmente sotto fuoco. Quindi se quello di oggi ci sembra un caldo torrido africano, figuratevi che nei prossimi giorni andrà solo peggio.
2: Non ce la faccio!
1: Lo so, non tutti abbiamo la fortuna di poter ricorrere al mare o alle piscine, quindi tenetevi comunque bagnati e intorno a noi ci sono tante fontane, se potete mantenete la temperatura bassa, non portate i cuccioli a spasso nelle ore più calde, ragazzi, perché si bruciano, è come andare in giro a piedi scalzi. Provate ad andare sul pavimento che in questo momento sarà tipo 80-90 gradi a piedi scalzi e vedete che effetto vi fa sotto i piedi. Ma detto ciò, si parla di rodimento, l'angolo del quanto mero de quanno è aperto al 393 0119 119, e intanto che voi mandate i vostri messaggi con la vostra voce io vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica al 1990 con il London Beat e la loro I've Been Thinking About You.
3: Drive Time. Che il dai e sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 1990.

0: si chiama proprio così, New Religion, Baby Rickshaw e Faithless. Allora ragazzi, ci tengo a raccontarvi questa cosa, visto che ho iniziato io con l'angolo dello sfogatoio dicendo quanto mero de quando la gente abbandona. Nella comunità dei gattini che gestisco ce n'è una che si chiama Trilli. Trilli è stata abbandonata, è una gattina, ce ne sono 8 nella nostra colonia. È stata abbandonata vicino al cassonetto, vicino alla colonia. Chiaramente chi l'ha abbandonata ha pensato prima o poi qualcuno se la prende. Tutte le sere Trilli, anziché mangiare con gli altri, se ne va al cassonetto, nello stesso orario, 6:30-7 in cui è stata abbandonata, convinta che mamma e papà suoi, cioè i suoi padroni umani, se l'andranno a prendere, torneranno da lei, tutte le sere. E tu non puoi capire quanto questa cosa mi spezzi il cuore, quanto mi uccida, mi fa un male incredibile, perché lei va lì e soffre, e io la raggiungo, smetto di fare mangiare gli altri, vado da lei, la prendo in braccio, la coccolo, la riporto dentro spiegandole che la sua famiglia siamo noi, che i suoi fratelli e sorelline sono quelli che ha lì dentro e che è molto amata. E una volta riportata indietro, gli altri gatti sembra che lo sanno, ragazzi, se la vanno a leccare, se la vanno a prendere tutte, ogni sera succede questa roba, perché lei è triste, sta male e poi ritorna a mangiare. Ora io non lo so, però non potete capire quanto male faccia a lei, quanto male faccia a me, anche quando pensate sì, l'ho abbandonato, era solo un cane, era solo un gatto, sicuramente adesso starà meglio. Magari no, perché quel cane o quel gatto ti penserà per tutta la vita. Io non lo so se con questo peso sulla coscienza voi riuscirete a vivere, però ci tenevo a farvelo presente, perché chi vive questa parte insieme a loro merita di raccontarlo, secondo me. Detto ciò, se a me rode quando la gente abbandona gli animali, sentiamo quando rode ai nostri amici. Me rode quando si comportano come dei maleducati, fanno finta che la strada sia loro, in estate i cervelli sembra che si squaglino. Maria Luisa, bello questo.
1: Me rode tanto che quando fa caldo la gente diventa... scimmie vestite. De più. Perché le scimmie vestite si comportano meglio. Viva gli animali. E viva gli animali. Abbasso l'uomo.
0: Stai vedendo un po' pesantuccia questa cosa. Ok, comunque lasciamo stare il paragone, il sillogismo esseri umani animali, perché comunque perdiamo sempre noi. 393-0119-119, questo è lo sfogatoio. Quanto però de quando?
2: Drive time. Che erdaie sia con te.

0: David Guetta che ha fatto il remix di Milky con Just the Way You Are. Quanto merode quando la gente sembra che è proprietaria della strada e te taglia la strada e cammina su tre corsie come se fossero tutte loro. Messaggio di Sonia al 393 0119 119. Adesso tocca a te. Quanto merode quando? Dimmelo tu.
1: Drive time.
2: Che il dai e sia con te.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Vieni a scoprire la gamma Omoda JQ a partire da 22.900 euro. E solo per questo mese, da Autostar Flaminia, hai 2.000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
8: E siamo noi!
9: Geppo!
8: E Rino!
9: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
8: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
9: Vi aspettiamo, eh!
10: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
11: Parola di Don Cash.
12: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
13: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
0: Let the vibration take you down. Quanto meno di quando al nostro numero di telefono mentre arriva la Fur for You e tu al 393 0119 119 sfogati mentre arrivano i Medusa con Eric Camomile.

0: Born Sleepy degli Underworld in casa Dimensione. Sono Roma con lo zio Don Cash. Sono le 16:30, quasi, mancano 30 secondi. Quanto merode quando mi state raccontando il nostro numero di telefono e poi anche giro di saluti. Ciao!
1: Quanto merode quando devo ritornare al lavoro dalle ferie. Mamma mia, è più forte di me. Oh.
2: Non ce la faccio più.
0: La soluzione potrebbe essere licenziarsi, così non hai il problema di dover rientrare, ma ovviamente sto scherzando. Prima vi ho raccontato la storia dell'abbandono, della gattina abbandonata che ogni sera smette di mangiare per andare al cassonetto dove è stata abbandonata e poi la riportiamo indietro, quindi ho invitato tutti a non abbandonare dicendo quando è merode quando la gente abbandona.
3: Ma mia Don Cash, a parte mi si è caricato un dente per quanto si dolce, ma pure spezzare il cuore quel mio, tagliare la capena, te voglio bene, grande, sei proprio un grande.
0: Grazie, bro. Ma lo scopo era proprio questo, era spezzare il cuore alla persona che cerca di pensare che forse abbandonando qualcuno gli dai una chance migliore, perché anche se so via qualcun altro, quel cane o quel gatto, quel cane o quel gatto ti amerà per tutta la vita e ti penserà ogni giorno pensando ma quando torni a prendermi, capito? Ciao!
4: Ciao Don Cash, ciao a tutti i gladiatori, Androne da 7000, ti aspettavo, sono in viaggio da Treviso a Roma, torno nella capitale, sono andato a trovare mia figlia e ho bisogno di un po' di compagnia per tenermi sveglio qui sull'autostrada, ma perché c'è una marea di traffico.
0: Mi spiace.
4: Un abbraccio e grazie della compagnia.
0: Ma grazie a voi, grazie di esistere e di esserci sempre, a tutti i nostri ascoltatori del Drive Time della Capitale, i miei imbottigliati del cuore. Voi continuate a farvi sapere qual è

0: in the Ocean House, che è anche il titolo, Ocean House di Jubel, quello di Klingland. Allora ragazzi, per chiudere il capitolo degli animali, quanto meno di quando legato agli animali, messaggio anonimo bellissimo che dice: Don, purtroppo siamo la peggior specie evoluta vivente che la Terra, il pianeta Terra, abbia mai visto o mai vedrà. Dovremmo apprendere molto di più dal pianeta, dal mondo animale e da quello delle piante. È proprio vero. E comunque c'è un consiglio che secondo me spacca su tutto, ragazzi.
1: Abbandonate le persone, non animali, ragazzi.
2: Drive Time. Che Erdaie sia con te. Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
3: Summer,
2: estate,
3: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Rimarremo per sempre in alto, per sempre uniti. Benny Benassi, Frederick, Lush and Simon, We Light Forever Up, per sempre insieme. Lush and Simon, dopo questo gruppo, dopo questo brano, si sono separati. Quindi diciamo che il titolo non fu fortunato. Non si abbandonano gli animali, se abbandoni sei uno schifo dello schifo dello schifo di schifo assai.
1: Abbandonate le persone, non animali, ragazzi.
0: E da qui è partito il rodimomento, cioè il rodimentos nazionale. Quanto me rode quando? Pronto?
2: Quanto me rode quando davanti a me c'è una macchina che
0: macchina
2: magari va due all'ora, sì, fa zig e zag, va di qua di là, guida in un modo spaventoso. Perché?
0: Ok, perché se uno guida zig e zag va 200 km/h probabilmente è embriaco, cioè non è una cosa, non è normale.
2: Perché sta col telefono, sta messaggiando, o sta chiamando, sta non so quello che sta a fare i mortacci.
0: Allora, piano, calma.
2: Ciao Max da Civitavecchia.
0: Signor Max da Civitavecchia, calma, che ci sono anche i bambini all'ascolto, capisco. Comunque, ragazzi, ha ragione, cioè, ok, al di là dei modi, ha totalmente ragione. Quando avete un telefonino in mano, ok, pensate a quanto importante possa essere quel messaggio, quanto importante, perché lì si rischia la vita, ma non solo la tua, pure quella degli altri. E fino a quando te giochi la tua vita perché devi schiantare sul muro, va tutto bene. Ma se tu fai un incidente e ammazzi qualcuno che non ha nessun tipo di colpa, solamente perché dovevi leggere il messaggino, vedere la notifica di quel maledetto like, allora per te esiste un girone dell'inferno proprio dedicato proprio solo a te. Ragazzi, buttateli quei maledetti telefonini, stavamo meglio quando non c'erano, quando il telefono era attaccato al muro col filo e il filo non era attaccato alla nostra vita, eravamo ancora liberi.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Drive Time.
1: Che il Rai sia con te.
2: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
3: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

0: Radio, Afrojack Nayer, mio cugino Riccardo, buttamolo al mezzo, tanto che te frega. 16:49 in questo momento, buon martedì 28 luglio, quanto però di quando? Sentiamo.
1: Ciao Don Cash, quanto però di quando? Sì. Quando ci sono quelle macchine che si mettono sulla corsia centrale, okay, sulle autostrade a tre corsie.
0: Ok, però la corsia centrale è per le macchine che non camminano né troppo veloci né troppo lente. La corsia centrale è la corsia di stazionamento.
1: O su raccordo si mettono sulla corsia centrale a 50-60 all'ora, come se fosse una corsia di marcia.
0: No, la corsia di marcia, ragazzi, ve lo ricordo, è la corsia di destra, di estrema destra, in cui ti puoi buttare quando sei totalmente dal lato della carreggiata alla destra, tranquillamente puoi camminare piano, perché ci può stare che una macchina possa essere in panne, possa tu avere paura, avere dei problemi, a non voler prendere una multa perché hai camminato troppo veloce prima, quindi puoi stare al passo con il tutor. Insomma, ognuno può avere 6 miliardi di motivi per camminare piano, come ne può avere altrettanti per camminare veloce, quindi te devi levare dalle scatole. Ok, quindi chi cammina al centro e va troppo
1: piano. Ma non tutti sanno che la corsia centrale e la corsia di sinistra sono corsie di sorpasso, certo. Quella di marcia è solo quella di destra.
0: Esattamente.
1: Per cui un abbraccio e grazie della compagnia.
0: Bravo, ci tengo a precisare, la corsia centrale e la corsia di marcia sono due cose differenti, perché la corsia centrale è la corsia di stazionamento in cui poi puoi decidere di prendere la velocità per andare a sorpassare, o quella in cui comunque si rimane tra i 110 e i 130 km/h, che sono i chilometri più o meno massimi in cui si potrebbe guidare in autostrada. Ok, chiaro per tutti? Detto questo, continuate a sfogarvi nello sfogatoio, l'angolo del quanto me lo de quanno, al 393 0119 119.
2: Drive time, che dai e sia con te il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Memories. Si chiama Memories. Dylan Francis ha fatto il remix dei Maroon 5. Allora ragazzi, quanto meno di quando l'argomento di oggi, proprio il nostro main theme, vi state sfogando, è l'argomento abbandonare gli animali, una delle cose che più di tutti vi ha toccato il cuore.
1: Chi abbandona gli animali è un vile.
0: Esatto.
1: Io ho abbandonato mia suocera.
0: E no.
2: Andiamo bene.
0: E no.
2: Proprio bene.
0: Avrei voluto fare la battuta, chi abbandona gli animali è un vile, tu hai abbandonato la suocera, sei un eroe, però no. Perché sennò poi io capisco che tu l'hai fatto come scherzo, quindi questa è una battuta e ci ridiamo sopra, però c'è anche gente che poi abbandona gli anziani e questa cosa è deplorevole tanto quanto le categorie protette, i bambini, gli anziani e gli animali. Raga, non è possibile, cioè no, l'uomo già trattare male gli altri uomini, gli altre donne fa schifo, non si fa per niente, ma prendersela con chi veramente non può e ci vuole soltanto del bene è proprio deplorevole. Quanto però de quando sfogatevi, ditemi qual è la cosa che per tutti vi fa arrabbiare. Quanto però de quando, bello questo messaggio di Simone. Quanto però de quando sto lavorando, le mani impegnate e le goccioline di sudore mi vanno gli occhi facendomeli bruciare e io non posso neanche strofinarmeli. No raga, una sensazione bruttissima, le mani ferme magari piene di roba che tipo ti farebbe ancora più male, quindi non le puoi muovere e la gocciolina di sudore dell'occhio ti fa bruciare. Quanto merode, bravo Simone.
3: Drive time,
4: che il dai sia con te,
3: il ritmo della capitale,
5: dimensione suono Roma.
3: Parla con noi, la radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di dimensione suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
6: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
7: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
6: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
7: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
6: Prisma Summer Festival.
7: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
6: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
0: Tempo di informazione, vogliamo in redazione per le ultime news della capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo. La Procura di Roma ha avviato un'indagine sul vasto incendio di Serpaglie divampato domenica lungo via Laurentina, altezza raccordo, al vaglio dei PM anche la pista Dolosa. La piazza del Rogo, con colonne di fumo arrivate a ridosso delle carreggiate, aveva costretto alla chiusura di diverse strade, determinando pesanti disagi al traffico e al trasporto pubblico. La Nazionale Azzurro ha il suo nuovo CT, Roberto Mancini. L'ufficializzazione in conferenza stampa di Malagò, dopo aver informato il Consiglio federale, arriva anche un nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, Claudio Ranieri. Mancini e Ranieri verranno presentati domani alle 18. In arrivo poi una terza figura che si occuperà di fare il dirigente delle squadre nazionali con supervisione delle squadre giovanili. Con Leonardo e Maldini, ha spiegato Malagò, separazione consensuale, il no a Pirlo per ragioni di opportunità. Intesa tra Regione Lazio e rappresentanze sindacali per l'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale del comparto per l'anno 2026. L'accordo siglato in giunta. Nell'accordo i dipendenti regionali, oltre ai consueti istituti contrattuali, beneficeranno di una nuova progressione economica orizzontale destinata a 1.033 unità di personale, nonché di 1.000 euro pro capite destinate a tutti i 3.400 dipendenti regionali come contributo di welfare aziendale per il pagamento delle utenze domestiche e dei mutui affitti, al fine di fronteggiare in particolare i rincari dovuti all'aumento dei costi di luce gas. L'amministrazione capitolina, nell'ambito della discussione sul bilancio, propone uno stanziamento aggiuntivo di 1.000.000 per il decoro al centro storico. Potremo assicurare nuovi servizi nelle aree del centro storico interessate dalla crescita dei flussi turistici. L'annuncio arriva dal sindaco Gualtieri, intervenuto in assemblea capitolina per presentare la neo assessora al commercio di Roma, Valeria Baglio. La Baglio rileva il posto di Monica Lucarelli, entrata nel CDA di Investimenti SPA. Al posto di Baglio in consiglio comunale nel gruppo del PD entra Rocco Stelitano, primo dei non eletti. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know
0: what time it is. Sono le 17, bentornati in studio 1 in dimensione suono Roma.
9: E non fa male. Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
0: E adesso ragazzi, voliamo al 2000 con le note di Billy Moore e la sua Up and Down.
3: Drive time.
4: Che il dai sia con te. Il drive time di dimensione suono Roma.
3: Rhythmic History 2000.

0: tocca a Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It, l'onore e l'onore di chiudere le quattro senza interruzione. Prima è Gazio, Duke Dumont, Pinguini Tattici Nucleari e anche Up and Down di Billy Moore. Ritorniamo in studio, 17:13, che sono due numeri che in Italia portano fortuna e sfortuna. Martedon, il 28 luglio. Sentiamo ragazzi, quanto però di quando il nostro amico prima si lamentava di chi cammina a 50 all'ora nella corsia centrale in autostrada.
1: Poi ci sono io, Azzurra, Roma. Detto questo, che con una macchina 1000 di cilindrata vado sulla corsia d'accelerazione come se avessi un Ferrari. Però questi sono dettagli. Andate sulla destra sempre vado a camminare.
2: Pronto, parlo col servizio percorribilità strade.
0: A quanto pare oggi sì.
3: Don Cash, quanto me rode quando ho voglia di patatine e mi si incastrano nel distributore e non scendono, devi aspettare il tecnico.
0: No, no.
3: E quindi le vedi là appese a un filo, anzi a un pezzetto di plastica che che nervetti.
0: Lo so, quello è ancora peggio perché ti viene la fame, te sale il crimine proprio ancora di più perché le vedi, ce l'hai lì davanti. A proposito di abbandonare, Barbara da Bracciano dice: ecco come abbandoni via Pelosetti, vedo una gattina, un gattino meraviglioso sdraiati sul letto, ah, che dormono beatamente. E poi la bianca Shira, 16 anni, e la scura si chiama Macchia, 6 anni, sono tutta la mia vita e sono due cani, quindi meravigliosi, non abbandonate mai. Tutti gli amici che abbiamo sentito prima che dicevano è meglio abbandonare le brutte persone che abbandonare gli splendidi animali, e quello secondo me è il quadro di tutto. Ma non c'è niente che ci possa battere. There's nothing holding me back. Così si direbbe in inglese. Ed è anche il titolo della prossima di Shawn Mendes.
4: Drive time. Che dai.

0: Ai ai ai, 17:17:17, ragazzi, incredibili, sono le 17:17:17 secondi di martedì 28 luglio, può essere un numero magico. Comunque ragazzi, questo messaggio mi fa veramente pensare, attenzione, è un messaggio anonimo, o meglio è firmato ma mi dice voglio rimanere anonimo. È un padre che dice: quanto me lo deguanno, mia moglie dice ancora le bugie ai miei figli, continua a dirgli che non si possono fare il bagno dopo aver mangiato, ma la realtà è totalmente diversa, io la so, lei la sa, loro la sanno perché l'hanno vista sui social, eppure c'è questa luna di mistero sulle bugie che si dicono ogni tanto in famiglia. Le devo chiamare bugie bianche o meborode? Stavo per dire il nome, no, teborode, certo che teborode, però credo che comunque secondo me la verità ripaghi sempre, quindi spiegare ai bambini e spiegare a tutti quanti che non è una questione di quanto tempo è passato da quando mangi, ma di scatto di temperatura, e che quindi basterebbe immergersi piano piano, basta che non ci sia troppa differenza, basta che comunque la temperatura dell'acqua non sia fredda, ghiacciata, gelida, e basta che non ti tuffi, perché comunque lo shock termico, ragazzi, sappiatelo, al contrario, che può succedere pure se non mangi. Cioè, metti caso, se sei totalmente accaldato, ti sei fatto 200 km, la temperatura già è dei 45 gradi, la tua temperatura percepita interna è di quasi 60 gradi, i tuoi vasi sono totalmente dilatati, ok? Parliamo del sangue che fluisce all'interno del corpo. Ti tuffi in acqua, magari l'acqua non è l'acqua del mare basso, quello lì che abbiamo noi, dove l'acqua è calda, che quindi ha la stessa temperatura dell'ambiente, ma ti tuffi in un'acqua gelida, perché magari è più profonda, e lo shock termico ti potrebbe uccidere lo stesso. Quindi non hai neanche mangiato, ma la vasorestrizione immediata può creare dei problemi al nostro cuore. Per quello succede. Quindi piuttosto è meglio spiegare ai bambini che questo è anche uno dei motivi per cui si fa la doccia prima di entrare in piscina, che non è soltanto una questione igienica dei batteri, è anche una questione proprio di shock termico. Quindi spiegategli questo piuttosto che bugie, che secondo me alla lunga ripaga sempre. 393 0119 119, quanto però de quando, ognuno dica la sua.
1: Drive time,
2: che erdaglie sia con te.
0: E ve ne dico io una: a luglio venite da CarPoint, perché arrivano i saldi estivi, super sconti, promozioni speciali su tutte le nuove auto, quelle usate, ibride, GPL, con cui poter risparmiare al massimo sul carburante. Vuoi un esempio? Scopri tutta la gamma Hyundai GPL a partire da soli 75 euro al mese, e in più i primi 5.000 km te li regala Hyundai. E non solo, se vieni da CarPoint hai anche 5 anni di garanzia e ben 3 tagliandi in omaggio. Non aspettare, perché i saldi estivi di CarPoint scadono il 31 luglio. Se cerchi più informazioni e vuoi saperne di più, trovi tutto qui, carpoint.it.
3: Novità!
4: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back.
5: Discover new music.
4: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: E siamo noi!
11: Geppo!
10: E Rino!
11: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
10: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
11: Vi aspettiamo, eh!
12: Bolligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
13: Parola di Don Cash.
14: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
15: Da Manhattan, per non guaparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan,
16: fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%, Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia,
15: da Manhattan, per non guaparire, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan,
16: da Manhattan, è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
17: Summer,
18: estate,
17: il drive time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Dance Monkey Agents and I, storia meravigliosa quella di questa ragazza che era una clochard che stava suonando a cappello per strada con il pianoforte ed è stata riconosciuta come talento da un discografico che l'ha portata in studio, ha fatto questo disco che è andato di grande successo, poi lei si è ritirata perché chiaramente da clochard a miliardaria in un attimo e dopodiché è arrivata la chiamata di David Guetta nell'altro brano che hanno fatto insieme giusto l'anno scorso, la storia di Toons and I con questo brano Dance Monkey che poi è lo stesso che stava suonando per strada. Quanto me rode quando, scusate ma c'è un messaggio bellissimo che riguarda Temptation Island, quando me rode quando tutti dicono che non lo guardano ma alla fine sono visti 7 milioni di italiani, quindi non vedo l'ora di vedermi la puntata di stasera, non so chi tu sia ma capisco cosa intendi. Quanto mero de quando, sentiamo.
1: Ciao Don,
0: scusate se avete perso le parti precedenti dell'episodio, qualcuno ha detto chiaramente quanto mero di quanto si abbandona quando si trattano male le persone, si è maleducati, si abbandonano gli anziani come gli animali.
1: Davide Ciampino,
0: ciao Doggy.
1: Ah, io non ho abbandonato né gli animali perché ho Zeus, un simil barboncino da 2 anni e mezzo con me, che lui è stato abbandonato 2 volte e mi sono preso io. Sono felice così, siamo diventati pappa e ciccio inseparabili.
0: Bravo.
1: Mia madre ha 92 anni, l'anno scorso si è rotta il femore e da dicembre che sta a casa con me, io lei da soli, gli faccio tutto quanto e non lo so come fanno le mamme a campare i figli. Io è dura, eh. È dura perché è dura, però non la mollo, non la porto da nessuna parte, la pulisco io, la mia madre la pulisco io, scusate, perdonatemi, sarei egoismo, quello che mi pare. Ma è così per me. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, che l'Italia sia sempre con tutti noi. Ciao, ciao donna, ciao.
0: Che patato, che l'Italia sia con tutti noi anche nei momenti difficili, vedi come lui. Ciao.
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
2: Fanno merote quando stai in fila e te suonano col claxon. Quanto mi fanno arrabbiare.
0: Ho capito. Ciao, ho capito. Ti suonano in generale, perché se non è col clacson, come ti devono suonare? Comunque, quando ti suonano col clacson, tu aspetta, lo fai passare, quando ti arriva di fianco, gli abbassi il finestrino, lo guardi intensamente. Quando quello capisce lui, fa voleva fare, sai chi ti saluta? No, chi? Sto clacson.
3: Drive time. Che erdaia sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

Stuck in UK, ma il titolo originale è We Said, brano del 2002, ormai 24 gli anni volati via, quantomeno di quando qualcuno prima ascoltava White Girl Wasted di Anna. Salve.

0: accidenti a questa.
1: Va bene, quindi quanto te rode quando ascolti il rap italiano moderno?
2: Ciao, ciao. Cash, Dennis da Roma.
1: Ciao Dennis, quanto te rode?
2: Mi rode tanto quando stiamo per uscire, chiami l'ascensore e mia moglie aspetta che donna in bagno.
1: Classico.
2: Ma bacio prima.
1: Grande classico. Ma c'è andata prima, c'è andata prima. Ma c'è quella là che quando arrivi davanti alla porta è quella cosa che...
3: Non ce la faccio più.
1: Ma poi tu la guardi e pensi...
4: Andiamo bene, proprio bene.
1: E tutti quanti.
5: In che senso?
1: Abbiamo capito.
6: Drive time.
7: Che erdaglio sia con te.
1: Ma se quello che cerchi è l'auto perfetta per la città, vieni da Toyota Motor City. È arrivata la nuova Aygo Cross Full Hybrid. Scattante, agile, facilissima da parcheggiare. Design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza. Può essere tua con soli 119 euro al mese grazie al finanziamento Toyota Easy Next.

0: Nissan 7,25%. E poi la prima rata la paghi ad ottobre, quindi puoi goderti l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a braccia aperte a Roma, Ostia e Pomezia. Se cerchi i dettagli, li trovi qui, motorcityonline.it.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Lab.
3: Mi diverto votando la mia musica preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia. Scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia, in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito Autostar Flaminia.
2: .it. Che il Rai sia con te.
1: Summer.
2: Estate.
1: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della canzone.

0: Alle 17.45 è il momento di farsi una bella scommessina.
1: In che senso?
0: Che quando si scommette tranquilli i soldi non servono in saccoccia. Buoni, tranquilli. La scommessa è sulla musica di domani, anche se sono due certezze. La voce di Ira Star e la produzione è quella di Peggy Goo. E la domanda è: quale uomo in una donna? Man.
2: Emissione Suono Roma, novità.

0: Star Woman, il brano delle 17:48, martedì 28 luglio. Questa è la nostra novità, selezionata dai programmatori musicali, sarete voi a decretarne come sempre il successo. Bentornati in casa Dimensione, sono Roma, il drive time della capitale, che radaglia sia con te. Allora ragazzi, angolo dello sfogatoio, perdonatemi, ho appena messo una storia sul mio profilo Instagram Don Cash Official. Intanto grazie a tutti quelli che ci seguono anche sui social, a quelli che ci vengono a vedere live, è stato bellissimo vedervi a Borgo Rose di Rieti la settimana scorsa. Ci vediamo a Nettuno giovedì, quindi dopodomani grande spettacolo firmato Dimensione Suono Roma, prima il morning che farà parte della parte cabaret insieme ai due matti della mattina, e poi ci sarò io Don Cash a rappare per voi. Ma detto ciò, ho appena messo una storia dove ci sono 5 ragazze, una che riprende, 4 ragazze attorno a un'altra e 4 contro 1 se la prendono, sono tutte ragazze che picchiano un'altra ragazza, quindi finalmente non si potrà parlare di maschilismo, di gesti patriarcali e quant'altro, perché sono donne che se la prendono con le donne, riproducendo uno schema che è quello del bullismo, che fa schifo. Ora mi permetto di dire che come abbandonare fa schifo, anche il bullismo fa schifo, il femminismo, il maschilismo, qualsiasi forma di estremismo, qualsiasi movimento generazionale che porti a prendersela con qualcun altro e a schiacciare qualche minoranza, per me fa schifo ed è totalmente criticabile. Non importa quale colore, quale sesso, quale razza faccia partire questa cosa, ricordatevelo, gli estremismi sono sempre brutti. Quando qualcuno soffre, si mette in un angolo e sta male e tu sei dall'altra parte a ridere, comunque fa schifo. Ricordatela questa cosa, tu che stai ascoltando la radio in questo momento, e mi auguro che tu che stai ascoltando la radio, che magari sei più piccolino, possa avere davanti dei buoni genitori, dei buoni esempi. Ve l'ho detto tante volte, ve l'ho ricordato anche prima, tutto quello che state sentendo, merode quando camminano male, merode quando abbandonano, non sono gli altri, siamo noi. Quindi cerchiamo di essere esemplari, non sui social, ma nella vita quotidiana, che nella vita quotidiana purtroppo i filtri quelli non esistono. Quando è che vi sale il crimine? Merode tanto quando...
1: A me mi sale il veleno quando uno è arrogante, presuntuoso, maleducato e alza pure la voce e ci vuole avere pure per forza ragione.
0: C'ha anche qualche difetto poi alla fine, eh?
1: Allora lì a me mi sale la corona in testa e divento una principessa. Non lo so perché, non lo so. Dentro so Dexter, cioè mi sale il crimine come dite voi, come hai detto te. Eppure lì divento una principessa e quindi me lo guardo, perché ho capito che è la miglior arma, però dentro moro che l'ammazzerei di convitate.
0: No, no, no.
1: Gli darei...
0: No.
1: Cazzotti,
0: no,
1: io farete tutto
0: la violenza,
1: perché
0: no.
1: Faccio così, quindi ma prendo pure con me stessa. Dopo, da una parte sono contenta, aiutami te donna con i tuoi consigli. Un bacio, Manina.
0: Allora credo di aver capito, Manina, che tu hai capito. Allora credo di aver capito, tu devi alzare il finestrino quando vanno i messaggi e che non si capisce niente, però credo di aver intuito dalla tua storia che quando litighi con qualcuno, anziché andare in escandescenza, tu ti rilassi e cerchi di farlo bollire nel suo sangue, e questa è la cosa peggiore che possa capitare, e capisco che va bene. Comunque ricordati che le brutte persone sono sempre in giro, non si può tirare una pietra a ognuno di loro, quindi rilassati, sorridi e passa avanti.
2: Drive time. Che il dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

il drive time di Dimensione Suono Roma. Erdaia sia con te.

0: Madonna che finalmente ritorna con il suo stile, quello burro, quello originale che ci piace. Si chiama Danceteria di Madonna, la signora Ciccone. Ed è l'ultima per questa seconda ora insieme. L'angolo del quanto mero de quando ancora aperto al 393-0119-119. Ognuno col suo spirito.
1: Ciao Tiziana da Roma, Niccolò. Quanto mero de quando stai per mangiare, sei seduto finalmente, tri, squilla il telefono. No, vabbè, non ce la posso fare.
2: Andiamo bene, proprio bene.
3: Drive time. Che erdaie sia con te.

0: lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Tempo di news, vogliamo in redazione per scoprire insieme le ultime dalla capitale.
2: Bentrovati da Francesco Certo. Roberto Mancini torna sulla panchina azzurra. La decisione è stata presa e annunciata dal presidente federale Malagò dopo giorni infuocati che hanno visto le dimissioni dopo appena 16 giorni di Paolo Maldini dell'advisor Leonardo dopo il caso Andrea Pirlo. Una scelta consensuale, ha detto Malagò, lo stop a Pirlo per ragioni di opportunità. Arriva anche il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, sarà Claudio Ranieri. Domani alle 18:20 la presentazione di Mancini e Ranieri. Oggi l'insediamento di Valeria Baglio, la neo assessora subentrata in giunta Monica Lucarelli, con le deleghe al centro storico, alle pari opportunità e alle attività produttive. Sentiamo la Baglio sulle priorità del mandato.
3: Una priorità è quella di guardare al centro storico e quindi provare a renderlo ancora più bello, ma soprattutto vivibile per chi ci vive, per chi ci lavora e per chi viene a visitarlo. La seconda priorità sicuramente riguarderà le pari opportunità, perché credo che possiamo fare ancora di più. La terza priorità è capire all'interno del commercio e dello sviluppo economico le materie che in pochi mesi possiamo affrontare.
2: Asportata con successo una cisti ovarica gigante di 7 kg oltre 30 cm che occupava quasi interamente l'addome di una sedicenne. L'intervento record eseguito nella sede del Bambino Gesù di Palidoro sotto la supervisione di Massimiliano Silveri, responsabile dell'unità operativa semplice di chirurgia andrologica, si è utilizzata una innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e mini-invasiva. Altri due eventi, concerto di Claudio Baglioni a Piazza di Siena in seguito a doppio istantaneo sold out, e con l'annuncio dell'apertura delle date 27 e 28 ottobre 2026 per Che notte è questa, la speciale adunata live a Roma che ha scatenato 100.000 richieste di presenze e che anticipa la partenza del progetto Grand Tour. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You
1: know what time it is. Sono le 18 e 18 secondi, buon martedì 28 luglio.
4: Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: E inizia qui la nostra terza ora insieme, il drive time della capitale. Ancora due giorni, ragazzi, anzi tre giorni all'interno del mese di luglio, poi inizierà agosto, quindi siamo in centro totale di questa estate del 2026. E oggi ci si sfoga, perché quando la temperatura sale bisogna sfogarsi. Quanto vero de quanno è l'angolo al 393-0119-119. E quanto vero de quanno ve biade le multe perché non allacciate le cinture di sicurezza, perché ve lo ripeto ogni 10 minuti, allacciate le cinture di sicurezza, vi evita le multe, vi salva la vita e possiamo tornare giovani. Dritti sulle ali della musica al 90 con Vanilla Ice, Ice, Ice Baby.
5: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
6: Rhythmic History 1990.

0: questo è il disco su cui bisogna mettere la mano a forma di coppino, come se avessi in mano un cucchiaio, un mestolo e girare. Così, come se fossi Ibiza al tramonto, gira, gira. Stai girando? We gotta move into the sun. La voce di Immanuel Angel, gli Ultranate, quelli di I'm Free. E poi lui, Hugo, Move into the Sun, il brano più ascoltato all'interno delle radio e anche dei club internazionali. E voi con la vostra voce, i più ascoltati della nostra dimensione Suono Roma, l'angolo del quanto me rode quando.
1: Quanto mi rode se mi interrompono mentre sento I Love Roma.
0: I Love Roma.
1: Grazie da Roma.
0: Grazie a te, grazie da Roma.
2: Ciao, buonasera.
0: Buonasera.
2: Io ti dico quanto me rode quando lancio nel sasso e nasconde la mano. È un incluso tante categorie dicendo questa cosa. Capisci a me?
0: Lo so, ma questo è un problema che c'è da sempre, non a caso.
3: Chi tira la bomba? Chi nasconde la mano?
0: Già, lo diceva anche Rino Gaetano, cioè questa è la versione remix di Molella, ma diciamo che il brano viene da molto più tempo addietro. Quanto me rode quando sentiamo?
4: Madonna, mi hanno preceduto anche a me. Quando stai in fila, che non puoi andare più di quello che vai.
0: Che vuol dire? Ma non posso né scendere né salire, né scendere né salire.
4: Quello dietro che te suona, perché giusto, magari avrà qualche problema, va di corsa, ma tanto più di là non puoi andare. Però riesci a sorpassarti e te si mette davanti. Lì godo, perché io dietro che suono e lui davanti con quelle mani che gesticola, me ne dice di tutti i colori, e io che continuo a suonare bene, proprio faccio pure la serenata papparapappa e continuo fino a che non gira o se ne vado da qualche altra parte. Qualche giorno mi mirano però. Ciao.
0: Dico, era la valutazione che più o meno abbiamo fatto tutti. Questo è il preludio di quando poi si sentono le cose. Incidente sulla tangenziale, gente che litiga, che si spara sulla tangenziale. Però pure voi, cioè già la vita di su è precaria. Poi annaia a cercare. Pure voi, capitemi, non mi fate. Che me sale il crimine a me, mi fate rode. Quanto me rode quando? 393-0119-119, vai con le vostre voci.
5: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: David Guetta e Baby Rickshaw con Sad Girl. Sono 15 minuti trascorsi dopo le 18 e l'angolo è quanto vero de quanno al 393 0119 119.
1: Ciao Don Cash, Roberto al Doc Sinterteatria. Quanto vero de quanno quando mi vengono a ridere i cani in pensione e mi dicono: me fai lo sconticino, lo sconticino, te sei fatto un mese di martedì e poi vieni a chiedere lo sconto a me.
2: Drive time. Che erdaglie sia con te.
3: For you.
2: For you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: poco su Dimensione Suono Roma.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
7: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: In aste di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate, proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione. Anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Sono 4 scelte per te, sono le hit della nostra unica sola Four for You. Qui su Dimensione Suono Roma con Don Cash. Sono arrivate e nel frattempo al 393 0119 119 i tuoi saluti è un bel giro di rodimento. Ma quanto me rode quando...

0: Viaggio di ritorno dalle 4 senza interruzione con Gala dal 97 ed era Boy Cry. Prima Noemi, Medusa, Dermot Kennedy e anche Lady Gaga Ducci con Runaway. Dimensione suona Roma con lo zio Don Cash. Chi balla si fa sentire. Vai, saluti.
1: Ciao Don Cash, ciao a tutti.
0: Salve.
1: Da 7000, ti aspettavo.
0: Grazie.
1: Sono in viaggio da Treviso a Roma, torno nella capitale. Sono andato a trovare mia figlia e ho bisogno di un po' di compagnia per tenermi sveglio qui sull'autostrada perché c'è una marea di traffico. Un abbraccio e grazie della compagnia. Un saluto a tutti.
0: Ciao.
2: Pronto a farlo col servizio percorribili da strade?
0: Ma non è il servizio percorribili da strade, ma come se fosse. Questo è il drive time della capitale. Gherdaglie sia con te su Dimensione Suono Roma con Don Cash. E adesso sfogatevi pure. Ma quanto me rode quando? Visto che è estate, inizio io. Quanto me rode quando la gente, che gente non se lo merita manco ad essere chiamata così, abbandona gli animali in estate.
3: Drive time.
4: Gherdaglie sia con te.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Anno 2151. La nave Dugarna riapparve in un posto completamente bianco, nel reparto oggetti smarriti dell'universo. Emiliano trovò perfino i capelli del generale Geppo.
0: No, vabbè ragazzi.
6: Ecco quando stavano. Fa una cosa, rimettili dove stanno e lasciali lì. Io mi piaccio pelato.
4: La notte dei gladiatori.
5: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
4: Che Gherdaglie sia con te.
5: Summer.
4: Estate.
5: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: sentirsi come innamorati. Feels like I'm falling in love. Zerban mixato i Coldplay.
1: Allora, ciao donna, ciao. Sono Chicca.
0: Chicca, benvenuta con noi in studio. Salve, buon pomeriggio,
1: Eleonora dal Bano Laziale.
0: Ciao, no. Allora,
1: paradossalmente, quando sto in vacanza mi manca tanto casa mia. Quello sì, anche se sto benissimo in vacanza come tutti, penso. Ma a casa mi manca tanto. Buon pomeriggio.
0: Quindi il tuo quanto mero di quando è legato al fatto che quando sei in vacanza ti rode perché ti manca casa. Bello, questa è la nostalgia di casa quando sei in vacanza, è una cosa bella. Vuol dire che a casa tua stai bene, non è una cosa scontata. Oggi l'angolo del rodimento. Ho iniziato io dicendo quando mi rode quando le persone in estate soprattutto abbandonano gli animali. Ragazzi, voi non potete capire quanto questa cosa faccia schifo. Io ho nella comunità di gattini che gestisco una gattina che si chiama Trilli, che è stata abbandonata vicino a un cassonetto, che tutte le sere verso le 6:30, 7, anziché mangiare con le altre e con gli altri gatti, lei va verso il cassonetto tutte le sere, anche se sono 4 anni che vive con noi, convinta che ritornino a prenderla. Voi non potete capire quanto si spezza il cuore a me e anche a tutte le altre persone e anche agli altri animali che lo vedono. È una cosa bruttissima. Io smetto, vado lì, la coccolo perché sta male, sta lì, aspetta, le dico che la sua casa è questa, che noi siamo la sua famiglia, la riporto indietro, la faccio mangiare con tutti gli altri. Ogni giorno assisto a questa scena, perché anche quando li abbandonate siete convinti, vabbè, tanto troveranno qualcuno che li tratterà meglio. No, loro vi hanno amato e vi ameranno per sempre, saranno lì tutti i giorni della loro vita a pensare: perché mi ha abbandonato? Sta per tornare, vero? Ora torna. Io non so se con questa cosa sulla coscienza riuscirete a vivere, quindi ci tenevo a farvela conoscere. Detto questo, quanto me rode quando?
2: Me rode tanto che quando fa caldo la gente diventa... No, scimmie vestite. Perché le scimmie vestite si comportano meglio.
0: Perché parliamo agli animali? Vedi?
2: Viva gli animali.
0: Bravo.
2: Abbasso l'uomo.
0: Esatto, vabbè. Ok, ti sta trasformando in qualcosa di paradossale. Quando me rode quando? Ho capito, quando la gente si comporta male. Facciamo così, perché quando sale la temperatura, il cervello pare che si blocca.
3: Drive time. Che il Dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: Rihanna, Pond Replay. Ritorniamo a 21 anni fa, ragazzi. 2005, l'anno in cui è arrivato questo mega brano. Allora, la storia che vi ho raccontato prima di Trilli, della gattina che è nella mia colonia, che tutte le sere ritorna verso il cassonetto in cui è stata abbandonata, sperando che la sua famiglia la vada a riprendere. Vi ha spezzato il cuore, mi avete scritto in tantissimi. Ovviamente è una storia vera, ragazzi, è tutto vero. Ed è quello che mi succede tutte le volte quando ve lo dico. Io esco da qui, prima ci sono i due cagnolini, ci sono Emma e Aki, e poi ci sono le due colonie feline, e una è proprio nel mio palazzo. Quindi figurati, come se fossero tutti miei. Ciao.
1: Mamma mia, non cash, a parte che mi sei caricato un dente per quanto sei dolce, ma mamma pure spezza per cuore quel mio. Daniele la capena, te voglio bene, grande, sei proprio un grande.
2: Non ce la faccio più.
0: Lo so, ragazzi, io credo che non ci sia di peggio di un essere umano che non si comporta da bravo essere umano. Abbandonare gli animali, prendersela con le categorie indifese, i bambini, gli anziani, è veramente una cosa deplorevole. Credo che questo mondo si meriti la versione migliore di noi stessi, e io ogni giorno vi invito a esserlo, ma non la versione migliore di voi stessi, quella coi filtri, quella che si mette sui social, quelli servono a niente. La versione migliore di voi stessi quando uscite, quando sorridete alla gente, quando incontrate qualcuno al bar, al supermercato, quando lasciate un caffè pagato. Che ne so, l'altro ieri sono entrato al tabacchino, c'era una signora, si è presa il gelato, ho visto che stava facendo i conti con i soldini, quindi mi sono permesso, ho pagato io. Ho detto: guarda signora, facevo 2 euro in più, ho pagato, quindi neanche segue la cosa delle mie. La signora, le sono brillati gli occhi. Il barista mi ha guardato un secondo così distratto, poi ha capito la situazione. Io sono uscito, me ne sono andato direttamente, quindi non c'era niente, non volevo niente dalla signora. Credo che quella cosa abbia fatto del bene, però, perché poi quando sono ritornato, passando di là, lo stesso un uomo che era al bancone che mi ha servito mi ha detto: tu non hai idea, la signora dopodiché ha offerto le caramelle alla figlia della signora che c'era dopo. Quindi si è innescata questa cosa dell'amore, dell'offrire, e per almeno 2-3 ore qui dentro sono stati tutti sorridenti e tutti che offrivano qualcosa agli altri. Posso dire, l'amore innesca amore, sia dalla versione migliore di voi stessi, sempre e comunque, non sui social, ma nella vita reale. Fidatevi dello zio Don Cash.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: Ed è proprio questa l'ultima ad accompagnarci in fondo, ragazzi, alla nostra giornata insieme, alle nostre tre ore del Drive Time della Capitale, in compagnia di Don Cash.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì?
1: James Don.
0: No, Don Cash.
1: E mi raccomando.
0: Che cosa? Ti raccomando.
1: Agitato. Ma di che? Non mescolato.
2: Pronto, parlo col servizio percorribili da strade.
0: No, raga, questo era il Drive Time della Capitale, che dai, sia con te, che peraltro si conclude qui. Abbiamo finito per oggi e ci risentiamo domani, come sempre, dalle 16 alle 19.
3: Quanto me rode quando sì. Devo ritornare al lavoro dalle ferie. Mamma mia, è più forte di me.
0: Lo so, però puoi fare una cosa, puoi licenziarti, così il problema non si pone più. Scherzo, ovviamente, ragazzi, io mi licenzio per il momento, ma soltanto per il momento, e tornerò domani alle 16, come sempre, qui su Dimensione Suono Roma. Da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love you.
4: Che erdaglie sia con te.
5: Drive Time.
6: Che erdaglie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
4: Dimensione Suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
6: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
4: Su dimensionesuonoroma.it. Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
7: Pubblicato un nuovo bando per i contributi ad attività in ambito sportivo, ludico e motorio per il 2026-2027. Previsto uno stanziamento di 1 milione di euro per iniziative e progetti sportivi, con particolare attenzione a quelli dedicati a persone con disabilità. Possono partecipare soggetti pubblici e privati entro il 21 settembre. Il Museo della Rapacis ospita fino al 4 ottobre la mostra Robert Mapplethorpe, Le forme della bellezza, una selezione di oltre 200 fotografie del fotografo americano, maestro del XX secolo, che esplorano il concetto di bellezza come perfezione assoluta e rigore formale. Dopo 10 edizioni a Milano, i Diversity Media Awards, gli Oscar dell'inclusione, arrivano a Roma per premiare la diversità in TV, radio, podcast, stampa e formazione. Promosso da Roma Capitale con il finanziamento del Ministero del Turismo, l'evento gratuito e aperto al pubblico si terrà il 12 settembre alla Nuvola. Info su comune.roma.it.
8: Andiamo in redazione le notizie dalla Capitale.
9: Ben trovati da Francesco Certo. Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico della Nazionale, Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Malagò ha preso di petto la vicenda dopo le dimissioni di Leonardo e Maldini, dimissioni consensuali e il no a Pirlo per ragioni di opportunità. Mi assumo io la responsabilità, ha dichiarato il presidente federale. Domani alle 18:20 la conferenza di presentazione del nuovo CT. È cominciata oggi la demolizione dello stabilimento balneare Schilling di Ostia, sequestrato dall'estate 24, alla presenza del prefetto Giannini e del sindaco Gualtieri. Si sta procedendo alla demolizione della struttura abbandonata, che consentirà di ripulire tutto e di realizzare poi una spiaggia libera senza ostruzioni alla vista per i cittadini, così Gualtieri. Demolizioni, che prosegue il sindaco, poi ci consentiranno di aggredire l'altro rudere, lo Sporting. La nuova assessora Baglio si insedia in giunta, sostituisce Monica Lucarelli, che ha rassegnato le dimissioni. Alla neo assessora, oltre alle deleghe prima ricoperte dalla Lucarelli, ne andrà una ex novo, attività di coordinamento in materia di politiche e decoro del centro storico. Focus della polizia, coadiuvata da polizia locale AMA e gruppo Ferrovie, sul quartiere Fidele, più in particolare lungo la linea ferroviaria, nell'area di Ponte delle Valli, sulla riva del fosso di Sant'Agnese e nel parcheggio della stazione Nomentana. 27 le persone identificate, 3 gli ordini di allontanamento, 9 veicoli controllati, una sanzione per violazione del codice della strada. Sono stati smantellati diversi insediamenti abusivi sorti in prossimità della sede ferroviaria e lungo la riva del fosso di Sant'Agnese, riportando alla legalità un fabbricato ferroviario occupato abusivamente, già in passato oggetto di analoghi interventi. Ed ora il nostro approfondimento.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: E quindi siamo passati da Maldini e Pirlo a Ranieri e Mancini, ma almeno la crisi di governo tecnico del calcio nazionale si è conclusa. Abbiamo vissuto giornate veramente molto molto caotiche e la questione Pirlo, Maldini, Leonardo resterà come uno spettro su tutta la fase iniziale della gestione Malagò della Federazione Calcio Italiana. Ma ora c'è un assetto che sembra effettivamente solido, sia perché Mancini è un allenatore che ha anche vinto tanto a livello di club e anche a livello di nazionale, non dimentichiamo l'europeo, non dimentichiamolo mai, sia perché accanto a lui, sopra di lui, a guidarlo, c'è anche quel Claudio Ranieri che ha allenato tante squadre, che si è fatto sempre ben volere e che resterà nella storia del calcio per il clamoroso scudetto inglese del Leicester. È un assetto soddisfacente? La verità è una sola, che l'Italia viene da 5 edizioni dei mondiali, 2 come si sa in cui è uscita nella fase a gironi, e tre in cui non ci siamo neanche qualificati per la fase finale. Quindi l'obiettivo è uno solo: tra 4 anni partecipare ai mondiali con qualche velleità, con una squadra che giochi bene e se possibile vinca. Mica poco.
6: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
8: time it is. Puntuali sono le 19.
4: Adesso, now, subito.
6: 4 hit senza interruzioni. 4 for
8: you. Insieme a Lorenzo Palma, il rooftop già al caldo, l'anticiclone africano si fa sentire, quindi starà un po' con noi per qualche giorno. Siamo pronti per affrontare l'argomento cose da fare in città per chi resta, ovviamente per chi non parte per le vacanze, ma parleremo anche delle mete che raggiungevamo magari negli anni 80 quando eravamo più piccoli per andare in vacanza.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2000.

0: Il ritmo della capitale, Diving to Me, nel primo For For You del salotto estivo di Dimensione Sono Roma, quando praticamente i romani si preparano a partire per le vacanze. C'è chi è già partito, una piccola fetta. Parliamo questa volta di vacanze con effetto nostalgia, cioè nel senso che una volta in vacanza si andava in luoghi abbastanza vicini, le mete erano classiche, al mare, vacanze di prossimità che siamo tornati a fare comunque in qualche modo, c'erano le villeggiature, perché adesso insomma prendere un aereo ti costa molto meno, insomma è una cosa che è fattibilissima e per cui si viaggia molto all'estero. Negli anni 80 per esempio si andava in vacanza soprattutto sicuramente mare e montagna, andava molto la riviera romagnola, la riviera ligure, le località alpine, ovviamente molti partivano in auto per la Puglia, la Calabria, la Sardegna, cosa che facciamo ancora adesso, ma molto di più succedeva negli anni passati. La domanda di questa sera che riguarda il rooftop ed è il tema della sera è: tu dove andavi in vacanza da piccolo? Cioè dove ti portavano in vacanze i tuoi genitori quando eri piccolo? Te lo ricordi? 393 0119 119, un po' con quell'effetto non a caso nostalgico. E infatti arriva Olly.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: Le hit più ritmate da 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, risentita anche balorda nostalgia per Olli, infatti ha effetto nostalgico perché il tema della sera è un po' a Marcord. Tu quando eri piccolo dov'è che andavi in vacanza? Dove ti portavano i tuoi genitori? 393 0119 119, fra poco le vostre voci.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Cristi Sarandi, Good Old Days. Woman,
3: if you're the woman, I want you to drop your hands.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Top Gun autorizzato al decollo. Supera ogni limite.
5: Da Pewex decolla il Top Gun. Prosciutto San Daniele Framon riserva a soli 1,79 euro letto. Pronti a superare ogni limite?

0: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: In aste di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate, proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione, anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: di come sono cambiate le vacanze, perché adesso appena possiamo prendiamo un aereo, vogliamo, andiamo all'estero. Negli anni 80, quando eravamo un po' più piccoli, gli spostamenti erano abbastanza di prossimità e quindi si ripiegava su località magari nella stessa regione, se andava un po' più al sud, un po' più al nord. Tu dove andavi in vacanze quando eri piccolo? Cioè dove ti portavano i tuoi genitori? 393 0119 119, il numero per i vostri messaggi vocali WhatsApp. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo, da piccolo eccoti. Abitavo ancora in Sardegna, però prendevamo sempre la villetta al mare.
0: Eh beh, già la Sardegna
1: costava un salasso, tipo 3 milioni 3 milioni e 5, 20 giorni. Beh, e poi alla fine se lo godevano più i parenti se non noi. Adesso quei soldi preferisco spendermeli in viaggi da solo.
0: Bravo.
1: Dico
0: bravo.
1: Viaggi da solo. E certo, se viaggio in compagnia, altrimenti la vacanza che la faccio fare.
0: Bravo.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Che poi viaggio da solo ha un suo gran bel perché, secondo me. Da piccolo dove ti portavano in vacanze? Questo è il tema. DJ Goja e Jason Derulo.

0: A Break My Heart per Toni Braxton nella sera di Dimensione su Roma, il ritmo della capitale. Tra poco torniamo con le vostre vacanze, ma soprattutto le vostre mete quando eravate piccoli. 393 0119 119.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Cerchi un'auto nuova che ti dia di più ma spendendo meno? Questo mese da Autostar Flaminia la gamma MG parte da 190 euro al mese, con anticipo zero, 7 anni di garanzia, 3 tagliandi e 4 anni di polizza furto e incendio inclusi. Benzina, ibrida o 100% elettrica, qualunque sia il tuo stile di guida, c'è una MG pronta per te. Vieni a scoprirla da Autostar Flaminia, concessionaria ufficiale MG a Roma, in via Salaria 1282 e in via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, zona Rebibbia.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.

0: viaggi di quando eravamo piccoli, dove ci portavano i nostri genitori. Qui andiamo a Londra, anche se poi Chris De Sarandi da Londra si è spostato, è andato a Berlino, dove vive tuttora l'indie pop evoluto della sua Good Old Days tra le nostre novità.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: genere Chris De Sarandio. Appena ascoltato con Good Old Days alle 19.42 su Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, il nostro rooftop estivo terrazza con vista sulla città, un po' effetto Marcord, ritorniamo a vivere le vacanze di quando eravamo piccoli. Dov'è che ti portavano i tuoi genitori quando eri piccolo?
1: Le nostre vacanze estive partivano dal 1 luglio e finivano il 3 settembre.
0: Che meraviglia!
1: Andavamo al campeggio.
0: Sì.
1: Il campeggio stavamo, andavamo tra il Cilceo e Sperlonga, poi alla fine ci siamo fermati a Porto Badino.
0: Sì.
1: E lì ci abbiamo fatto 20 anni.
0: Sì, perché poi ci sono quei punti fissi che diventano il quartier generale delle vacanze di famiglia per anni. 393 0119 119 per i vostri messaggi.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani che abbiamo appena ascoltato nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Insieme a Lorenzo Palma, vacanze quando eravamo piccoli, dove ti portavano i tuoi genitori? 393 0119 119.
1: Ciao Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
1: Io da piccola andavamo con il camper.
0: Ah, che bello.
1: Noi, mio fratello, mio padre e mia madre, e c'era mio zio con mia zia e con l'altro cugino, sì. E facevamo sempre lo stesso giro ogni anno.
0: E lo stesso
1: andavamo
0: percorso.
1: In Francia, poi beh, andavamo a Parigi, beh, in Normandia, tornavamo indietro, al massimo ci allungavamo in Spagna, però che bello.
0: Beh,
1: ciao ciao.
0: Cioè, diciamo che un iter del genere io l'avrei fatto volentieri.

0: Natale dove ti portavano i tuoi genitori in vacanza da piccolo.
1: Sera. Buonasera.
0: Ecco,
1: le vacanze estive le passavamo sempre a Terracina, c'era una casetta mia e il mio babbo sempre andare al mare a Terracina.
0: Bello.
1: Bei ricordi.
0: Perché poi si innescano quei meccanismi dei ricordi, dei cugini, dei parenti con cui si passava.

0: una volta avevamo altre mete, magari più di prossimità, dov'è che ti portavano in vacanza i tuoi genitori da piccolo, questo è un argomento con i relativi aneddoti legati alle famiglie, insomma alle cose carine che ci ricordano proprio quel periodo lì. Torniamo tra poco.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
4: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
3: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
4: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
3: Prisma Summer Festival.
4: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
3: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
0: Allora in redazione ci sono subito le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesco Certo. Valeria Baglio, nominata il 27 luglio assessora al commercio e attività produttive, pari opportunità, attrazione degli investimenti e decoro del centro storico, fa dunque il salto della barricata. Dopo 13 anni la capogruppo DEM passa ai banchi della giunta. Baglio prende il posto di Monica Lucarelli, entrata nel CDA di Investimenti S.p.A. e con la nomina di Baglio entra in consiglio comunale nel gruppo del Partito Democratico Rocco Stelitano, primo dei non eletti. Il sindaco Gualtieri è intervenuto in assemblea capitolina per presentare la neo assessora. Nell'ambito della discussione sul bilancio ha proposto uno stanziamento aggiuntivo di 1 milione per il decoro del centro storico. Inoltre ha precisato: arriveranno 100 agenti in più di polizia locale per porre particolare attenzione alle doppie file, allo scambio merci e alle occupazioni di suolo pubblico. Il guardasigilli Carlo Nordio ha ricevuto al Ministero della Giustizia in via informale Gianni Alemanno, accompagnato dal legale Edoardo Albertario. Durante l'incontro trattati vari temi: la situazione delle carceri italiane, i benefici delle attività trattamentali per i detenuti, le criticità del sovraffollamento, la verifica del sistema di calcolo degli spazi nelle celle, suggerita dallo stesso Alemanno e oggetto di studio da parte del Ministero. L'incontro, riferisce il Ministero, si è svolto in un clima di attenta condivisione dei temi e reciproca soddisfazione. Totem digitali per una raccolta fondi a favore di iniziative di solidarietà, come l'acquisto di sedie a ruote destinate al noleggio negli aeroporti per persone con disabilità e a ridotta mobilità. L'ENAC lancia una nuova iniziativa, Rente Carrozzella, per un trasporto aereo più inclusivo e autonomo per le persone con disabilità e a mobilità ridotta. Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico azzurro, Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Queste le scelte di Malagò per il nuovo corso azzurro. Domani alle 18:20 la conferenza di presentazione dei due nuovi arrivati. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time
0: it is. Puntualissimi, sono le 20.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Iniziamo a Lorenzo Palma, si viaggia questa sera sul rooftop, la nostra terrazza estiva con vista su Roma, per andare alla scoperta anche di quelle che sono le iniziative e tanti eventi legati alla romanità, ma anche per capire quelle che erano le vacanze dei romani qualche anno fa. Dove ti portavano i tuoi genitori da piccolo? 393 0119 119. Intanto Jamiroquai.
1: Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 95.

0: 54 Ultra, era Talk to You, 27 minuti. Insieme a Lorenzo Palma riviviamo le vacanze quando eravamo piccoli, dove ti portavano i tuoi genitori, quando eri piccolo in vacanze, in villeggiatura, come si diceva un tempo.
1: Ciao Lorenzo, sono
0: Ciao,
1: Arianna.
0: Buonasera Arianna.
1: Ormai sono un'abitué con
0: Bene,
1: te, chiamo tutte le sere.
0: E siamo felici.
1: Allora,
0: io sono
1: quando
0: contento.
1: Ero piccola, noi come finivano le scuole, ma anche insomma da adolescente, avevamo una grande casa di famiglia nelle Marche, perché i miei erano marchigiani.
0: Bello.
1: Stavamo lì, poi a luglio andavamo 15 giorni a Moena in Trentino e ad agosto o fine luglio, dipendeva insomma, a cavallo per il mio compleanno, che quindi sì. Agosto andavamo 2 settimane a Gabicce Mare.
0: Beh,
1: e poi
0: vedi?
1: Fino a che non iniziavano le scuole rimanevamo lì nelle Marche.
0: Che meraviglia,
1: bella infanzia.
0: Beh,
1: un
0: sì.
1: Abbraccio, ciao.
0: Una bella infanzia, un bel percorso e un bel giro di località molto battute già all'epoca.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Insieme a Joji di Beautiful nella sera di Dimensione suona Roma il ritmo della capitale, quando il tema dominante riguarda le vacanze di quando eravamo piccoli, dove ti portavano i tuoi genitori. Da piccolo andavamo a casa di nonna a Fondi, beh, non ci andava poi così male, giustamente, che ricordi meravigliosi. Il messaggio di Paolo 393 0119 119. Parleremo anche di eventi e di iniziative in città, perché ci sono anche dei concorsi che partono sempre in sordina durante il periodo estivo e poi hanno un'evoluzione in location che verranno poi ufficializzate un po' più avanti.
1: Ritmo. What's up, I'm Saint John. Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.

0: su Dimensione Suono Roma.
1: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
1: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
2: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
1: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Da Manhattan, bella uova barina, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan, casatura, abbigliamento e articoli sportivi, da Manhattan.
4: Fuori tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
3: Da Manhattan, bella uova barina, da Manhattan ti devi vestire, da Manhattan.
4: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto, domenica aperto.
5: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Duepontisportingclub.it.
6: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
7: In aste di partenza una nuova forte ondata di caldo per tutta l'Italia, anche per il Lazio, investite da temperature nelle prossime giornate, proprio nel weekend, anche fino a 38-40 gradi. Quindi insomma prepariamoci al grande caldo, sarà un weekend da bollino rosso per tutta la regione, anche a Roma sono attesi 39 gradi in vista di sabato e domenica. Dal punto di vista meteo, oggi una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, poco da segnalare, sole e caldo già in aumento. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
8: Vabbè, come in Giappone non vediamo l'ora che arrivi la cabina refrigerante umana. Puoi stare solo 10 minuti, però intanto ti riprendi un attimo. 4 hit adesso ad ascoltare senza interruzione, subito Samurai J.

Eurythmics, la versione di Steve Angello nella sera di Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale, e parliamo di matrimonio, perché questo è un periodo abbastanza di punta nonostante il caldo. Diciamo, il regalo più bello è la vostra presenza al nostro matrimonio, ma se volete contribuire è una formula che va moltissimo di moda da qualche anno, è diventato sempre più comune che la frase di cortesia scritta su inviti online si concluda sempre con l'indicazione delle coordinate bancarie per un bel bonifico. È quasi inevitabile farlo, a un certo punto è una sorta di prassi. Ovviamente la domanda è questa: quanto bisognerebbe bonificare per non risultare inappropriati? Insomma, questa domanda è stata rivolta a un'esperta di Galateo, la quale dice che dipende ovviamente da una serie infinite di variabili, ma secondo lei una cifra standard considerata ragionevole da Galateo per un matrimonio tradizionale al ristorante si aggira attorno ai 100-150 euro per adulto. Poi dipende i componenti, perché se c'è una famiglia di 4-5 persone ovviamente si sale, più piccoli un po' meno, ecco, diciamo, ci sono due genitori, 300 con figli a seguito,

0: Nella sera di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di importi da bonificare quando si tratta del regalo di matrimonio, cosa dicono gli esperti. Poi entreremo un po' nel dettaglio, perché abbiamo detto 100-150 euro ad adulto, però ovviamente devono essere considerate anche alcune cose, alcuni elementi, e fra poco ne parleremo un po' più dettagliatamente. A luglio da CarPoint sono arrivati i saldi estivi, per cui super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove usate, anche ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: un nuovo Volkswagen T-Roc Hybrid a soli 219 euro al mese, e in più solo da CarPoint hai anche 1000 euro di extra sconto sulle vetture in pronta consegna. Cosa aspetti? I saldi estivi CarPoint scadono il 31 luglio. Scopri di più su carpoint.it.
1: E siamo noi,
2: Geppo
1: e Rino,
2: quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo.
2: Vi aspettiamo, eh?
3: Mollicone, ma che ve lo dico a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi, e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
4: Parola di Don Cash.
5: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
6: A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede, e il 6 agosto gran galà della magia, ingresso gratuito con prenotazione, e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
7: Ritmo. Dimensione Suono Roma.

Natale abbiamo parlato prima dei matrimoni, quanti soldi si dovrebbero dare come regalo a un matrimonio, quando c'è la classica dicitura il regalo più bello è la vostra presenza al nostro matrimonio, ma se volete contribuire, tac, è l'IBAN, ha detto un'esperta di matrimoni, intorno ai 100-150 per adulto. A questo numero però si sommano, si sottraggono fattori come la vicinanza familiare o affettiva della coppia o a uno degli sposi, e gli organizzatori dicono che solitamente i testimoni e i familiari più stretti come fratelli o sorelle fanno regali più consistenti, spesso contribuiscono anche alla spesa per le fedi. Influiscono poi fattori poco qualificanti come la disponibilità economica degli invitati, le abitudini del contesto sociale in cui il matrimonio si svolge, ed è una questione anche culturale. Per esempio all'estero regalo è visto spesso come, diciamo, un qualcosa di più tranquillo, con meno aspettative sociali. Ecco, è più frequente per esempio che gli invitati non facciano bonifici ma regali scelti da loro, che secondo me è sempre la cosa migliore, a volte anche molto peculiari come degli oggetti di antiquariato con simbologie di buon auspicio o cose del genere. Dimensione Suono Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma.
1: Ascolta dal tuo smart speaker.
2: Dal tuo smart speaker.
1: Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.
3: Oh yeah.

C'è anche Alexia con la nella sera di Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale quasi verso la fine della seconda ora del nostro rooftop. Dobbiamo parlare ovviamente anche di tutta una serie di eventi, di iniziative in città, lo faremo nell'arco della prossima ora.

0: 19, la nostra redazione è pronta, fra poco le notizie dalla capitale.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio. Vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
0: Andiamo in redazione da Francesco Certu, ci sono le notizie dalla capitale.
4: Buonasera da Francesco Certu, apertura straordinaria della piscina a Tor Tre Teste nei mercoledì di agosto, interamente dedicata alle donne. Nessun uomo sarà permesso l'ingresso, potranno accedervi tutte, non solo le islamiche. La novità è promossa dalla comunità islamica di Roma, come già avvenuto in provincia di Bolzano, fatto che nella capitale però sta creando polemiche, in particolare Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, vicepresidente della Camera, annuncia un'interrogazione ai ministri Piantedosi e Abodi. Un osservatorio congiunto per monitorare le difficoltà incontrate dagli studenti con disabilità e DSA durante il percorso universitario, migliorare la qualità dei servizi loro dedicati e sviluppare interventi specifici per accompagnare i neolaureati verso il mondo del lavoro. È una delle principali novità del protocollo di intesa firmato oggi dalla rettrice della Sapienza Polimeni e dalla garante regionale per la tutela delle persone con disabilità della Regione Lazio, Anna Teresa Formisano. Promuovere e rafforzare la ricerca clinica sul territorio regionale, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, sistema sanitario, mondo della ricerca e industria farmaceutica. E questo è lo scopo del protocollo d'intesa sottoscritto da Regione Lazio, Farmindustria e Unindustria Lazio. Avviate stamane le attività di bonifica e pulizia della discarica abusiva di Via della Villa di Livia nell'area attigua al passaggio pedonale che porta alla stazione ferroviaria di Prima Porta. L'area, da tempo oggetto di conferimenti illeciti di materiali e rifiuti, verrà completamente ripulita dagli operatori AMA. Lo rendono noto il presidente del municipio 15 Daniele Torquati e l'assessore alle politiche ambientali Marcello Ribera. Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico azzurro, Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Queste le scelte di Malagò per il nuovo corso azzurro, domani alle 18:20, la conferenza di presentazione di Mancini e Ranieri. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina. You know what
0: time it is. Un minuto dopo le 21.
1: Adesso, now, subito.
2: 4 hit senza interruzioni.
0: Terra ossessiva di dimensione, sono Roma con vista sulla città per dare un occhio a quelle che sono le iniziative che ci sono adesso, ma anche quelle che verranno, perché ci si prepara anche con i concorsi, per parlare di talent legati alla musica. Parleremo anche di Dallo Stornello al Rap, nuova edizione con Elena Borelli. Intanto 4 hit da ascoltare subito senza interruzione.

Ha su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale, fa caldo, ce ne siamo accorti, e vedremo come in Giappone gestiscono questo, perché l'agenzia meteorologica giapponese ha creato una nuova parola per descrivere questi momenti di temperature altissime che arrivano intorno ai 40 gradi, e la parola che hanno utilizzato è kokushobi, significa più o meno giornata di caldo insopportabile, e quindi è stato coniato questo termine per colmare un vuoto semantico, visto che le ondate di calore sono diventate eventi estremi sempre più frequenti a causa del cambiamento climatico, e quindi mancava un'espressione proprio in grado di comunicare la gravità in modo più diretto e non semplicistico, per cui secondo gli esperti la futura diffusione dell'espressione kokushobi faciliterà il lavoro appunto all'agenzia che ha usato per la prima volta questo neologismo, che poi in realtà è stato martedì, quando in tre città della parte centrale del Giappone le temperature hanno superato alla grande i 40 gradi. Non è weekend, ci arriveremo comunque.

0: ascoltare il pezzo di Katy Perry, l'abbiamo appena sentito nel salotto estivo di Dimensione, Suona Roma, il ritmo della capitale, estate, cerchi l'auto perfetta per la città, da Toyota Motor City arriva la nuova Aygo Cross Full Hybrid, scattante, agile e soprattutto facilissima da parcheggiare, design unico, cambio automatico di serie e massima efficienza, tua a soli 119 euro al mese con finanziamento Toyota Easy Next TAN 7,25% e la prima rata la paghi a ottobre. Goditi l'estate. Toyota Motor City ti aspetta a Roma, Ostia e Pomezia. I dettagli sono su motorcityonline.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Medusa, Khalid, Weekend. Kygo, Max McNown, Take Me Back. Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
4: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. duepontisportingclub.it.
5: Aiutare le persone a stare meglio è il lavoro del fisioterapista, una delle professioni sanitarie più richieste oggi. Scegli la laurea in fisioterapia dell'Università Europea di Roma, con laboratori di simulazione avanzata, tirocini pratici, opportunità internazionali. Un percorso di eccellenza in un campus prestigioso a Roma. Iscriviti alla prova di ingresso online del 4 settembre su uer.it. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.

0: Il salotto di Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale ed estate che si gettano le basi per nuovi progetti. C'è un concorso molto bello nato quando il rap, diciamo, non aveva tutto questo respiro. Antesignana di questo linguaggio musicale, Elena Bonelli con il suo Dallo Stornello al Rap, e ne parliamo proprio con lei al telefono. Buonasera.
1: Buonasera a tutti, ma che piacere sentirti dire questa cosa. Ti ringrazio veramente.
0: È vero.
1: Hai proprio ragione. Nel 2014, quando veramente di rap non se ne sentiva parlare assolutamente,
0: soprattutto in Italia,
1: in tutta l'Italia non si parlava di rap, questo Dallo Stornello al Rap è stato veramente il precursore di che il linguaggio del rap ha delle radici antichissime.
0: Sì.
1: La storia parte dal 200 provenzale, i trovatori che andavano in tutta l'Italia,
0: sì,
1: a raccontare,
0: sì,
1: col botta e risposta, quindi,
0: sì,
1: con l'estorna, no? Il canto di battaglia,
0: sì,
1: la tension musicale, che non è più nemmeno che quello che poi ha ripreso lo stornello,
0: sì,
1: e noi a Roma abbiamo lo stornello, ma,
0: sì,
1: è in tutta l'Italia loro l'hanno disseminato.
0: Certo, certo.
1: E questo estorn è proprio il freestyle,
0: il
1: la
0: freestyle.
1: Battle, che infatti anche loro la chiamano la baston e i francesi la chiamavano la tension.
0: Diamo le coordinate, allora, per poter partecipare.
1: Tutti coloro che vogliono entrare nel mondo della musica e delle canzoni, io invito tutti ad andare sul sito www.elenabonelli.com, lì c'è il regolamento, e basta creare un brano entro il 31 di agosto, un brano che parli di Roma in,
0: certo,
1: italiano, oppure un brano in dialetto romano che parli della qualsiasi cosa.
0: Perfetto.
1: Deve durare massimo 3 minuti. Entro il 31 di agosto poi c'è una giuria creata appositamente da grandi nomi dello spettacolo.
0: Certo. Elena, bene, io ti ringrazio moltissimo, ti auguro una buona estate e buon lavoro.
1: Grazie anche a voi, un saluto a tutti.

0: Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. C'era anche Regina di Day by Day.
1: Che erdaie sia con te.
2: Ciao Don, indovina chi te saluta. Chiara d'Aosta.
3: Bella Don Cash, Giorgio Cicci.
4: Ciao Don, buon pomeriggio. Azzurra da Roma, incastrata fra le vie di Ciampino.
5: Ciao Mollicone, sai chi te saluta? Gilberto e Francesco.
6: Drive time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
7: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
8: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
9: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

Ma lui ha collaborato veramente con tantissimi artisti: Alicia Keys, Ed Sheeran, Pink, Calvin Harris, Justin Bieber, Billie Eilish, ed è stato inserito tra l'altro nella lista delle 100 persone più influenti al mondo del Time. Quindi insomma parliamo di Khalid, un bravo artista che supporta il progetto italiano dei Medusa, il loro nuovo pezzone, perché lo devo definire effettivamente così, essendo a metà strada fra la musica pop e la musica elettronica, hanno trovato una bella misura. Proviamo di appuntamenti prossimi in città. Andiamo al Roma Summer Fest, dove stanno per arrivare nomi interessanti verso la fine di luglio. Capo Plaza ci sarà mercoledì prossimo, poi arriverà anche Angelina Mango il giorno dopo con Nina, canta nei teatri d'estate, sarà interessante andarla a sentire. Elio e le Storie Tese il 31 chiudono la prima parte, diciamo, di questo festival alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, dopodiché si riparte dopo il grosso delle vacanze lunedì 24 agosto con Joe, di cui abbiamo già parlato, è già tutto sold out, per poi andare avanti con Tony Pitoni, che arriverà sabato 29 agosto. Ma sugli argomenti legati alla cavea dell'Auditorium e la Roma Summer Fest ci torneremo poi singolarmente, perché sono tante date di grandi artisti. Intanto arriva Jovanotti, dal 2011 il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix, perché il progetto era in mente insomma già qualche anno fa, l'hanno sviluppato dopo una decina d'anni, però insomma ci sta piacendo tanto, fra le hit anche più apprezzate e le più votate all'interno del Music Club. Quasi verso la fine del rooftop del martedì sono arrivati i saluti di Valerietto e Claudietto, quindi vuol dire insomma che ci stiamo avvicinando al momento di Rhythmic Easter Extended Version.

attenzione su Roma, il nostro bel salottino. Ne approfitto per salutare la categoria di chi va a fare la passeggiatina serale per andare a mangiare il gelato, perché fa caldo, giustamente vuoi non andare a prendere il gelatino dopo cena, ci sta tutto. Noi tra poco torniamo con la storia del ritmo.

0: Senti il ritmo dell'estate? Dal 30 luglio al 2 agosto è tempo di Prisma Summer Festival a Sermoneta.
1: 4 giorni di pura follia all'area Mercato Monticchio. Sul palco lo show di Max Giusti, l'Aperol Spritz Party con il top dei DJ, tra cui Damante e Usai.
0: E ancora i live di LDA, H7 e il re del reggaeton Fred De Palma. Fino all'incredibile show Voglio Tornare negli anni 90.
1: Villaggio aperto dalle 18 con un mega area food and beverage. Spettacoli fino alle 2 di notte.
0: Prisma Summer Festival.
1: Vivi le hit più ritmate dal 90 ad oggi di Dimensione Suono Roma con Eleonora Scaiola e Rino De Niro. La comicità di Geppo.
0: E vivi la tua estate a Sermoneta. Cercaci su Instagram.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Il viaggio che ogni giorno ci permette di rivivere il meglio della dance 90-2000, le produzioni più significative, molte provenienti tra l'altro anche dall'Italia. Intanto buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma. Fra poco il progetto di Black Box da risentire con A Ride on Time. Ripartiamo invece con un artista svizzero, Robert Miles, e questa è Fable. Rhythmic History.

0: trovi tutto da Manhattan, con sconti del 40, 50 e 60%. Manhattan è al centro commerciale Torresina, zona Torre Vecchia.
1: Da Manhattan, se bello vuoi apparire, da Manhattan ti devi vestire. Da Manhattan.
0: Da Manhattan è iniziato il fuori tutto. Domenica aperto.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: What a feeling di Global DJs in arrivo, ma anche Scatman John tra i protagonisti del Festival Bar sicuramente. Poi estate 1999, clamoroso il successo di questa artista francese. Vamos alla playa, mi gusta bailar, il ritmo della noce, Sounds of Fiesta. Fiesta era anche il titolo del suo album che usciva proprio nello stesso anno.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Tra poco su Dimensione Suono Roma, DJ Ross, Be Faithful di Fatman Scoop, la scena più hip hop, più urban con Crooklyn Clan, e parliamo di un sample meraviglioso di Faith Evans, che vabbè, insomma, ha fatto dei capolavori della musica. Il sample recuperato era proprio Love Like This. Ripartiamo anche a I Like to Move It, siamo nel 1994.
0: Rhythmic History
2: Extended Version. Late che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

0: musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
1: Music Club.
2: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
1: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
0: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
1: Fashion, trendy e potenti.
0: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: E siamo noi!
4: Geppo!
3: E Rino!
4: Quelli della sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma!
3: Il 30 luglio sbarchiamo a Nettuno per una serata ricca di giochi, comicità, divertimento e non solo!
4: Vi aspettiamo, eh!
5: Moligoni, ma che ve lo dica a fare? Vi porterò le ballerine, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi e uno show nuovo pronto a farvi ballare, cantare e divertire.
6: Parola di Don Cash.
7: Dimensione Suono Roma Party, giovedì 30 luglio, ore 21, piazza Cesare Battisti, Nettuno. Un evento dell'estate nettunese 2026 organizzato dal comune di Nettuno, assessorato sport, turismo e spettacolo.
8: Rhythmic History Extended Version.
9: Un viaggio in Germania che faremo prima con un passaggio a Panama, da dove proviene l'orna di Papi Papi, Papi Chulo, Mr. Vane dei Castle Beat, estate 1993. Ripartiamo invece con un altro suono degli anni 90, sempre dello stesso periodo, 93, anno fondamentale anche per Hathaway e What Is Love.

0: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Papi papi, papi ciulo, papi papi papi bengami, bengami, papi papi, papi ciulo,

0: Outlet. A Valmontone Outlet lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, Barbie Girl degli Acqua, e apriamo con un capolavoro di Whitney Houston, I'm Every Woman, che poi era una canzone di Chuck Khan. Siamo arrivati in fondo almeno per questa sera. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me per domani mattina a partire dalle 5, prima della sveglia dei gladiatori di dimensione. Sono Roma.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suona Roma.
0: Special party.
2: Ma che bello, ci ritroviamo anche stasera nel posto giusto, quindi qua su Dimensione Suona Roma all'interno della nostra festa. Buona serata, buon martedì da Gianmarco, inizio special party, un'oretta in compagnia delle hit più ritmate del momento. Special.

0: prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
0: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
1: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
0: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Special Party.
2: Special Party.
4: E in questa estate 2026 tutto il gossip, o comunque quasi tutto il gossip legato al mondo della musica è suo. Parliamo di Peggy Gou, paparazzata prima e poi beccato ufficialmente insieme al nostro tennista romano Matteo Berrettini. Arriva lei.
5: Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Oh, niente, i tempi sono cambiati. Una volta uscivi da edicola con una bustina di figurine, un fumetto e una rivista sotto al braccio. Io comunque, raga, non perdo la speranza, vi dico la verità.
2: Bravo, bravo. Bravo.
3: Meglio così.
1: Continuo a entrare con la speranza di rivedere i Scorpions, anche se l'unico mostro che trovo è il prezzo dei bottigliette dell'acqua.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Valmontone Outlet, lo shopping fa spettacolo. Il 30 luglio grande serata con Benji e Fede e il 6 agosto gran galà della magia. Ingresso gratuito con prenotazione e nelle giornate degli eventi 20% di sconto sul saldo nei negozi aderenti. Info su valmontoneoutlet.com.
5: Dimensione Suono Roma
0: Special Party.
5: Special Party.
2: Quanto mi piace questo mood che si crea, che si costruisce nelle serate che passiamo insieme. Anche i vostri messaggi io li leggo sempre. Il numero è il 393 0 119 119, per chi volesse farsi sentire, sentirsi ancora più partecipe.

0: sonora di Roma.
1: Dimensione suono Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione suono Roma, la fai tu.
4: C'è un posto dove lo sport incontra il benessere, dove il verde diventa energia e ogni giornata è una nuova occasione per stare bene. Due Ponti Sporting Club è la tua oasi di sport e divertimento. Oltre 1000 ore settimanali di attività per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Dai più piccoli ai grandi, dalle mamme ai papà, fino agli sportivi di ogni età. Due Ponti Sporting Club, riparti di slancio, vivi lo sport, vivi il tuo tempo. Due Ponti Sporting Club.
0: Dimensione suono Roma.
1: Special party.
5: Amici miei, è stato meraviglioso trascorrere questa oretta insieme in questo martedì che ormai volge al termine. Vi abbraccio, vi ringrazio per la compagnia. Ci risentiamo domani mattina alle 10 con special party invece domani sera dalle 23. Ciao, buonanotte. Special.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte.
2: Che fate svegli ancora a quest'ora?
1: E che fanno? Stanno qui come
2: fanno
1: noi.
2: Fanno cose.
1: Io e Daniele non siamo mai andati via da questa mattina.
2: Siamo qui
1: e iniziamo insieme a voi le tre ore di questo fantastico mercoledì. Già il martedì è andato via.
2: Beh,
1: te l'ho detto che quando ti diverti il tempo vola.
2: Giro di boa, mercoledì 29 di luglio, e quindi siamo quasi arrivati alla fine.
1: Esatto, quasi arrivati. In queste tre ore troverete tutti i nostri contenuti, la nostra buona musica, gli highlights dei giochi del mattino e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi un romanzo comico, dai, oggi ti strappo qualche risata.
2: Sono molto curioso.
1: Partiamo subito?
2: Partiamo.
1: 3, 2, 1, via!
2: Vamos!
0: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
0: Notte.
3: Dei gladiatori di

0: La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Una coppia dal medico, finita la visita alla signora, il dottore chiama il marito da una parte e fa: signor Giovanni, volevo avvisarla che sua moglie è incinta, eh. Come dice così, a lui è più ancora, ma come, dottore, ma com'è possibile? Ma io sono stato attento. E il dottore fa: lo so, signor Giovanni, ma è come il traffico, lei sta attento, l'altri no.

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
1: Antonio.
2: Ragazzi, allora, non so se vi sta capitando anche a voi,
1: sì,
2: ma io non riesco a

0: ancora seduta sotto di te.
1: C'ha indole sotto di te.
0: Sì, no, sotto, io sono uscito dal cinema, stavo al cinema, la poltrona attaccata.
1: È vero, è vero.
0: Infatti, se vai su adesso, se andate a prenotare un film online. Manca proprio il numero, da 22 passa a 24. Ti
1: ho portato via.
0: Sì, è il numero 23, che è normale, no?
1: Beh,

0: proprio attaccati con i guanci che si staccano
1: mamma
0: più.
1: Mamma mia, è vero.
0: Poi sono passati due, dicono, vedi quelli si sono salutati. E un amico mio ha detto, no, sono siamesi.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte.
2: Notte.
3: Dei gladiatori di dimensione suono Roma.
4: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, facce ride.
3: Ma non ho capito, voi a quest'ora ballate?
4: Certo, ah, no, noi certo. Balliamo sempre dalle 6.
3: Che di martedì a sette. Ma che fa? Ma falla ormai. Finita. Ma quella è sittaghi, è 7 e mezza. Ma non siete normali, regà. Ma non siete normali. Per andare al dottore, per andare a voi. Oh, ma voi ce l'avete un amico cazzaro romano?
2: Ce l'ho
3: capito?
2: Daniele ce l'ha
3: fatta. Certo, che ho preso spunto da lui per fare questo intervento.
4: Vabbè, ma io non sono unico erato. Cioè, è piena Roma.
3: Però, però Geppo non è proprio questo. Questo io parlo di quello che qualsiasi cosa dici lui ha fatta meglio.
4: Ah, come no?

0: voglia, è pieno pure.
1: Che ne so, mi sono comprato una panda, ehi, che viene io va a Ferrari, poi mi sono stufato.
2: Io lo conosco.
0: Mi sono comprato una panda, no, io ho proprio un panda,
1: vero. Sto a dieta e una volta ho perso 12 kg in un weekend.
0: Senti male così.
1: Vai al mare con lui, capirai. Qua ci venivo con Totti, mi chiamava tutte le estati, diciamo la cabina insieme. Vai al ristorante top, un chef stellato, capirai, mi cugino.
2: Amico mio.
1: Vai nella boutique del lusso, il proprietario mi ha fatto testimone di nozze. Ma come, non sei sposato? La lascia fare e se ne va. Perché non ti dà modo di continuare il discorso. Lo conosce tutti, ha fatto tutto, ha visto tutto. E la cosa bella, sai qual è? Che racconta le bugie con tanta sicurezza che alla fine sei tu che a un certo punto cominci a pensare, oh, ma se fosse vero.
2: Sì, inizia a dubitare.
1: Porca miseria. Comunque,
0: mai impuntarti, mai.
1: No, vabbè, ma è proprio fastidioso, dai. Davvero, come parla con Geppo? La stessa cosa, proprio. Guarda,
0: è vero.
1: Che... l'altra volta Geppo gli ho detto, andiamo su ristorante, capirai sto ristorante, questo qua, ho costruito io, pensa.
0: È mio.
1: Ma perché facevo il muratore una volta, adesso gli ho tirato su in 2 giorni. Ma comunque dai, gli volevamo bene lo stesso, sì, dai. Perché sì. Senza il cazzaro romano, pensate che metà delle conversazioni al bar durerebbero 3 minuti.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: A un tizio sparisce la moglie. Dopo aver fatto tutte le denunce, passano un paio di settimane fino a che squilla il telefono. Lui risponde in ansia, è il commissariato, fa: signor Mario, abbiamo ritrovato sua moglie. Lui fa: davvero? Che vi ha detto? Niente. E allora non è mia moglie.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori.
1: Solo con te.
2: Dimensione suono.
1: Come che nessuno mi fa sentire.
3: Ciao, ciao, sono Orcomi. Questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Eccolo.
2: Giuliani Doc.
0: Estate.
1: Antonio.
3: Ragazzi, allora, se devo pensare a questo argomento, quando ero piccolo io, mia madre

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: È sera, marito e moglie sono a letto, stanno lì sdraiati a un certo punto e il marito gli fa a moglie, Teresa, ma secondo te oggi ho preso troppo sole al mare? La moglie fa, ma che dici, lascia perdere, dai, spegni la luce e dormiamo. È già spenta.
1: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Buongiorno Roma, la notte dei gladiatori.
1: Carpiccio.
2: Anno 2151. La Ducarna raggiunse le coordinate. Davanti all'equipaggio apparve una gigantesca stazione spaziale. Sopra l'ingresso c'era un cartello con scritto Condominio Galattico. Vietato fa rumore dopo i 22.
3: È bella. Anche lì è così.
2: Geppo rimane perplesso.
3: Certo.
2: Una civiltà avanzatissima, amministrata da un condominio, incredibile.
3: Vedi.
2: Arrivò all'improvviso un alieno verde con quattro occhi e una cartellina. Buongiorno, che siete qui per l'assemblea? No, veramente. Siete per pagare le spese? No. Per lamentarvi del vicino del quinto pianeta? Neanche. Ah, siete turisti? No, siamo esploratori. L'alieno sospirò. Ah, peggio che mai. Nel frattempo Emiliano Bonini aveva già aperto il quadro elettrico della stazione. Scusa Emiliano, ma che stai facendo? Secondo me sti cavi sono montati male, eh? Cinque minuti dopo l'intera stazione cambiò lingua. Gli alieni iniziarono a parlare esclusivamente in dialetto bergamasco.
3: Com'è?
2: Uno gridò: Ostrega cosmica!
3: Così parlano.
2: Un altro: mola mia! Il presidente del condominio svenne. Rino guardò Emiliano. Hai appena provocato una crisi diplomatica interstellare. Emiliano va: sì, però adesso l'ascensore va più veloce. In quel momento tutte le luci si spensero. Dal corridoio arrivò un rumore. Qualcosa di enorme stava arrivando.
0: Gladiatori.
4: Notte.
0: La notte.
4: Gladiatori.
0: Notte.
4: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La biga dei gladiatori.
2: Gli aurighi di quest'oggi, eccoli, pronti a salire a bordo, sono Massimiliano e Sara. Ciao ragazzi.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Allora dai, conosciamoci. Massimiliano, da dove ci ascolti?
4: Da Briglia.
2: Che fai di bello?
4: Io lavoro nelle barche.
2: Nelle barche?
3: Nelle barche.
2: Ma skipper, tipo skipper?
4: No, no, costruiamo yacht.
2: Ah, li costruite proprio? Ah.
3: Ma anche quello della GNG ci avete?
2: Quello nostro.
3: No. Quello nostro ancora deve arrivare.
2: Il nostro è in carbonio, ci vuole un cantiere navale a parte.
3: Deve ancora arrivare.
2: Vai, vai, passiamo a Sara.
3: C'è Sara,
2: raccontaci di te, dai.
3: Ciao Sara.
5: Buongiorno.
3: Da Santa Marinella, vero Sara?
5: Santa Marinella, bello, sì, sul mare.
2: Che fai a Santa Marinella, Sara?
5: La barista. La barista. Faccio caffè da 30 anni.
2: Ah, beh, quindi
3: ci hai messo
2: in
3: sottofondo, sì.
5: Poi quando venite passatemi a trovare.
2: Volentieri. Allora ragazzi, vi rispiego il regolamento della biga, ma è un gioco molto molto semplice, però c'è un'insidia. Dovete giocare in due, dovete collaborare. Adesso vi chiederemo di fare una lista di 10 definizioni, avete 45 secondi di tempo. La difficoltà di questo gioco è essere coordinati e veloci a passarvi la palla. Inizia Massimiliano, a seguire Sara, così alternandovi fino ad arrivare a 10.
3: Siete pronti?
2: Ecco, che cosa vogliamo sapere oggi, Daniele?
3: Vogliamo sapere 10 cartoni animati famosi, non ci interessa, allora, giapponesi, americani, va bene tutto.
2: Vanno bene tutti, giapponesi, americani, italiani, l'importante è che siano 10 cartoni animati famosi. Inizia Massimiliano.
3: Vai!
4: Sanpei.
2: Sara.
5: Hirashiro.
2: Massimiliano.
4: Holly e Benji.
2: Sara.
5: Candy.
2: Massimiliano.
4: E Cappuccetto Rosso.
2: Sara.
5: Giorgia.
2: Massimiliano.
4: Nemo,
2: ok. Nemo, Sara.
3: Sì.
5: La sirenetta.
2: Bravo, dai Massimiliano.
4: Pinocchio.
2: L'ultima, Sara.
5: Aladino.
3: Ma oh, vabbè, tutti,
2: Aladino,
3: tutti.
2: Aladino,
3: va bene, allora sì.
2: Si chiamava Aladino, però Aladino va bene lo stesso.
3: Va
2: dai.
3: Bene, va bene.
2: Bravi, bravi.
3: Ma Giorgio chi è? Cantante, ha fatto
2: Giorgi,
3: pure...
2: Giorgi che corre felice sui prati.
3: Sui prati,
2: giusto,
3: sì,
2: Sara?
3: Sì.
2: Vabbè, Daniele è giovane, mi conosce quelli vecchi.
3: No,
4: lo conosco.
2: Ce l'avete fatta,
3: dai,
2: eh?
3: Oggi
4: meno male.
2: È difficile, però molte volte, anche quando è semplice, magari se c'è qualcuno di due che si impunta, il tempo scorre.
4: No, io l'avevo finiti, eh. Io l'avevo finiti, mi conoscevo.
3: C'era più niente. Ma c'era anche i Simpson.
2: Ma dai, non avete detto i più famosi, ragazzi. Non avete detto Lupin, Holly e Benji.
4: Stavo detto.
2: I Cavalieri dello Zodiaco, ce ne stanno tantissimi. I Simpson, fine, vabbè, comunque vi portate a casa la vittoria tutte e due. Bravo Massimiliano,
3: dai,
2: brava Sara, e a breve vi verrà ricopitata la nostra t-shirt.
3: Ragazzi, dai, buona giornata e buon lavoro.
5: Buona giornata,
3: ciao,
2: buona estate.
1: Dimensione Suono Roma.